0: le canzoni che già ascolti
1: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arbrescia International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
1: Radio Arbrescia International, per la tua musica non hai bisogno di altro.

Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti: Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

Radio Airbrush International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

Radio Arbrush International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

0: like you hit them, angles. This is your life.
1: You said you died for me. Give to me.
2: Why won't you live for me? Soundbite. Il weekend si accende su Radio Brescia International con Sound Vibes. DJ Angelino ti porta il meglio della musica commerciale. Lowmat ti travolge con la Classic House. E DJ Luigi Cesario ti fa sentire il battito della tech e Afro House. Un'ora di ritmo, energia e vibrazioni che non si fermano. Sound Vibes ogni sabato e domenica dalle 22 alle 23. Solo su Radio Brescia International.
3: See that girl? There's just something about her. I just

Amiche e amici di Radio Urban Ranch, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Urban Ranch.

0: Radio Arberash International, Time.
1: Sono le 2:59.
2: È l'ora di consultare il mago Domenico.
3: Per raggiungere amori impossibili.
2: Telefona subito allo 360 85 56 77.
4: Non andare oltre.
5: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbrecht International. Radio Arbrecht International. La musica prima di tutto.

Radio Arbrescia International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrescia dal tuo store. Dal nostro sito radioarbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, con te.

0: le canzoni che già ascolti
1: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arbrescia International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
1: Radio Arbrescia International, per la tua musica non hai bisogno di altro.

Dal lunedì al sabato dalle 11 alle 13 accendi la tua radio con Verdi, Bianchi e Rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative, condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo, Verdi, Bianchi e Rossi, solo su Radio Arbrescia International.

Amiche e amici di Radio Arberesh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Arberesh.

0: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arberesi International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arberesi International.
1: Ogni sabato e domenica dalle 18 alle 20 con Antonello Tenuta.

Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

Radio Arbrescia International e social. Seguici su Facebook e Instagram e rimani aggiornato su tutte le ultime novità musicali. Radio Arbrescia International. Social come te.

0: non andare oltre.
1: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, la musica prima di tutto.

Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo. Colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International. 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: Partisan.
1: Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

0: Radio Arberash International. Time.
1: Sono le 4 in punto.
2: È l'ora di consultare il mago Domenico
3: per togliere invidie e malignità.
2: Telefona subito allo 360 85 56 77.

0: Radio Airbrush International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.
1: Cerco sempre di

Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

su Radio Brescia International, in viaggio tra i meandri del pop, con Adriano D'Amico. Un appuntamento unico, l'ultimo lunedì del mese, a partire dalle ore 18. Un viaggio senza confini, alla scoperta di storie, vite, sogni e illusioni, tra musica e mondi lontanissimi. Non mancare, in viaggio tra i meandri del pop, solo su Radio Brescia International.

La più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, la musica prima di tutto.

0: Ciao, sono Michele Mausi. Vi aspetto ogni martedì a mezzanotte su Radio Arberesh International con Revolution Podcast. Only for techno lovers.
1: Every week, Revolution Podcast.
2: Mixed live by Michele Mausi.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: le canzoni che già ascolti
1: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arbrescia International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
1: Radio Arbrescia International, per la tua musica non hai bisogno di altro.

Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti: Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: Radio Arberash International. Time.
1: Sono le 5 in punto.
2: È l'ora di consultare il mago Domenico.
3: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
2: Telefona subito allo 360 85 56 77.
4: Radio Arberash International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

0: Ciao, sono Michele Mausi. Vi aspetto ogni martedì a mezzanotte su Radio Arberesh International con Revolution Podcast. Only for techno lovers.
1: Every week, Revolution Podcast.
2: Mixed live by Michele Mausi.

Dal lunedì al sabato dalle 11 alle 13 accendi la tua radio con Verdi, Bianchi e Rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative, condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane, ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo, Verdi, Bianchi e Rossi, solo su Radio Arbrescia International.

Amiche e amici di Radio Arberesh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Arberesh.

sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arberesh International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arberesh International.
1: Ogni sabato e domenica dalle 18 alle 20 con Antonello Tenuta.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

Il weekend si accende su Radio Brescia International con Sound Vibes. DJ Angelino ti porta il meglio della musica commerciale. Lomet ti travolge con la Classic House. E DJ Luigi Cesario ti fa sentire il battito della tech e Afro House. Un'ora di ritmo, energia e vibrazioni che non si fermano. Sound Vibes. Ogni sabato e domenica dalle 22 alle 23. Solo su Radio Brescia International.

su Radio Brescia International, in viaggio tra i meandri del pop, con Adriano D'Amico. Un appuntamento unico, l'ultimo lunedì del mese, a partire dalle ore 18. Un viaggio senza confini, alla scoperta di storie, vite, sogni e illusioni, tra musica e mondi lontanissimi. Non mancare, in viaggio tra i meandri del pop, solo su Radio Brescia International.

0: Fresco.
1: Spot.
2: Ahi, ancora la schiena. Ah, non posso muovermi dal letto.
3: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
4: C'è un luogo dove ogni profumo sa di casa, dove il pane racconta storie antiche e ogni sapore nasce da gesti semplici, fatti con amore. È le magie del grano di Spagnuolo Piero, a Santa Sofia de Piro. Qui il pane casereccio viene preparato come una volta. La pizza al taglio, con impasto madre e 72 ore di lievitazione, sprigiona tutto il gusto della vera tradizione. Freselle classiche ai quattro cereali, paralli al vino e all'olio, rosticceria genuina e i dolci tipici Arbrech, che sanno di festa e famiglia, boconoti, mostazzuoli e ginetti. E per i vostri momenti speciali, primi piatti su prenotazione e buffet curati in ogni dettaglio. Le magie del grano di Spagnuolo Piero vi aspetta in via Trieste 5, Santa Sofia de Piro. Info e prenotazioni al 388 18 19 907. Seguiteci anche sui social. Le magie del grano, il sapore più bello è quello della tradizione.
5: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrech International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrech International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
6: Radio Arbrech International. 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arbrech International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: Radio Arberesci International. Time.
1: Sono le 6 in punto.
2: È l'ora di consultare il mago Domenico.
3: Per raggiungere amori impossibili.
2: Telefona subito allo 360 85 56 77.
0: Radio Arberesci International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arberesci dal tuo store, dal nostro sito radioarberesci.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arberesci International. Radio Arberesci International. Con te. Ovunque.
4: Dici che...

Radio Arbrush International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

0: Spot. Cristallo rotto? Non aspettare.
1: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
0: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative. Con la polizza Cristalli non paghi nulla.
1: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
0: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
1: Vi aspettiamo in via nazionale 341, Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
0: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
1: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
2: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
3: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

0: le canzoni che già ascolti
1: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arbrescia International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
1: Radio Arbrescia International, per la tua musica non hai bisogno di altro.

lunedì al sabato dalle 11 alle 13 accendi la tua radio con Verdi, Bianchi e Rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative, condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane, ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo, Verdi, Bianchi e Rossi solo su Radio Arbrescia International.

Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo. Colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International. 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: Spot.
1: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato, perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
2: Tutti i profumi e la freschezza del pesce appena pescato a portata di piatto.
3: Al ristorante Aquarium puoi gustare una elaborata cucina di mare dai sapori delicati, preparata con sapienza dal nostro chef e trasformata in piatti sublimi.
2: L'antipasto Aquarium, una carrellata con 12 portate calde e fredde, i favolosi primi fatti con la pasta fresca come gli scialatielli ai frutti di mare e i baccheri con la pescatrice.
3: E poi i secondi, frittura di pesce con paranza, grigliate e zuppe di pesce con il pescato del giorno. E la gustosa pizzeria con tante speciali pizze gourmet come quella ai frutti di mare.
2: Il ristorante Aquarium dispone di una doppia ed elegante sala climatizzata da 200 posti con vista sulla piazzetta. Ideale per organizzare fantastici banchetti e ricorrenze speciali.
3: Aquarium Ristorante Pizzeria, aperto tutto l'anno a pranzo e cena, chiuso il martedì. Siamo in Piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari. Telefono 0981 78 40 86 e 339 76 15 138. Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
5: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
6: Radio Arbrescia International. 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arbrescia International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: Ciao, sono Michele Mausi. Vi aspetto ogni martedì a mezzanotte su Radio Arberesh International con Revolution Podcast. Only for techno lovers.
1: Every week, Revolution Podcast.
2: Mixed live by Michele Mausi.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

0: Corea Pompeo è il punto di riferimento per i professionisti della bellezza. Prodotti cosmetici professionali, accessori, arredi e soluzioni per la creazione o il rinnovo di centri estetici e saloni, con progettazione e realizzazione chiavi in mano e soluzioni di pagamento personalizzate. E per i professionisti del settore, Alma Cosmesi offre il noleggio, la vendita e l'assistenza di tecnologie di ultima generazione. Laser per epilazione definitiva, lipo laser per il rimodellamento, multifunzionale viso corpo. Alma Cosmesi, Corigliano Rossano, via Luigi Stevenson 11A, area urbana Corigliano, info allo 0983 88 75 64 e sui social.
1: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
2: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
1: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
2: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
1: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
2: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
3: Dal 1991 la tua mobilità ha un nome.
4: Gruppo Pasinetti, servizi, qualità, convenienza.
3: Gommista specializzato, pneumatici nuovi e usati per tutte le misure.
4: E paghi in tre comode rate a tasso zero con Klarna.
3: Noleggio auto a breve e lungo termine. Libertà ogni giorno.
4: Noleggio auto di grossa cilindrata per eventi e cerimonie. Vivi il tuo momento.
3: E servizio navetta 9 posti.
4: Comodo, sicuro, puntuale.
3: Gruppo Pasinetti, via Amendola, San Lorenzo del Vallo. Chiama ora 329 80 51 235.
4: Seguici su Facebook Pasinetti Giuseppe.
5: C'è un profumo che sa di casa, quello del pane appena sfornato e della tradizione autentica.
6: Scegli ogni giorno la bontà del panificio artigianale del Pollino. Pane artigianale cotto a legna, taralli, frese, biscotti e pizze in teglia, tonde e farcite, dai gusti irresistibili.
5: Focacce, panini farciti, crespelle, panzerotti e buffet su prenotazione per ogni ricorrenza.
6: Ti aspettiamo a Francavilla Marittima, in via Finaide, a Villa Piana Lido, in via Re Davide e nella nuova rosticceria e pizzeria al taglio, al posto giusto, in via Milite Ignoto 92.
5: Panificio artigianale del Pollino, il gusto della tradizione. Info 368 38 50 335. Aperti anche la domenica mattina.
7: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbresh, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking risotto al magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della banda passante featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbresh 2026. Il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbresh International.
8: Hai ancora la schiena. Non posso muovermi dal letto.
9: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
5: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
10: Autoscuola Notaro. Conseguimento di patenti di tutte le categorie. Corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC. Supporto costante e docenti qualificati. Un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
5: Notaro, delegazione ACI.
11: sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
12: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate.

0: rinnovate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
1: Notaro, Autoscuola, Delegazione ACI, Centro Revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari. Telefono 0981 276 96.
0: Notaro, ti fa strada! C'è un luogo, nel cuore del centro storico di Cariati, dove il tempo sembra fermarsi, dove ogni pietra racconta una storia e ogni sapore ti riporta a casa. Benvenuti a Cantina, ristorante, enoteca e lounge bar. Tra vicoli incantati e atmosfere romantiche, a Cantina è il rifugio perfetto per chi ama il buon cibo, i vini selezionati e la magia delle serate sotto le stelle. Cucina tipica preparata con le ricette tradizionali di una volta. E ogni settimana musica live e serate indimenticabili da vivere insieme. A Cantina Cariati, centro storico, via 20 settembre 9. Per info e prenotazioni 351 25 54 761. Seguici sui social. A Cantina Cariati. A Cantina, più che un locale, è un'emozione che resta nel cuore.
2: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina. Immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
3: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di capretone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
2: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
4: Domenica 21 giugno alle 13 da Agriturismo Nonna Caterina, pranzo in musica con Antonio Spina e Danilo Ramundo. Menù fisso a 30 euro. Prenota ora!
5: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovillari c'è Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open, il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari, in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
6: Una grande spiaggia corallina, il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare e relax, a Sibari in Contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
7: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
8: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
9: Radio Arbrescia International, time.
10: Sono le 8 e 4 minuti.
11: È l'ora di consultare il mago Domenico.
10: per raggiungere amori impossibili.
11: Telefona subito allo 360 85 56 77.
12: Radio Arbrescia International News.
13: Buongiorno dalla redazione.
14: Nuovo attacco di Trump a Meloni e nuova replica da parte della premier italiana. Dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, scrive il tycoon, che poi incalza la sua popolarità in Italia in calo, forse perché ha voltato le spalle agli USA, rifiutandosi di impedire all'Iran di ottenere o sviluppare armi nucleari. Contribuiamo con miliardi alla difesa dell'Italia, ha continuato Trump, ma ci ha negato basi per l'Iran. A stretto giro arriva la replica di Meloni, che parla di attacchi gratuiti e insensati e annuncia che sarà la sua ultima risposta. Non credo che questo sia uno spettacolo all'altezza del nostro compito. La mia popolarità non ti riguarda, concentrati sulla tua, ha detto Meloni. Quanto agli accordi sulle basi USA, non saranno violati finché sarò premier.
15: Intanto il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance è arrivato in Svizzera per l'avvio ufficiale dei negoziati con i leader iraniani, volti a limitare il programma nucleare di Teheran e a consolidare il fragile accordo provvisorio per porre fine alla guerra in Iran. Ieri Teheran ha annunciato di aver richiuso la navigazione di Hormuz dopo la violazione del memorandum Iran-Stati Uniti da parte dell'esercito israeliano, con una serie di raid nel Libano del Sud che hanno provocato decine di morti.
14: La politica: Salvini mostra i muscoli snobbando i sondaggi che danno Futuro Nazionale di Vannacci già avanti rispetto al Carroccio. Questo centrodestra vincerà le politiche con la Lega in doppia cifra, dice il segretario a un gazebo della Lega Milano organizzato perché i militanti indichino un nome per il futuro candidato sindaco. E sull'ipotesi di Vannacci in coalizione dice: per il momento si è messo fuori. Un duello a distanza con il generale, che assicura il 5,9% nei sondaggi, è solo l'inizio. I veri sondaggi, dice, sono quelli che faccio per strada quando le persone mi chiedono di andare avanti.
15: La cronaca: schianto mortale in Versilia al confine con Forte dei Marmi, dove il 17enne Gabriele Martini di Viareggio ha perso la vita nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme ad un amico e un'auto. Il SUV avrebbe fatto un'inversione ad U poco prima dell'impatto. Il conducente, che si è poi costituito, e due ragazze che erano con lui si sono allontanati a piedi senza prestare aiuto.
14: A Ceriale invece perde la vita Sofia Barberi in uno scontro violento tra il suo motorino, sul quale viaggiava con un'amica, e una 500. Un ragazzo che probabilmente era sull'auto ha girato un video nel quale ride mentre le giovani si trovavano sull'asfalto.
15: Siamo allo sport e il calcio. Ai mondiali, con una magistrale lezione di gioco, l'Olanda tramortisce la Svezia con un meritato 5-1 a Houston. La Germania rimonta la Costa d'Avorio e vince 2-1 grazie ad una doppietta di Undav. Tedeschi primi nel girone è a punteggio pieno dopo due partite. Nello stesso gruppo, primo storico punto per il Curaçao, che ferma sullo 0-0 l'Ecuador. Oggi alle 18 italiane si gioca Spagna-Arabia Saudita.
14: Con questo è tutto, a più tardi.
16: Questo programma è offerto da
1: Viteritti Arredamenti, a Cantinella di Corigliano Calabro. Telefono 0983 80 049. La nostra esperienza per arredare il tuo progetto di vita. Viterittiarredamenti.com.
9: Radio Arbrescia International Meteo.
17: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, al mattino soleggiato su tutte le regioni. Dal pomeriggio qualche rovescio temporale su Alpi e Prealpi. In locale sconfinamento serale alle vicine pianure. Temperature in rialzo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche rovescio temporale diurno sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con qualche rovescio temporale diurno sulla dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
18: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto. Radio Arbrescia International, la musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

0: Spot.
1: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione. L'estate ha una sola frequenza, Radio Arbresh International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbresh International. Rimani sintonizzato, perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbresh International.
0: Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti e per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
1: C'è un luogo dove ogni profumo sa di casa, dove il pane racconta storie antiche e ogni sapore nasce da gesti semplici, fatti con amore. È le magie del grano di Spagnuolo Piero, a Santa Sofia de Piro. Qui il pane casereccio viene preparato come una volta. La pizza al taglio, con impasto madre e 72 ore di lievitazione, sprigiona tutto il gusto della vera tradizione. Freselle classiche ai quattro cereali, paralli al vino e all'olio, rosticceria genuina e i dolci tipici Arbresh, che sanno di festa e famiglia, boconoti, mostazzuoli e ginetti. E per i vostri momenti speciali, primi piatti su prenotazione e buffet curati in ogni dettaglio. Le magie dei grano di Spagnuolo Piero vi aspetta in via Trieste 5, Santa Sofia de Piro. Info e prenotazioni al 388 18 19 907. Seguiteci anche sui social. Le magie dei grano, il sapore più bello è quello della tradizione.
2: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. A Sindice, a Trebisacce, è molto più di un negozio. È la casa del ciclista.
3: Pensiamo a tutta la famiglia. Dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
2: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
3: Assimbici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688 e seguici su tutti i social Assimbici.
4: cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora allo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social. Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, dove ogni soggiorno diventa un ricordo prezioso.
1: 16 camere accoglienti, 24 posti letto, comfort moderni e il calore autentico di una gestione familiare, convenzionati con le principali piattaforme online.
4: A pochi passi dal mare e nel cuore di luoghi senza tempo, il Santuario della Madonna delle Armi, il Parco Archeologico di Sibari, la magia delle terme, grotte delle ninfe.
1: E se ami scoprire, si organizzano su richiesta bellissime escursioni tra storia, natura e meraviglie.
4: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, in via San Michele, a pochi passi dalla gelateria Barbarossa.
1: Prenota ora allo 09 81 56 809 su hotelcelestina.it e seguici sui social.
4: Hotel Celestina, vivi la tua emozione.
5: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre, oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Nel cuore del centro storico di Cariati, tra vicoli pieni di fascino, luci e musica nell'aria, c'è un luogo tutto da vivere. Benemè. Dalle 18 in poi, lasciati conquistare dai nostri aperitivi, dalle serate live e da un'atmosfera unica da condividere. Steakhouse con carni selezionate alla brace, taglieri, antipasti tipici, sapori autentici del territorio e tutta la qualità della nostra terra. E per accompagnare ogni momento, una selezione delle migliori birre alla spina e una raffinata cantina di vini. L'unico locale all'interno delle mura del centro storico dove gusto, musica e tradizione diventano esperienza. Aperti tutte le sere, chiuso solo il martedì nel mese di giugno. Benemè, via Paradiso 6, Cariati. Info prenotazioni 0983 55 278. Seguici sui social.
6: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113. Aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
7: Le occasioni dell'estate continuano dal 12 al 22 giugno. Fai il pieno di convenienza da AL, latte granarolo 100% italiano a soli 35 centesimi al litro. Tonno Callipo all'olio d'oliva 6x70 grammi a 5,59 euro. Acce liquido classico, 27 lavaggi, a 2,49 euro. Grana Piemonte stagionato, 16 mesi, a solo 1,05 euro letto.
8: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
9: Radio Arbrescia International la puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrescia dal tuo store, dal nostro sito radioarbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, con te, ovunque.

0: Bam bam, bambina.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Domina il borgo di Salorno, il paese più a sud dell'Alto Adige, l'Aderburg, anche noto come Castello di Salorno. A volte è difficile distinguerlo a colpo d'occhio. Arroccato su un ripidissimo strapiombo di roccia viva, ci si domanda come sia possibile raggiungerlo, ma soprattutto come facessero nel Medioevo a inerpicarsi su per la montagna attraverso il fitto bosco di faggi. Ancora oggi, per arrivare a quel che resta del castello, bisogna salire lungo un arduo sentiero. Ma la fatica vale il viaggio. Il castello di Salorno è un castello medievale. Le sue origini risalgono circa all'XI-XIII secolo e la sua posizione era strategica per il controllo della Valle d'Adige. Oggi la Aderburg è una rovina parzialmente conservata grazie al lavoro quotidiano svolto da una coppia che lo gestisce e lo tiene in vita. È molto apprezzato anche per il panorama di cui si gode sulla valle, per l'atmosfera storica e perché vengono organizzati tanti eventi che vanno dalle visite guidate alle manifestazioni a tema celtico e medievale. Scenograficamente è uno dei castelli più suggestivi dell'architettura castellana dell'arco alpino. Della sua storia si hanno pochi dati certi. La sua eccezionale posizione dominante lo ha visto protagonista di alcuni eventi significativi della storia locale, perché dominava l'unico ponte che collegava Bolzano a Trento, pertanto aveva una funzione difensiva, ma serviva anche come dogana. Secondo alcuni studi archeologici recenti, sotto il castello passava una delle più importanti strade romane, la Via Claudia Augusta. Infatti è stata scoperta una necropoli con resti proprio di epoca romana. La fortificazione si estende su due pinnacoli rocciosi staccati dal Monte Gaier, che un tempo erano collegati fra loro da camminamenti e da un ponte levatoio. Il castello non serviva per essere abitato, ma per controllare il territorio e il passaggio dei viandanti. Il suo carattere strategico fu modificato da vasti lavori nel 1504 per adeguare la fortezza alle nuove tecniche militari introdotte dalle armi da fuoco. In seguito incominciò la sua lenta e inarrestabile decadenza. Attualmente il castello, insieme a tutto il terreno circostante, è di proprietà privata. Il salvataggio del rudere, dalla completa rovina e la conseguente apertura al pubblico, è opera degli ultimi restauri avvenuti nel 2003. In questa occasione è stata aperta anche una strada forestale detta Sentiero delle Visioni che porta al castello. Sono moltissime le leggende che ruotano intorno al castello. Pare che tra le fessure delle pietre si nascondano ancora dei tesori e c'è chi dice che vi si aggirino dei fantasmi, facendo del castello un luogo evocativo da cui emanano energie positive e benefiche. E poi c'è la leggenda delle 18 botti. Che ci crediate o meno, poco importa, è innegabile che l'atmosfera del castello di Salorno sia davvero unica e che molte sono le storie che il castello potrebbe raccontare se solo potesse parlare. Nel castello poi si trova una vera locanda in stile celtico, dove vengono cucinate pietanze con ricette antiche, accompagnate da ottime birre irlandesi. E ancora tavoloni, panche di legno, lume di candela e grandi boccali, proprio come avveniva nel Medioevo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Il viaggio è una specie di porta attraverso la quale si esce dalla realtà, come per penetrare in una realtà inesplorata che sembra un sogno. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Spot. Sport, adrenalina, è libertà. È questo il richiamo dell'avventura. Dal 1999, dall'esperienza negli sport estremi, nasce Backloop Dynamic Sport, il nuovo modo di vivere mare, lago, vento e neve. Stand up paddle, i nuovi wing foil e kayak gonfiabili. E per la montagna, tavole da snowboard dal carattere unico. Ricerca, sviluppo e design in puro stile Made in Italy. Limited edition, performance e grafica esclusiva per chi ama distinguersi sull'acqua come sulla neve. Un progetto filmato da Paolo Sanfelice, partito dalla Calabria e scelto da rider e atleti internazionali. Dal mare al lago, dalla costa alla montagna, la tua prossima sfida comincia adesso. Backloop Dynamic Sport, la libertà prende forma sull'acqua. Ti aspettiamo a Torretta di Crucoli nel nostro store in piazza Matteotti. Telefono 339 38 16 638. Scopri i nostri action sport su backloop.it e seguici su Instagram backloop_basso Dynamic Sport.
1: Tenga, questo è lo scontrino.
2: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
1: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
3: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
4: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
5: Tutti i profumi e la freschezza del pesce appena pescato a portata di piatto.
6: Al ristorante Aquarium puoi gustare una elaborata cucina di mare dai sapori delicati, preparata con sapienza dal nostro chef e trasformata in piatti sublimi.
5: L'antipasto Aquarium, una carrellata con 12 portate calde e fredde, i favolosi primi fatti con la pasta fresca come gli scialatielli ai frutti di mare e i paccheri con la pescatrice.
6: E poi i secondi, frittura di pesce con paranza, grigliate e zuppe di pesce con il pescato del giorno e la gustosa pizzeria con tante speciali pizze gourmet come quella ai frutti di mare.
5: Il ristorante Aquarium dispone di una doppia ed elegante sala climatizzata da 200 posti con vista sulla piazzetta, ideale per organizzare fantastici banchetti e ricorrenze speciali.
6: Aquarium Ristorante Pizzeria, aperto tutto l'anno a pranzo e cena, chiuso il martedì. Siamo in Piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari. Telefono 0981 78 40 86 e 339 76 15 138. Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: Ci sono momenti che devono essere ricordati e poi ci sono dettagli che li rendono indimenticabili. Da Il Confetto trovi la raffinatezza di una bomboniera, l'eleganza di un dono, la dolcezza di confetti e cioccolatini di alta qualità. Per gli sposi, partecipazioni e wedding bag curate in ogni particolare. Per la casa, complementi d'arredo, cuscini, runner, candele profumate e fragranze d'ambiente. Il Confetto, a Corigliano Rossano, via Fontanelle 43, area urbana Corigliano. Info allo 0983 88 75 32 o sui social.
8: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
9: Rinnova i tuoi spazi con stile.
10: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
9: Cucine e gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte e spar e DL Modus gruppo Doimo.
10: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
9: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
10: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
9: Pagamenti comodi e personalizzati.
10: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5. 5009 o 330 66 09 51.
11: Seguici sui social.
12: Da oltre 50 anni, il gusto della tradizione ha un nome, Panoramic. E proprio da questa lunga storia fatta di passione, accoglienza e qualità, nasce oggi una nuova emozione. Benvenuti da Panoramic Branch & Co., il nuovo luogo d'incontro ad Acri, dove ogni dettaglio profuma di casa e raffinatezza. Il buongiorno qui ha un sapore speciale. Colazione dolce, colazione salata, succhi freschi, frutta di stagione e tante piccole delizie pensate per regalarvi una colazione ricca di gusto e benessere. Inoltre aperitivi e pausa pranzo con menù sempre diversi e sfiziosi a partire da soli 10 euro. E per accompagnare ogni momento, una selezione di vini tutta da scoprire. Panoramic, dalla colazione alla cena, via Alcide De Gasperi 315, Acri. Info e prenotazioni 0984 94 18 09. Seguici sui social Panoramic Acri.
13: Panoramic è anche B&B.
14: C'è un luogo dove l'artigianalità incontra lo stile, dove ogni dettaglio racconta una storia di qualità e passione. Comodi Comodi, laboratorio artigianale dove nascono divani e poltrone su misura, pensati per accompagnare ogni momento della tua quotidianità. Tradizione e innovazione si fondono nei servizi di riparazione e restauro per ridare nuova vita ai tuoi arredi più amati. Tappezzerie e tendaggi per interni realizzati con cura sartoriale e in esclusiva il sistema tende a rullo per infisso passaparola, elegante, pratico, semplice da montare, senza fori e senza ingombro, perfetto per ogni spazio. Comodi Comodi è anche decorazione, oggettistica e creazioni floreali fatte a mano, raffinate e originali, ideali per un regalo che dura nel tempo. E i tuoi acquisti li puoi pagare in 3 rate senza interessi. Comodi Comodi, di Vita Fracalvieri, nuova sede in via Torre Pisani 68, Corigliano Rossano, area urbana Rossano. Telefono 329 24 39 763. Seguici anche sui social. Comodi Comodi, perché la qualità si vive ogni giorno.
15: Vuoi aprire la tua casa alla luce, al design e al comfort? Scegli Internorm, il marchio leader nella progettazione e realizzazione degli infissi. Qualità, innovazione ed eleganza, senza compromessi. Vieni a scoprire la collezione esclusiva Internorm nel nostro showroom. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Dona alla tua casa stile, comfort e sicurezza. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. E oggi conviene ancora di più. Detrazione fiscale 2026 del 50% e finanziamenti a tasso zero. Info al numero verde 862 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
16: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori di Vini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapori di Vini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
17: Nel cuore del centro storico di Cariati nasce un nuovo modo di vivere i tuoi momenti. Benvenuti da Amodo. Caffetteria, colazioni super, profumo di cornetti appena sfornati, dolci, cheesecake e tante delizie da gustare con calma in un'atmosfera unica e accogliente. A pranzo, bistrò veloce e gustoso, perfetto per una pausa tutta da assaporare. E dalle 18 Amodo si trasforma. Straordinari aperitivi, taglieri ricchi di gusto, cocktail e tutta la magia del nostro roof open space all'aperto. Live music, eventi, serate a tema e l'atmosfera perfetta per condividere emozioni, sorrisi e momenti indimenticabili. A modo, Largo Plebiscito, centro storico di Cariati. Info line 375 12 57 858. Seguici sui social. A modo Cariati. A modo, il gusto di stare insieme con stile.
11: Vuoi qualità, risparmio e assistenza reale? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi soluzioni smart per ogni esigenza digitale, con prezzi chiari e supporto professionale sempre al tuo fianco. Vendita e assistenza informatica, telefonia, TV e console. iPhone ricondizionati garantiti, sempre sotto costo. Paga in 3 comode rate con Klarna. Zero interessi. Reco Club, il primo brand in Calabria per accessori smartphone. Super offerta limitata. Caricatore più cavo 20 watt a soli 14,90 €. Veloce, conveniente, senza pensieri. Ti aspettiamo in piazza Aldo Moro, Fagnano Castello. Infoline 353 306 68 24 353 350 76 99. Passa da Reco Club e scopri quanto può essere semplice e conveniente vivere la tecnologia ogni giorno.
18: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
19: Radio Arbrescia International la puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrescia dal tuo store, dal nostro sito radioarbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, con te, ovunque.

0: Spot.
1: La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento, parafarmacia e farmacia veterinaria MGC, un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosio.

0: stato.
1: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
0: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
1: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
0: Notaro, ti fa strada! Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co. Da Eurottica continuano le grandi promozioni, saldi fino al 70% e in omaggio lenti monofocali, offerte speciali su lenti a contatto e soluzioni, sconti imperdibili su luxury brand. Visita il sito eurottica.net e trova la sede più vicina a te. Eurottica, la scelta giusta per i tuoi occhi. C'è un luogo in Calabria dove non sei semplicemente un ospite, sei di famiglia. È l'hotel-ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli.
2: Al centro del paese, a due passi dal mare, ti accoglie con il calore autentico dell'ospitalità calabrese. Camere confortevoli e tutte quelle attenzioni che trasformano un soggiorno in un'esperienza da ricordare.
0: E a tavola, un viaggio nei sapori più veri della tradizione, con il celebre Pollo d'Oro, tenero, gustoso e unico nel suo genere, insieme a una cucina che esalta i sapori autentici.
2: Torretta di Crucoli, conosciuto come il paese della sardella, custodisce un patrimonio di sapori, storia e tradizioni che rendono questo territorio ancora più affascinante.
0: Da qui potrai partire alla scoperta delle meraviglie della regione, dalle spiagge cristalline della costa ionica alle Castella, fino agli scenari incontaminati del Parco Nazionale della Sila.
2: E per rendere il tuo soggiorno ancora più comodo e speciale, offriamo servizio navetta da e per aeroporti e stazioni ferroviarie. Escursioni in barca lungo la splendida costa calabrese e convenzioni dedicate ad aziende e professionisti.
0: Hotel Ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli, dove ogni vacanza diventa un ricordo da portare nel cuore.
2: Infoline 335 83 84 722. Visita hotelpollodoro.net e seguici sui social.
3: Quest'estate scegli il relax, il divertimento e il gusto. Scegli Lido Paradise Beach, sul lungomare di Villa Piana Scalo. Una spiaggia dorata con ombrelloni e sdraio comodi. Lounge bar con ottimi aperitivi, taglieri, panini e una gustosa griglieria. E se ami mangiare bene, prova il nostro ristorante di pesce e la pizzeria vista mare. Lido Paradise Beach, tutto ciò che rende l'estate davvero speciale. Ci trovi in via Lungomare, Villa Piana Scalo. Per info e prenotazioni 339 14 49 829. Seguici anche sui social.
2: Quest'estate scegli il relax al Lido Paradise Beach. Solo fino al 31 luglio. Prezzi speciali su affitto ombrelloni giornalieri e mensili. Affrettati! Paradise Beach ti aspetta.
4: Ogni ambiente ha bisogno di impianti progettati con attenzione, competenza e visione. Blue Home Technologies realizza impianti idrici, termici ed elettrici, sistemi

0: adatti all'esperienza. Scegli l'innovazione. Blu Home Technologies ci trovi a Bologna, in via Ferrarese 3 e a Santa Sofia De Piro, in via Vescovi 5. Chiama ora 391 73 80 606 oppure visita bhtsrl.it e seguici sui social. Blu Home Technologies, tutta l'efficienza del green. Diventa blu.
1: Che fame! Oggi mi va proprio una pizza!
2: Allora ti porto all'incrocio dei sapori!
1: E cosa si mangia?
2: Pizze classiche o speciali, leggere e super croccanti, con impasto lievitato 48 o 72 ore, anche a teglia o formato famiglia. E poi rosticceria, panzerotti, arancini e tante altre specie.

0: Specialità anche da asporto.
1: Wow! E da bere?
0: Vini DOC calabresi e birre selezionate.
1: Perfetto! Andiamo subito! Indeciso su cosa mangiare? Accontenta il tuo palato. Vai all'incrocio dei sapori. Ristorante, rosticceria e pizzeria con sala da 60 posti a sedere. Ideale per piccoli banchetti. Incrocio dei sapori. Contrada Pianette, Santa Caterina Albanese. Telefono 338 60 45 224. Seguiteci sulle nostre pagine social L'Incrocio dei Sapori per essere informati sui nostri eventi.
2: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
3: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
2: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
3: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
2: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
3: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
4: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi, e puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
5: C'è un momento in cui la strada chiama e tu devi solo rispondere. Dario Moto, dove nasce la tua passione per le due ruote. Potenza, stile e libertà con i grandi marchi Kawasaki, Voge, CF Moto, Zontes. Moto nuove e usate, pronti a farti partire. Officina specializzata, su richiesta del cliente anche servizio di ritiro e consegna. Restauro moto d'epoca, perché certe emozioni non invecchiano mai. Servizio pneumatici, accessori, ricambi e abbigliamento tecnico, finanziamenti su misura, professionalità che ti accompagna sempre. Siamo in via San Matteo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Telefono 0983 18 55 715 327 90 50 663. Dario Moto non è solo un viaggio, è il tuo modo di vivere la strada. Grande promozione fino al 31 agosto 2026. Caschi a partire da 59 euro. Olio Motul a un prezzo speciale.
6: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo. Perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid. My perfect partner.
7: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Automotori SRL, Contrada Torre Bruciata, Corigliano Rossano. Telefono 0983 85 43 25.
9: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè è P-Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con P-Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito epiopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. P-Open, il futuro è qui.
10: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
11: Radio Arbrescia International. Time.
12: Sono le 9 e 5 minuti.
13: È l'ora di consultare il Mago Domenico.
14: Per togliere invidie e malignità.
13: Telefona subito allo 360 85 56 77.
15: Radio Arbrescia International News. Buongiorno dalla redazione.
16: In apertura alle notizie dall'estero, mentre l'inviato di Trump Steve Witkoff e il vicepresidente USA J.D. Vance sono arrivati in Svizzera per il primo round di colloqui di alto livello con l'Iran sul nucleare, la situazione in Medio Oriente non dà cenno di distendersi. Dopo i continui raid israeliani in Libano, che hanno causato la morte di almeno 16 persone nelle ultime 24 ore, nonostante il paese dei cedri faccia parte del memorandum firmato da Washington e Teheran, i Pasdaran hanno annunciato la nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Solo nella serata di ieri sarebbe arrivato, secondo i media israeliani, l'ordine del cessate il fuoco in Libano da parte del primo ministro Netanyahu. In mattinata però altri attacchi delle forze di difesa israeliana avrebbero ucciso almeno 7 persone.
15: Intanto c'è un nuovo attacco di Trump a Meloni e una nuova replica da parte della premier. Dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran, vuole tornare ad essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, scrive il tycoon, che poi incalza: la sua popolarità in Italia è in calo, forse perché ha voltato le spalle agli Stati Uniti. Contribuiamo con miliardi alla difesa dell'Italia, ha continuato Trump, ma ci ha negato basi per l'Iran. A stretto giro arriva la replica di Meloni, che parla di attacchi gratuiti e insensati. Non credo che questo sia uno spettacolo all'altezza del nostro compito. La mia popolarità non ti riguarda, concentrati sulla tua, ha detto Meloni. Quanto agli accordi sulle basi americane, non saranno violati finché sarò premier.
16: La cronaca: schianto mortale in Versilia, al confine con Forte dei Marmi, dove il 17enne Gabriele Martini di Viareggio ha perso la vita nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme a un amico e un'auto. Il SUV avrebbe fatto una inversione a U poco prima dell'impatto. Il conducente, che si è poi costituito, e due ragazze che erano con lui si sono allontanati a piedi senza prestare soccorso.
15: A Ceriale invece perde la vita Sofia Barberi in uno scontro violento tra il suo motorino, sul quale viaggiava con un'amica, ed una 500. Un ragazzo, che probabilmente era sull'auto, ha girato un video nel quale ride mentre le giovani si trovavano sull'asfalto.
16: In Francia niente sport all'aperto e stop alla vendita di alcolici in pubblico. Sono due delle misure di emergenza che il paese ha adottato per far fronte all'ondata di caldo africano che in questi giorni sta investendo ampie parti dell'Europa e che nel paese d'Oltralpe ha fatto schizzare le temperature fino a 40 gradi nella giornata di ieri. Per oggi in 35 dipartimenti, poco più di un terzo di quelli totali, è stata dichiarata allerta rossa. In quasi tutti gli altri il regime di allarme da bollino arancione. A salvarsi la Borgogna e le Ardenne, che saranno invece sferzate da violenti temporali estivi.
15: Lo sport: con la MotoGP, Bagnaia vince la gara sprint del Gran Premio della Repubblica Ceca, precedendo il giapponese Ayogura e Marc Marquez. A due tornate dal termine cade Bezzecchi, che non prenderà parte alla gara di oggi. È stato squalificato per aver spinto un commissario di gara in pista, già respinto il ricorso dell'Aprilia.
16: E con questo è tutto, a più tardi.
10: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.

0: Spot.
1: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione. L'estate ha una sola frequenza, Radio Arbresh International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbresh International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbresh International.
0: Fratelli Lesce Automobili. Qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen, con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più. Vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili. Dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 09 81 70 85 73 e approfitta della promo 25 Volkswagen sulla manutenzione. Qualità ufficiale, convenienza garantita. Offerta valida fino al 30 giugno 2026. Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
2: Tutti i profumi e la freschezza del pesce appena pescato a portata di piatto.
3: Al ristorante Aquarium puoi gustare una elaborata cucina di mare dai sapori delicati, preparata con sapienza dal nostro chef e trasformata in piatti sublimi.
2: L'antipasto Aquarium, una carrellata con 12 portate calde e fredde, i favolosi primi fatti con la pasta fresca come gli scialatielli ai frutti di mare e i paccheri con la pescatrice.
3: E poi i secondi, frittura di pesce con paranza, grigliate e zuppe di pesce con il pescato del giorno e la gustosa pizzeria con tante speciali pizze gourmet come quella ai frutti di mare.
2: Il ristorante Aquarium dispone di una doppia ed elegante sala climatizzata da 200 posti con vista sulla piazzetta, ideale per organizzare fantastici banchetti e ricorrenze speciali.
3: Aquarium Ristorante Pizzeria, aperto tutto l'anno a pranzo e cena, chiuso il martedì. Siamo in Piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari. Telefono 0981 78 40 86 e 339 76 15 138. Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF. Via San Giovanni Crisostomo, 11. Firmo. Telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia. La spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
5: Questa mattina per svegliarmi ho bisogno di un caffè davvero buono.
6: Tranquilla, ti salvo io. Ti preparo il caffè migliore di tutti. Cocchito Caffè. Cremoso e dall'aroma inconfondibile.
5: Ma è uno spettacolo!
6: Con Cocchito Caffè non si sbaglia mai. Visita il nostro shop online www.cocchitocaffè.it e scopri tutte le offerte. Su Facebook e Instagram, Cocchito Caffè.
7: Lo sport è un cocktail di passione, fatica, competizione e felicità. Mescola bene questi ingredienti e vivili nel Blue Padel Village, la più grande e completa struttura con 4 campi coperti della costa ionica. Iscrivi tuo figlio alla scuola padel per ragazzi a partire da 6 anni con istruttori qualificati. Si organizzano campionati amatoriali, tornei ed eventi sportivi. La struttura dispone di spogliatoi, angolo bar ed erogatori d'acqua automatici gratuiti. Il Blue Padel Village è aperto dalle 8 alle 23 per non frenare la tua passione per lo sport. Blue Padel Village, a Schiavonea di Corigliano Rossano in contrada Boscarello, a 200 metri dal campo sportivo. Info 346 41 42 600 320 38 58 119. Cercaci su Facebook e Instagram. Blue Padel Corigliano.
8: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana. Urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
9: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, dove ogni soggiorno diventa un ricordo prezioso.
10: 16 camere accoglienti, 24 posti letto, comfort moderni e il calore autentico di una gestione familiare, convenzionati con le principali piattaforme online.
9: A pochi passi dal mare e nel cuore di luoghi senza tempo. Il Santuario della Madonna delle Armi, il Parco Archeologico di Sibari, la magia delle terme, grotte delle ninfe.
10: E se ami scoprire, si organizzano su richiesta bellissime escursioni tra storia, natura e meraviglie.
9: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, in via San Michele, a pochi passi dalla gelateria Barbarossa.
10: Prenota ora allo 09 81 56 809 su hotelcelestina.it e seguici sui social.
9: Hotel Celestina, vivi la tua emozione.
11: Chi guida Mercedes-Benz sa di poter contare ogni giorno su un team di professionisti sempre al proprio fianco.
12: Chi sceglie Chrysler, Jeep, Smart sceglie un servizio di una qualità superiore.
11: Stella Service è partner dei più grandi marchi automobilistici, con officina specializzata, tecnologie all'avanguardia, riparazioni, diagnosi elettronica, ricarica aria condizionata, ricambi originali, carrozzeria.
12: Stella Service, officina meccanica elettronica di Giorgio Curto.
11: Via Cardame, Corigliano Scalo. Telefono 0983 88 42 78.
13: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbrèche, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking Risotto al Magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della Banda Passante featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbrèche 2026, il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbrèche International.
14: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrèche International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrèche International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
15: Oh mia bella Madonnina.
16: Dal lunedì al sabato dalle 11 alle 13 accendi la tua radio con Verdi, Bianchi e Rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative. Condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane. Ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo! Verdi, Bianchi e Rossi solo su Radio Arbrèche International.

Radio Airbrush International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

0: andare oltre.
1: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, la musica prima di tutto.
2: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
3: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. L'attuale fervore verso i costumi da bagno per bambini nasce da una dolce e lucida necessità. Vogliamo regalare ai bambini molto di più di un indumento utile per affrontare i tuffi, scegliendo dei capi che siano autentici strumenti per far emergere in piena libertà il loro carattere e la loro energia. Negli anni passati il pregio di un costumino era dettato quasi unicamente dalla vivacità caotica delle stampe. Trionfavano grandi disegni, marchi famosi e fibre sintetiche un po' rigide. Adesso, al contrario, l'eleganza si raggiunge semplificando di netto le linee. L'incanto di queste creazioni si rivela nel taglio sartoriale e nell'uso sapiente di tenui tinte polverose. Il settore ha cambiato rotta, rendendo la moda mare un vero gioiello. Non serve mica soltanto a nuotare, ma a vestirli tutti con un grande stile. Preferire un costume d'autore significa investire su un capo curato nei minimi dettagli, ideato per dare la massima libertà di movimento e affascinare dal primo sguardo. Tra le tendenze più forti del momento spiccano i modelli classici caratterizzati da volumi sempre sfiziosi. Si parla di costumi con balze morbide, senza cuciture rigide, che assecondano perfettamente l'irrequietezza dei bimbi. Rappresentano il culmine di un gusto fresco che ben si unisce con i filati naturali, etici ed ecosostenibili oggi tanto amati. Riporre in valigia un pezzo davvero unico o creato da un giovane talento è il gran colpo di classe per i genitori che amano alla follia la moda infantile. Eppure la forte rivoluzione e l'affermazione dei tessuti tecnici con potenti filtri solari resi stupendi da colorazioni insolite o trame inattese. Questi piccoli capi sembrano aver oltrepassato il loro scopo primo. Nati magari per nuotare o per difendere la pelle, simili indumenti stravolgono la figura dei bimbi in spiaggia, donando un fascino dolcissimo. In un mondo ormai dominato da cellulari e distrazioni che pullulano sulla rete, questo indumento rappresenta una magia concreta e reale per i bimbi. Il costumino di oggi si conferma qualcosa di molto fisico da vivere con brio, sempre pronto ad arricchire le loro corse e i loro giochi più sani. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione del poeta e scrittore italiano Giacomo Leopardi. I fanciulli trovano il tutto nel nulla, gli uomini il nulla nel tutto.
2: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
4: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti a Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: Ci sono momenti che devono essere ricordati e poi ci sono dettagli che li rendono indimenticabili. Da Il Confetto trovi la raffinatezza di una bomboniera, l'eleganza di un dono, la dolcezza di confetti e cioccolatini di alta qualità. Per gli sposi, partecipazioni e wedding bag curate in ogni particolare. Per la casa, complementi d'arredo, cuscini, runner, candele profumate e fragranze d'ambiente. Il Confetto, a Corigliano Rossano, via Fontanelle 43, area urbana Corigliano. Info allo 0983 88 75 32 o sui social.
6: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 70. 111.
7: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
5: Dal 1987, Alma Cosmesi di Marmorea Pompeo è il punto di riferimento per i professionisti della bellezza. Prodotti cosmetici professionali, accessori, arredi e soluzioni per la creazione o il rinnovo di centri estetici e saloni, con progettazione e realizzazione chiavi in mano e soluzioni di pagamento personalizzate. E per i professionisti del settore, Alma Cosmesi offre il noleggio, la vendita e l'assistenza di tecnologie di ultima generazione. Laser per epilazione definitiva, lipo laser per il rimodellamento, multifunzionali viso corpo. Alma Cosmesi, Corigliano Rossano, via Luigi Stevenson 11A, area urbana Corigliano, info allo 0983 88 75 64 e sui social.
0: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè è P-Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con P-Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito epiopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. P-Open, il futuro è qui.
7: Nel cuore del centro storico di Cariati, tra vicoli pieni di fascino, luci e musica nell'aria, c'è un luogo tutto da vivere. Benemè. Dalle 18 in poi, lasciati conquistare dai nostri aperitivi, dalle serate live e da un'atmosfera unica da condividere. Steakhouse con carni selezionate alla brace, taglieri, antipasti tipici, sapori autentici del territorio e tutta la qualità della nostra terra. E per accompagnare ogni momento, una selezione delle migliori birre alla spina e una raffinata cantina di vini. L'unico locale all'interno delle mura del centro storico dove gusto, musica e tradizione diventano esperienze. Aperti tutte le sere, chiuso solo il martedì nel mese di giugno. Benemè, via Paradiso 6, Cariati. Info prenotazioni 0983 55 27 8. Seguici sui social.
8: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora allo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
9: Cristallo rotto? Non aspettare!
10: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
9: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli, non paghi nulla.
10: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
9: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
10: Vi aspettiamo in via Nazionale 341. Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
9: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
10: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
11: Il buon sapore è quello di Saporè, la pizzeria che vi aspetta con la qualità di sempre, nel nuovo accogliente ed elegante locale ad Acri. Gusta un nuovo menù con pizze dal gusto classico a quelle speciali, con impasto a lunga lievitazione e prova la friggitoria e le bruschette. Saporè è aperto la sera da martedì a domenica e ti aspetta con il suo servizio cordiale e impeccabile. Saporè, ideale anche per festeggiare piccole ricorrenze, ad Acri, in via Antonio Gramsci 29, vicino al distributore Agip. Info al 340 74 15 591 e sui social.
12: Per tutta l'estate ti aspettiamo per gustare le nostre specialità. Scegli il comfort della sala interna oppure il piacere della veranda esterna. Tra gusto, relax e piacevoli serate in compagnia.
13: Quando scegli un'auto, scegli molto più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta. Da Cadin Cars ti aspetta un'ampia selezione di oltre 100 veicoli in pronta consegna e un accurato usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato. E per offrirti ancora di più, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati, pensati su misura per te. Scopri il nuovo fantastico showroom Cadin Cars sulla strada statale 106 a Calo Pizzati. Telefono 393 37 02 916. Cadin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti. Seguici anche sui social.
14: Caso di soccorso, Socas, professionisti del soccorso H24. Soccorso stradale, noleggio auto, officina meccanica, carrozzeria, consulenza stradale e riparazione e sostituzione parabrezza anche a domicilio. In caso di incidente vi offriamo un servizio specializzato nella riparazione di auto di tutti i marchi, con auto sostitutiva a disposizione. E all'assicurazione ci pensiamo noi. Professionalità, rapidità, qualità. Socas, pronti a soddisfare ogni vostra esigenza. Socas Soccorso Stradale di Antonio Sisca e Figli, a Corigliano Calabro, sulla strada statale 106, contrada Fabrizio. Info 0983 87 88 40.
15: Socas effettua servizio autogru anche per soccorso stradale.
16: Quest'estate non seguire la strada, diventane protagonista. Sul lungomare Cristoforo Colombo di Cariati arriva The Brave Paulaner, birreria on the road. L'unico impianto su ruote di spillatura a freddo Paulaner in Italia. Ogni sera vivi la magia dell'aperitivo al tramonto, il sole che si tuffa nel mare, un brindisi con gli amici, la vera birra dell'Oktoberfest, spritz, aperitivi, panini, taglieri sfiziosi e tanta buona musica. E se hai un evento da organizzare, The Brave Paulaner arriva da te. Feste private, sagre, fiere ed eventi di ogni tipo. Infoline 350 94 43 066. Seguici anche sui social. Preparati all'evento dell'estate. Sabato 4 luglio, in occasione della Notte Bianca, fiumi di birra, animazione, sorprese e musica non stop con il coinvolgente DJ set di Morgan from Radio Arbresh International.
17: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
18: Sabato su Radio Arbresh International c'è Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica tra i miti del passato italiani e internazionali.

Amiche e amici di Radio Arberesh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Arberesh.

0: spot. Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
1: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
0: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
1: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
0: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social, dove bricolare facile.

0: Macelleria DBF del gruppo DBF. Il sapore della tradizione sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook Macelleria DBF & Co.
1: Tenga, questo è lo scontrino.
2: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
1: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
3: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
4: Qui Discount. Via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
5: C'è chi lo sceglie perché è accogliente, tranquillo e a due passi dal mare, chi invece per la sua cucina nazionale davvero deliziosa, con specialità di carne alla griglia, pesce fresco e ancora favolosi e abbondanti antipasti stagionali, tutto accompagnato da una vasta scelta di vini DOC calabresi. Ma c'è anche chi lo sceglie per la sua gustosissima pizza, con oltre 50 gusti diversi. Ristorante Pizzeria Bellini saprà accontentarti con il meglio. E se devi festeggiare, Bellini è l'ideale per banchetti e ricorrenze. Su prenotazione, buffet di cucina e pizzeria da asporto. Ristorante Pizzeria Bellini, in Viale Kennedy a Mirto Crosia.
6: Info e prenotazioni 0983 43 822. Da noi pizza anche a pranzo.
7: Vuoi qualità, risparmio e assistenza reale? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi soluzioni smart per ogni esigenza digitale, con prezzi chiari e supporto professionale sempre al tuo fianco. Vendita e assistenza informatica, telefonia, TV e console. iPhone ricondizionati garantiti, sempre sotto costo. Paga in tre comode rate con Klarna. Zero interessi. Reco Club, il primo brand in Calabria per accessori smartphone. Super offerta limitata. Caricatore più cavo 20 watt a soli 14,90 €. Veloce, conveniente, senza pensieri. Ti aspettiamo in piazza Aldo Moro, Fagnano Castello. Infoline 353 306 68 24 353 350 76 99. Passa da Reco Club e scopri quanto può essere semplice e conveniente vivere la tecnologia ogni giorno.
8: C'è un luogo, nel cuore del centro storico di Cariati, dove il tempo sembra fermarsi, dove ogni pietra racconta una storia e ogni sapore ti riporta a casa. Benvenuti a Cantina, ristorante, enoteca e lounge bar. Tra vicoli incantati e atmosfere romantiche, a Cantina è il rifugio perfetto per chi ama il buon cibo, i vini selezionati e la magia delle serate sotto le stelle. Cucina tipica preparata con le ricette tradizionali di una volta. E ogni settimana musica live e serate indimenticabili da vivere insieme. A Cantina Cariati, centro storico, via 20 settembre 9. Per info e prenotazioni 351 25 54 761. Seguici sui social. A Cantina Cariati. A Cantina, più che un locale, è un'emozione che resta nel cuore.
9: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina. Immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
10: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di capretone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
9: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
11: Domenica 21 giugno alle 13 da Agriturismo Nonna Caterina, pranzo in musica con Antonio Spina e Danilo Ramundo. Menù fisso a 30 euro. Prenota ora.
12: Rinnova i tuoi spazi con stile. Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
13: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte e spar e DL Modus Gruppo Doimo.
12: Divani

0: Franco salotti e poltrone relax.
1: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
0: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
1: Pagamenti comodi e personalizzati.
0: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
1: Seguici sui social.
2: Una grande spiaggia corallina, il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare relax, a Sibari in contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
3: C'è un luogo dove la montagna profuma di libertà, dove l'aria è fresca e pura e la natura ti abbraccia. A 800 metri sul livello del mare nasce la clava di Compa Mario, una caratteristica baita immersa nel verde. Con ampia area picnic con servizio di tavoli e griglia, qui il gusto è autentico calabrese. Maccheroni con polpette, patate e peperoni, mega grigliate di carne alla brace, taglieri di salumi e formaggi locali e panini irresistibili con prodotti a chilometro zero e vino del territorio. La clava di Compa Mario, località Cirifusolo, Fagnano Castello. Prenota al 329 064 1798. Su Instagram, la clava di Compa Mario.
4: E il 1° agosto, non mancare alla terza festa della montagna. Cabaret e risate con i Cinghios e la musica di Salvatore Benincasa.
5: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
7: Radio Arbrescia International. Time.
8: Sono le 10 e 4 minuti.
9: È l'ora di consultare il mago Domenico.
10: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
9: Telefona subito allo 360 85 56 77.
8: Radio Arbrescia International News.
11: Buongiorno dalla redazione.
12: La cronaca in apertura. A Milano un'auto con 9 persone a bordo finisce in un canale. Erano uno sopra l'altro sui sedili quando l'auto è precipitata nel canale Villoresi a Senago, in provincia di Milano. 3 minorenni, un 17enne oltre a una ragazza e un ragazzo di 18 anni sono morti all'alba di oggi dopo un gravissimo incidente stradale. Il conducente della vettura è stato sottoposto all'alcol test dalle forze dell'ordine ed è risultato positivo. Risulta indagato per omicidio stradale aggravato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e vigili del fuoco insieme ai sommozzatori per liberare i ragazzi dall'auto.
11: Avrebbe compiuto 15 anni a dicembre Adele Cobelli, morta ieri a Pressano in Trentino, investita da un'auto guidata da un giovane della zona con a bordo altre 2 persone mentre si allenava in sella alla sua bicicletta. Il ciclismo era una delle sue grandi passioni. Adele, specializzata nell'off-roads, militava nella Bike Movement Trentino Erbe e lo scorso maggio si era classificata terza tra le allieve del primo anno alla gara nazionale. in provincia di Udine.
12: Schianto mortale in Versilia al confine con Forte dei Marmi, dove il 17enne Gabriele Martini di Viareggio ha perso la vita nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme a un amico e un'auto. Il SUV avrebbe fatto un'inversione a U poco prima dell'impatto. Il conducente, che si è poi costituito, e due ragazze che erano con lui si sono allontanati a piedi senza prestare aiuto.
11: Gli esteri: mentre l'inviato di Trump Steve Witkoff e il vicepresidente americano J.D. Vance sono arrivati in Svizzera per il primo round di colloqui di alto livello con l'Iran sul nucleare, la situazione in Medio Oriente non dà cenno di distendersi. Dopo i continui raid israeliani in Libano, che hanno causato la morte di almeno 16 persone nelle ultime 24 ore, nonostante il paese dei cedri faccia parte del memorandum firmato da Washington e Teheran, i Pasdaran hanno annunciato la nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Solo nella serata di ieri sarebbe arrivato, secondo i media israeliani, l'ordine del cessate il fuoco in Libano da parte del primo ministro Netanyahu. In mattinata però altri attacchi dell'IDF avrebbero ucciso almeno 7 persone.
12: Intanto c'è un nuovo attacco di Trump a Meloni e una nuova replica da parte della Premier. Dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, scrive il tycoon, che poi incalza. La sua popolarità in Italia è in calo, forse perché ha voltato le spalle agli Stati Uniti. Contribuiamo con miliardi alla difesa dell'Italia, ha continuato Trump, ma ci ha negato basi per l'Iran. A stretto giro arriva la replica di Meloni, che parla di attacchi gratuiti e insensati. Non credo che questo sia uno spettacolo altezza del nostro compito. La mia popolarità non ti riguarda, concentrati sulla tua, ha detto Meloni. Quanto agli accordi sulle basi USA, non saranno violati finché sarò premier.
11: In Francia niente sport all'aperto e stop alla vendita di alcolici in pubblico. Sono due delle misure d'emergenza che il paese ha adottato per far fronte all'ondata di caldo africano che in questi giorni sta investendo ampie parti dell'Europa e che nel paese d'Oltralpe ha fatto schizzare le temperature fino a 40 gradi nella giornata di ieri. Per oggi, in 35 dipartimenti, poco più di un terzo di quelli totali, è stata dichiarata allerta rossa. In quasi tutti gli altri, il regime di allarme è da bollino arancione. A salvarsi la Borgogna e le Ardenne, che saranno invece sferzate da violenti temporali estivi.
12: E con questo è tutto, a più tardi.
13: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
14: Radio Arbrescia International, la puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android, scaricando l'app Radio Arbrescia dal tuo store, dal nostro sito radioarbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, con te. Ovunque!

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

0: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti. A Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
2: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
3: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113. Aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
4: Le occasioni dell'estate continuano dal 12 al 22 giugno. Fai il pieno di convenienza da AL, latte granarolo 100% italiano a soli 35 centesimi al litro. Tonno Callipo all'olio d'oliva 6 x 70 grammi a 5,59 euro. Acce liquido classico 27 lavaggi a 2,49 euro. Grana Piemonte stagionato 16 mesi a solo 1,05 euro letto.
5: Dal 1991 la tua mobilità ha un nome.
6: Gruppo Pasinetti, servizi, qualità, convenienza.
5: Gommista specializzato, pneumatici nuovi e usati per tutte le misure.
6: E paghi in tre comode rate a tasso zero con Klarna.
5: Noleggio auto a breve e lungo termine. Libertà ogni giorno.
6: Noleggio auto di grossa cilindrata per eventi e cerimonie. Vivi il tuo momento.
5: E servizio navetta 9 posti.
6: Comodo, sicuro, puntuale.
5: Gruppo Pasinetti, via Amendola, San Lorenzo del Vallo. Chiama ora 329 80 51 235.
6: Seguici su Facebook Pasinetti Giuseppe.
7: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
8: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della C2C, supporto costante e docenti qualificati. Un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
7: Notaro, delegazione ACI. sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
9: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
7: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
9: Notaro, ti fa strada.
10: C'è un luogo dove il mare incontra l'eleganza, dove ogni tramonto diventa emozione e ogni momento un ricordo da vivere. La Barca Immersion, la nuova location da sogno a Trebisacce. Cucina di pesce, tagli di carne selezionata, pizzeria, lounge bar, sunset aperitivi fronte mare. Musica, atmosfera e dettagli pensati per farti vivere momenti indimenticabili. Un'esperienza nuova di gusto, relax e magia. La Barca Immersion, lungomare di Trebisacce. È gradita la prenotazione al numero 380 46 37 309. Seguite tutti gli aggiornamenti su Instagram labarca.immersion.
11: Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli, tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino. Vivi Masistro Park.
12: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
13: Hai voglia di un'esperienza di gusto autentica? Scopri Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto. Un'elegante pizzeria con forno a legna a vista. Impasti lievitati 48-72 ore e oltre 30 pizze. Dalle classiche alle creazioni più speciali. E le nostre delizie? Frittatine di pasta cacio e pepe o alla carbonara. E dolci padellini ripieni di crema chantilly. Irresistibili. Una sala accogliente, perfetta per feste e banchetti. Ti aspetta con 120 posti interni e altri 80 all'aperto nell'ampia terrazza. Dalle 19 alle 23 vieni a vivere il gusto come non l'hai mai provato. Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto, zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso Centro Acquisti Il Corso. Prenota 0984 429 759 o 377 3359 052. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok.
14: Questa mattina per svegliarmi ho bisogno di un caffè davvero buono.
15: Tranquilla, ti salvo io. Ti preparo il caffè migliore di tutti. Cocchito Caffè, cremoso e dall'aroma inconfondibile.
14: Mmm, ma è uno spettacolo!
15: Con Cocchito Caffè non si sbaglia mai. Visita il nostro shop online www.cocchitocaffè.it e scopri tutte le offerte su Facebook e Instagram Cocchito Caffè.
16: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
17: quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti, saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 711.
18: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
19: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
20: Le canzoni che già ascolti
19: e quelle che vorresti sentire.
20: Radio Arbrescia International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
19: Radio Arbrescia International. Per la tua musica non hai bisogno di altro.

0: Spot.
1: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
2: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
3: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Automotori SRL, Contrada Torre Bruciata, Corigliano Rossano. Telefono 0983 85 43 25.
5: Cristallo rotto? Non aspettare!
6: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
5: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli, non paghi nulla.
6: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
5: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
6: Vi aspettiamo in via Nazionale 341. Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
5: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
6: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
7: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, dove ogni soggiorno diventa un ricordo prezioso.
8: 16 camere accoglienti, 24 posti letto, comfort moderni e il calore autentico di una gestione familiare, convenzionati con le principali piattaforme online.
7: A pochi passi dal mare e nel cuore di luoghi senza tempo. Il Santuario della Madonna delle Armi, il Parco Archeologico di Sibari, la magia delle terme, grotte delle ninfe.
8: E se ami scoprire, si organizzano su richiesta bellissime escursioni tra storia, natura e meraviglie.
7: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, in via San Michele, a pochi passi dalla gelateria Barbarossa.
8: Prenota ora allo 09 81 56 809 su hotelcelestina.it e seguici sui social.
7: Hotel Celestina, vivi la tua emozione.
9: Quest'estate scegli il relax, il divertimento e il gusto. Scegli Lido Paradise Beach, sul lungomare di Villa Piana Scalo. Una spiaggia dorata con ombrelloni e sdraio comodi, lounge bar con ottimi aperitivi, taglieri, panini e una gustosa griglieria. E se ami mangiare bene, prova il nostro ristorante di pesce e la pizzeria vista mare. Lido Paradise Beach, tutto ciò che rende l'estate davvero speciale. Ci trovi in via Lungomare, Villa Piana Scalo. Per info e prenotazioni 339 14 49 829. Seguici anche sui social.
7: Quest'estate scegli il relax al Lido Paradise Beach. Solo fino al 31 luglio. Prezzi speciali su affitto ombrelloni giornalieri e mensili. Affrettati! Paradise Beach ti aspetta.
10: Caso di soccorso. Socas, professionisti del soccorso H24. Soccorso stradale, noleggio auto, officina meccanica, carrozzeria, consulenza stradale e riparazione e sostituzione parabrezza anche a domicilio. In caso di incidente vi offriamo un servizio specializzato nella riparazione di auto di tutti i marchi, con auto sostitutiva a disposizione. E all'assicurazione ci pensiamo noi. Professionalità, rapidità, qualità. Socas, pronti a soddisfare ogni vostra esigenza. Socas Soccorso Stradale di Antonio Sisca e Figli, a Corigliano Calabro, sulla strada statale 106, Contrada Fabrizio. Info 0983 87 88 40.
11: Socas effettua servizio autogru anche per soccorso stradale.
12: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open, il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari, in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
0: i profumi e la freschezza del pesce appena pescato a portata di piatto.
13: Al ristorante Aquarium puoi gustare una elaborata cucina di mare dai sapori delicati, preparata con sapienza dal nostro chef e trasformata in piatti sublimi.
0: L'antipasto Aquarium, una carrellata con 12 portate calde e fredde, i favolosi primi fatti con la pasta fresca come gli scialatielli ai frutti di mare e i baccheri con la pescatrice.
13: E poi i secondi, frittura di pesce con paranza, grigliate e zuppe di pesce con il pescato del giorno e la gustosa pizzeria con tante speciali pizze gourmet come quella ai frutti di mare.
0: Il ristorante Aquarium dispone di una doppia ed elegante sala climatizzata da 200 posti con vista sulla piazzetta, ideale per organizzare fantastici banchetti e ricorrenze speciali.
13: Aquarium Ristorante Pizzeria, aperto tutto l'anno a pranzo e cena, chiuso il martedì. Siamo in Piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari. Telefono 0981 78 40 86 e 339 76 15 138. Seguici anche su Facebook e Instagram.
14: C'è un profumo che sa di casa, quello del pane appena sfornato e della tradizione autentica.
15: Scegli ogni giorno la bontà del panificio artigianale del Pollino. Pane artigianale cotto a legna, taralli, frese, biscotti e pizze in teglia, tonde e farcite, dai gusti irresistibili.
14: Focacce, panini farciti, crespelle, panzerotti e buffet su prenotazione per ogni ricorrenza.
15: Ti aspettiamo a Francavilla Marittima, in via Finaide, a Villa Piana Lido, in via Re Davide e nella nuova rosticceria e pizzeria al taglio al posto giusto, in via Milite Ignoto 92.
14: Panificio artigianale del Pollino, il gusto della tradizione. Info 368 38 50 335. Aperti anche la domenica mattina.
16: C'è un luogo in Calabria dove non sei semplicemente un ospite, sei di famiglia. È l'hotel-ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli.
17: Al centro del paese, a due passi dal mare, ti accoglie con il calore autentico dell'ospitalità calabrese. Camere confortevoli e tutte quelle attenzioni che trasformano un soggiorno in un'esperienza da ricordare.
16: E a tavola, un viaggio nei sapori più veri della tradizione, con il celebre Pollo d'Oro, tenero, gustoso e unico nel suo genere, insieme a una cucina che esalta i sapori autentici.
17: Torretta di Crucoli, conosciuto come il paese della sardella, custodisce un patrimonio di sapori, storia e tradizioni che rendono questo territorio ancora più affascinante.
16: Da qui potrai partire alla scoperta delle meraviglie della regione, dalle spiagge cristalline della costa ionica alle Castella, fino agli scenari incontaminati del Parco Nazionale della Sila.
17: E per rendere il tuo soggiorno ancora più comodo e speciale, offriamo servizio navetta da e per aeroporti e stazioni ferroviarie. Escursioni in barca lungo la splendida costa calabrese e convenzioni dedicate ad aziende e professionisti.
16: Hotel Ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli, dove ogni vacanza diventa un ricordo da portare nel cuore.
17: Infoline 335 83 84 722. Visita hotelpollodoro.net e seguici sui social.
18: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
19: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbrèche, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking Risotto al Magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della Banda Passante featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbrèche 2026. Il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbrèche International.
20: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività. Radio Arbrescia International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

0: Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design, Riflessi, Cattelan Italia, Tomasella, Morelato, Nidi Camerette, Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti, a Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80 049. Viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi. E puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
2: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbresh, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking Risotto al Magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della Banda Passante featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbresh 2026, il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbresh International.
3: Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
4: Dal 1987 Alma Cosmesi di Marmorea Pompeo è il punto di riferimento per i professionisti della bellezza. Prodotti cosmetici professionali, accessori, arredi e soluzioni per la creazione o il rinnovo di centri estetici e saloni con progettazione e realizzazione chiavi in mano e soluzioni di pagamento personalizzate. E per i professionisti del settore, Alma Cosmesi offre il noleggio, la vendita e l'assistenza di tecnologie di ultima generazione. Laser per epilazione definitiva, lipo laser per il rimodellamento, multifunzionali viso corpo. Alma Cosmesi, Corigliano Rossano, via Luigi Stevenson 11A, area urbana Corigliano, info allo 0983 88 75 64 e sui social.
3: Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti. E per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
5: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con

0: con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF. Il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
1: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori di Vini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapori di Vini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
2: C'è un momento in cui la strada chiama e tu devi solo rispondere. Dario Moto, dove nasce la tua passione per le due ruote. Potenza, stile e libertà con i grandi marchi Kawasaki, Voge, CF Moto, Zontes. Moto nuove e usate, pronte a farti partire. Officina specializzata, su richiesta del cliente anche servizio di ritiro e consegna. Restauro moto d'epoca, perché certe emozioni non invecchiano mai. Servizio pneumatici, accessori, ricambi e abbigliamento tecnico, finanziamenti su misura, professionalità che ti accompagna sempre. Siamo in via San Matteo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Telefono 0983 18 55 715 327 90 50 663. Dario Moto non è solo un viaggio, è il tuo modo di vivere la strada. Grande promozione fino al 31 agosto 2026. Caschi a partire da 59 euro. Olio Motul a un prezzo speciale.
3: Rinnova i tuoi spazi con stile.
4: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
3: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
4: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
3: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
4: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
3: Pagamenti comodi e personalizzati.
4: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
3: Seguici sui social.
0: Da Eurottica continuano le grandi promozioni. Saldi fino al 70% e in omaggio lenti monofocali. Offerte speciali su lenti a contatto e soluzioni. Sconti imperdibili su luxury brand. Visita il sito eurottica.net e trova la sede più vicina a te. Eurottica, la scelta giusta per i tuoi occhi.
5: Che fame! Oggi mi va proprio una pizza!
6: Allora ti porto all'incrocio dei sapori!
5: E cosa si mangia?
6: Pizze classiche o speciali, leggere e super croccanti, con impasto lievitato 48 o 72 ore, anche a teglia o formato famiglia. E poi rosticceria, panzerotti, arancini e tante altre specialità anche da asporto.
5: Wow! E da bere?
6: Vini DOC calabresi e birre selezionate.
5: Perfetto! Andiamo subito! Indeciso su cosa mangiare? Accontenta il tuo palato! Vai all'incrocio dei sapori! Ristorante, rosticceria e pizzeria con sala da 60 posti a sedere. Ideale per piccoli banchetti. Incrocio dei sapori, Contrada Pianette, Santa Caterina Albanese. Telefono 338 60 45 224. Seguiteci sulle nostre pagine social L'incrocio dei sapori per essere informati sui nostri eventi.
7: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
8: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
9: Radio Arbrush International, time.
10: Sono le 11 e 7 minuti.
11: È l'ora di consultare il mago Domenico.
12: Per raggiungere amori impossibili.
11: Telefona subito allo 360 85 56 77.
10: Radio Arbrush International News.
13: Buongiorno dalla redazione.
14: Avvia oggi i negoziati in Svizzera. Mentre l'inviato di Trump Steve Witkoff e il vicepresidente USA J.D. Vance sono arrivati nel paese per il primo round di colloqui di alto livello con l'Iran sul nucleare, la situazione in Medio Oriente non dà cenno di distendersi. Dopo i continui raid israeliani in Libano, che hanno causato la morte di almeno 16 persone nelle ultime 24 ore, nonostante il paese dei cedri faccia parte del memorandum firmato da Washington e Teheran, i Pasdaran hanno annunciato la nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Solo nella serata di ieri sarebbe arrivato, secondo i media israeliani, l'ordine del cessate il fuoco in Libano da parte del primo ministro Netanyahu. In mattinata però altri attacchi delle forze di difesa israeliane avrebbero ucciso almeno 7 persone.
15: La politica: Salvini mostra i muscoli snobbando i sondaggi che danno Futuro Nazionale di Vannacci già avanti rispetto al Carroccio. Questo centrodestra vincerà le politiche con la Lega in doppia cifra, dice il segretario ad un gazebo della Lega Milano, organizzato perché i militanti indichino un nome per il futuro candidato sindaco. E sull'ipotesi di Vannacci in coalizione dice: per il momento si è messo fuori. Un duello a distanza con il generale, che assicura: il 5,9% nei sondaggi è solo l'inizio. I veri sondaggi li faccio per strada, quando le persone mi chiedono di andare avanti.
14: La cronaca ci porta a Milano, dove un'auto con 9 persone a bordo è finita in un canale. Erano uno sopra l'altro sui sedili quando l'auto è precipitata nel canale Villoresi a Senago, in provincia di Milano. 3 minorenni, un 17enne oltre a una ragazza e un ragazzo di 18 anni, sono morti all'alba di oggi dopo un gravissimo incidente stradale. Il conducente della vettura è stato sottoposto all'alcol test dalle forze dell'ordine ed è risultato positivo. Risulta indagato per omicidio stradale aggravato. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri insieme ai sommozzatori per liberare i ragazzi dall'auto.
15: Era di Caserta Francesca Valentino, la turista morta in seguito ad un incendio scoppiato nel resort di Baia Hibe a Santo Domingo. La donna, che a giorni avrebbe compiuto 46 anni, madre di 2 bimbe, aveva vissuto per diversi anni proprio a Santo Domingo per poi tornare a Caserta, dove aveva aperto un bed and breakfast. Secondo alcune testimonianze non sarebbe scattato alcun allarme.
14: Caldo senza tregua. Il Ministero della Salute aggiorna il bollettino. Oggi il massimo livello di rischio si allarga ad altre città. Continua l'onda lunga dell'anticiclone africano, con caldo intenso che non molla da nord a sud. Temperature record di giorno e notti tropicali rendono le città roventi a qualunque ora. Il massimo livello di rischio caldo è stato registrato a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Oggi bollino rosso in 8 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti, Torino. Spariscono poi del tutto oggi, domenica, i bollini verdi.
15: Il calcio: si delinea il quadro delle panchine di Serie A. Settimana decisiva per il futuro di Allegri. Tra lunedì e martedì attesi documenti per la risoluzione con il Milan, poi potrà firmare con il Napoli. Intanto Christian Kivu ha ufficializzato il rinnovo con l'Inter fino al 2028. Paolo Bianco rescinde col Monza, che vuole Juric. Intanto Maurizio Sarri è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Atalanta e Domenico Tedesco il successore di Vincenzo Italiano sulla panchina del Bologna. A Cagliari si proseguirà invece con Fabio Pisacane.
14: E con questo è tutto, a più tardi.
8: L'informazione di Radio Arbrush International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International. La musica e l'informazione, prima di tutto.
16: Oh mia bella Madonnina.
17: Dal lunedì al sabato, dalle 11 alle 13, accendi la tua radio con Verdi, Bianchi e Rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative, condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane, ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo, Verdi, Bianchi e Rossi, solo su Radio Arbrescia International.

0: Spot.
1: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e-Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione. Un mondo di servizi a tua disposizione.
2: Tenga, questo è lo scontrino.
3: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
2: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
4: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
5: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
6: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113. Aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
7: Le occasioni dell'estate continuano dal 12 al 22 giugno. Fai il pieno di convenienza da AL, latte Granarolo 100% italiano a soli 35 centesimi al litro. Tonno Callipo all'olio d'oliva 6 per 70 grammi a 5,59 euro. Acce liquido classico 27 lavaggi a 2,49 euro. Grana Piemonte stagionato 16 mesi a solo 1,05 euro letto.
5: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
8: Fratelli Lesce Automobili, qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita a Volkswagen, con specializzazione Audi, auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più, vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione, oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili, dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 0981708573 e approfitta della promo 25 Volkswagen sulla manutenzione. Qualità ufficiale, convenienza garantita. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Hai voglia di un'esperienza di gusto autentica? Scopri Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto. Un'elegante pizzeria con forno a legna a vista. Impasti lievitati 48-72 ore e oltre 30 pizze. Dalle classiche alle creazioni più speciali. E le nostre delizie? Frittatine di pasta cacio e pepe o alla carbonara. E dolci padellini ripieni di crema chantilly. Irresistibili. Una sala accogliente, perfetta per feste e banchetti. Ti aspetta con 120
0: 20 posti interni e altri 80 all'aperto nell'ampia terrazza. Dalle 19 alle 23, vieni a vivere il gusto come non l'hai mai provato. Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto, zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso Centro Acquisti Il Corso. Prenota 0984 429 759 o 377 3359 052. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok.
10: C'è un luogo dove la montagna profuma di libertà, dove l'aria è fresca e pura e la natura ti abbraccia. A 800 metri sul livello del mare nasce la Clava di Compa Mario, una caratteristica baita immersa nel verde. Con ampia area picnic con servizio di tavoli e griglia, qui il gusto è autentico calabrese. Maccheroni con polpette, patate e peperoni, mega grigliate di carne alla brace, taglieri di salumi e formaggi locali e panini irresistibili con prodotti a chilometro zero e vino del territorio. La Clava di Compa Mario, località Cirifusolo, Fagnano Castello. Prenota al 329 064 1798. Su Instagram, La Clava di Compa Mario.
11: E il 1° agosto, non mancare alla terza festa della montagna. Cabaret risate con i Cinghios e la musica di Salvatore Benincasa.
12: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
13: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
12: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
13: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
12: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce, presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social. Dove bricolare facile.
13: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
14: Vuoi aprire la tua casa alla luce, al design e al comfort? Scegli Internorm, il marchio leader nella progettazione e realizzazione degli infissi. Qualità, innovazione ed eleganza, senza compromessi. Vieni a scoprire la collezione esclusiva Internorm nel nostro showroom. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Dona alla tua casa stile, comfort e sicurezza. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. E oggi conviene ancora di più. Detrazione fiscale 2026 del 50% e finanziamenti a tasso zero. Info al numero verde 862 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
15: La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento, parafarmacia e farmacia veterinaria MGC, un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia, telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. MGC, salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te.
16: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini, PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
17: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
18: Amiche e amici di Radio Arbaresh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Arbaresh.

Your Brescia International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Your Brescia dal tuo store, dal nostro sito radioyourbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Your Brescia International. Radio Your Brescia International, con te, ovunque.

0: spot. Sport, adrenalina, è libertà. È questo il richiamo dell'avventura. Dal 1999, dall'esperienza negli sport estremi, nasce Backloop Dynamic Sport, il nuovo modo di vivere mare, lago, vento e neve. Stand up paddle, i nuovi wing foil e kayak gonfiabili. E per la montagna, tavole da snowboard dal carattere unico. Ricerca, sviluppo e design in puro stile Made in Italy. Limited edition, performance e grafica esclusiva per chi ama distinguersi sull'acqua come sulla neve. Un progetto filmato da Paolo Sanfelice, partito dalla Calabria e scelto da rider e atleti internazionali. Dal mare al lago, dalla costa alla montagna, la tua prossima sfida comincia adesso. Backloop Dynamic Sport, la libertà prende forma sull'acqua. Ti aspettiamo a Torretta di Crucoli nel nostro store in piazza Matteotti. Telefono 339 38 16 638. Scopri i nostri action sport su backloop.it e seguici su Instagram backloop_dynamicsport.
1: Quest'estate ad Acri illumina il tuo stile con le nuove lenti intelligenti di Ottica Made in Boh. Si scuriscono e cambiano colore con la luce, ispirandosi alle tonalità dei cocktail più amati, dal fresco caipirinha alle sfumature vivaci del Curaçao. E per valorizzare al meglio il tuo look, scopri la nostra esclusiva consulenza d'immagine. Analizziamo viso e colori per aiutarti a scegliere la montatura perfetta. Inoltre, da Ottica Made in Boh trovi in esclusiva ad Acri gli iconici occhiali Moscot, il celebre brand newyorkese amato in tutto il mondo. Ottica Made in Boh, via Luigi Einaudi 4, Acri, telefono 0984 94 24 69. Seguici sui social.
2: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
3: Il buon sapore è quello di Saporè, la pizzeria che vi aspetta con la qualità di sempre, nel nuovo accogliente ed elegante locale ad Acri. Gusta un nuovo menù con pizze dal gusto classico a quelle speciali, con impasto a lunga lievitazione, e prova la friggitoria e le bruschette. Saporè è aperto la sera da martedì a domenica e ti aspetta con il suo servizio cordiale e impeccabile. Saporè, ideale anche per festeggiare piccole ricorrenze, ad Acri, in via Antonio Gramsci 29, vicino al distributore Agip. Info al 340 74 15 591 e sui social.
0: Per tutta l'estate ti aspettiamo per gustare le nostre specialità. Scegli il comfort della sala interna oppure il piacere della veranda esterna. Tra gusto, relax e piacevoli serate in compagnia.
4: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: C'è chi lo sceglie perché è accogliente, tranquillo e a due passi dal mare, chi invece per la sua cucina nazionale davvero deliziosa, con specialità di carne alla griglia, pesce fresco e ancora favolosi e abbondanti antipasti stagionali, tutto accompagnato da una vasta scelta di vini DOC calabresi. Ma c'è anche chi lo sceglie per la sua gustosissima pizza, con oltre 50 gusti diversi. Ristorante Pizzeria Bellini saprà accontentarti con il meglio. E se devi festeggiare, Bellini è l'ideale per banchetti e ricorrenze. Su prenotazione, buffet di cucina e pizzeria da asporto. Ristorante Pizzeria Bellini, in Viale Kennedy a Mirto Crosia.
6: Info e prenotazioni 0983 43 822. Da noi pizza anche a pranzo.
7: Cristallo rotto? Non aspettare!
8: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
7: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli, non paghi nulla.
8: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
7: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
8: Vi aspettiamo in via Nazionale 341. Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
7: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
8: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
9: Nel cuore del centro storico di Cariati, tra vicoli pieni di fascino, luci e musica nell'aria, c'è un luogo tutto da vivere. Benemè. Dalle 18 in poi, lasciati conquistare dai nostri aperitivi, dalle serate live e da un'atmosfera unica da condividere. Steakhouse con carni selezionate alla brace, taglieri, antipasti tipici, sapori autentici del territorio e tutta la qualità della nostra terra. E per accompagnare ogni momento, una selezione delle migliori birre alla spina e una raffinata cantina di vini. L'unico locale all'interno delle mura del centro storico dove gusto, musica e tradizione diventano esperienza. Aperti tutte le sere, chiuso solo il martedì nel mese di giugno. Benemè, via Paradiso 6, Cariati. Info prenotazioni 0983 55 27 8. Seguici sui social.
10: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
11: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC, supporto costante e docenti qualificati, un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
10: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
11: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
10: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25 / 27 a Castrovillari. Telefono 0981 276 96.
11: Notaro, ti fa strada.
12: Lo sport è un cocktail di passione, fatica, competizione e felicità. Mescola bene questi ingredienti e vivili nel Blue Paddle Village, la più grande e completa struttura con 4 campi coperti della costa ionica. Iscrivi tuo figlio alla scuola paddle per ragazzi a partire da 6 anni con istruttori qualificati. Si organizzano campionati amatoriali, tornei ed eventi sportivi. La struttura dispone di spogliatoi, angolo bar ed erogatori d'acqua automatici gratuiti. Il Blue Paddle Village è aperto dalle 8 alle 23 per non frenare la tua passione per lo sport. Blue Paddle Village, a Schiavonea di Corigliano Rossano in contrada Boscarello, a 200 metri dal campo sportivo. Info 346 41 42 600 320 38 58 119. Cercaci su Facebook e Instagram. Blue Paddle Corigliano.
9: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
13: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
14: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
15: Radio Arbrush International. Emozioni senza fine.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

Radio Arbrech International e social. Seguici su Facebook e Instagram e rimani aggiornato su tutte le ultime novità musicali. Radio Arbrech International. Social come te.

0: spot.
1: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbresh International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbresh International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbresh International. C'è un luogo nel cuore del centro storico di Cariati dove il tempo sembra fermarsi, dove ogni pietra racconta una storia e ogni sapore ti riporta a casa. Benvenuti a Cantina, ristorante, enoteca e lounge bar. Tra vicoli incantati

0: è un'emozione che resta nel cuore.
1: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale, Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
2: Una grande spiaggia corallina, il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare relax, a Sibari in contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
3: Chi guida Mercedes-Benz sa di poter contare ogni giorno su un team di professionisti sempre al proprio fianco.
4: Chi sceglie Chrysler, Jeep, Smart sceglie un servizio di una qualità superiore.
3: Stella Service è partner dei più grandi marchi automobilistici, con officina specializzata, tecnologie all'avanguardia, riparazioni, diagnosi elettronica, ricarica aria condizionata, ricambi originali, carrozzeria.
4: Stella Service, officina meccanica elettronica di Giorgio Curto.
3: Via Cardame, Corigliano Scalo. Telefono 0983 88 42 78.
5: Vuoi qualità, risparmio e assistenza reale? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi soluzioni smart per ogni esigenza digitale, con prezzi chiari e supporto professionale sempre al tuo fianco. Vendita e assistenza informatica, telefonia, TV e console. iPhone ricondizionati garantiti, sempre sotto costo. Paga in tre comode rate con Klarna. Zero interessi. Reco Club, il primo brand in Calabria per accessori smartphone. Super offerta limitata. Caricatore più cavo 20 watt a soli 14,90 €. Veloce, conveniente, senza pensieri. Ti aspettiamo in piazza Aldo Moro, Fagnano Castello. Infoline 353 306 68 24 353 350 76 99. Passa da Reco Club e scopri quanto può essere semplice e conveniente vivere la tecnologia ogni giorno.
6: Da Eurottica continuano le grandi promozioni. Saldi fino al 70% e in omaggio lenti monofocali. Offerte speciali su lenti a contatto e soluzioni. Sconti imperdibili su luxury brand. Visita il sito eurottica.net e trova la sede più vicina a te. Eurottica, la scelta giusta per i tuoi occhi.
7: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi, e puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
8: Rinnova i tuoi spazi con stile.
9: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
8: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte e spar e DL Modus Gruppo Doimo.
9: Divani Franco Salotti e poltrone relax.
8: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
9: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo Svuota Tutto per rinnovo esposizione.
8: Pagamenti comodi e personalizzati.
9: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
8: Seguici sui social.
10: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te?

0: fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè è Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in Via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
1: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbresh, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking Risotto al Magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della Banda Passante featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbresh 2026, il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbresh International.
2: C'è un profumo che sa di casa, quello del pane appena sfornato e della tradizione autentica.
0: Scegli ogni giorno la bontà del panificio artigianale del Pollino. Pane artigianale cotto a legna, taralli, frese, biscotti e pizze in teglia, tonde e farcite, dai gusti irresistibili.
2: Focacce, panini farciti, crespelle, panzerotti e buffet su prenotazione per ogni ricorrenza.
0: Ti aspettiamo a Francavilla Marittima, in via Finaide, a Villa Piana Lido, in via Re Davide e nella nuova rosticceria e pizzeria al taglio, al posto giusto, in via Milite Ignoto 92.
2: Panificio artigianale del Pollino, il gusto della tradizione. Info 368 38 50 335. Aperti anche la domenica mattina.
3: Ogni ambiente ha bisogno di impianti progettati con attenzione, competenza e visione. Blue Home Technologies realizza impianti idrici, termici ed elettrici, sistemi di

0: l'esperienza. Scegli l'innovazione. Blue Home Technologies ci trovi a Bologna, in via Ferrarese 3 e a Santa Sofia De Piro, in via Vescovi 5. Chiama ora 391 73 80 606 oppure visita bhtsrl.it e seguici sui social. Blue Home Technologies, tutta l'efficienza del green. Diventa blu.
1: Da oltre 50 anni, il gusto della tradizione ha un nome, Panoramic. E proprio da questa lunga storia fatta di passione, accoglienza e qualità, nasce oggi una nuova emozione. Benvenuti da Panoramic Branch & Co., il nuovo luogo d'incontro ad Acri, dove ogni dettaglio profuma di casa e raffinatezza. Il buongiorno qui ha un sapore speciale. Colazione dolce, colazione salata, succhi freschi, frutta di stagione e tante piccole delizie pensate per regalarvi una colazione ricca di gusto e benessere. Inoltre aperitivi e pausa pranzo con menù sempre diversi e sfiziosi a partire da soli 10 euro. E per accompagnare ogni momento, una selezione di vini tutta da scoprire. Panoramic, dalla colazione alla cena, via Alcide De Gasperi 315, Acri. Info e prenotazioni 0984 94 18 09. Seguici sui social Panoramic Acri. Panoramic è anche B&B.
2: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
3: Radio Arbrush International. Time.
4: Sono le 12 e 6 minuti.
5: È l'ora di consultare il Mago Domenico.
6: Per togliere invidie e malignità.
5: Telefona subito allo 360 85 56 77.
7: Radio Arbrush International News.
8: Ben trovati dalla redazione.
9: Dramma a Senago nel Milanese, dove tre ragazzi di 17 anni, due giovani e una ragazza hanno perso la vita all'alba di oggi dopo che l'auto su cui viaggiavano con altre sei persone è precipitata nel canale Villoresi. Il conducente della vettura, un cittadino italiano di 19 anni, è indagato per omicidio stradale aggravato. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. All'arrivo dei soccorritori sette giovani sono stati recuperati dal veicolo, per uno non c'è stato nulla da fare. Nel corso delle operazioni di recupero dell'auto, i vigili del fuoco hanno individuato all'interno del mezzo anche gli altri due giovani deceduti.
10: Si aggrava la posizione del 29enne nigeriano arrestato nei giorni scorsi dopo aver aggredito due bambini all'interno di un parco pubblico di Brescia. Il tribunale, su richiesta della procura, ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere. Il 29enne avrebbe afferrato per il collo due bimbi presenti nel parco. Uno era riuscito a scappare, mentre il secondo, di 3 anni, era stato liberato da un passante di origini pakistane. In un primo momento il giudice aveva disposto gli arresti domiciliari. Nelle ultime ore però gli elementi raccolti dagli investigatori hanno portato la procura a chiedere un aggravamento della misura cautelare, richiesta accolta dal tribunale.
9: Dall'estero, la delegazione statunitense guidata dalla vicepresidente J.D. Vance, quella iraniana con a capo il presidente del Parlamento Ghalibaf e i mediatori di Pakistan e Qatar si trovano attualmente in Svizzera. Lo riferisce il ministero degli esteri elvetico, precisando che i colloqui tra le parti dovrebbero iniziare nel corso della mattinata. In Svizzera c'è anche il premier pakistano Sharif. Lo stretto di Hormuz rimane chiuso, avverte Teheran. Intanto nel sud del Libano almeno 7 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise in nuovi raid israeliani.
10: Un attacco di drone in Crimea ha ucciso 4 persone e ne ha ferite 28, lo riferisce l'agenzia TASS, secondo cui i velivoli militari lanciati dall'Ucraina avrebbero colpito la penisola di Kerch occupata dalla Russia, facendo vittime tra i civili. Secondo il presidente ucraino Zelensky, invece, i droni sarebbero esplosi, danneggiando la logistica militare e l'industria petrolifera di Mosca. Intanto continuano anche gli attacchi da parte dell'esercito russo nella regione di Kharkiv. Le unità di Mosca avrebbero eliminato oltre 50 obiettivi militari.
9: La premier Meloni a sorpresa a Gemona in Friuli Venezia Giulia per una visita a sorpresa in occasione del raduno del terzo raggruppamento alpini del Triveneto. Un'edizione che ricorre in occasione del 50° anniversario del terremoto del Friuli del 1976. Intanto la premier ha anche inviato un messaggio alle Fiamme Gialle nell'anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Da parte mia e del governo, grazie per per il delicato e prezioso lavoro che svolgete ogni giorno con la professionalità e le elevate capacità che vi contraddistinguono, ha scritto.
10: Lo sport in chiusura. Vorrei porgere le mie scuse a tutta la comunità della MotoGP per il gesto che ho compiuto. Il giorno dopo la squalifica per aver spinto e colpito Marshall, che non gli permetterà di correre il Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno, Marco Bezzecchi chiede scusa sul suo profilo Instagram. Questi comportamenti non devono accadere e non hanno giustificazione, ha detto Bezzecchi.
9: E con questo è tutto, a più tardi.
11: Questo programma è offerto da
12: Viteritti Arredamenti, a Cantinella di Corigliano Calabro, telefono 0983 80 049. La nostra esperienza per arredare il tuo progetto di vita. Viterittiarredamenti.com.
13: Radio Arbrush International, meteo.
14: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, al mattino soleggiato su tutte le regioni. Dal pomeriggio qualche rovescio temporale su Alpi e Prealpi, in locale sconfinamento serale alle vicine pianure. Temperature in rialzo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche rovescio temporale diurno sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato su tutte le regioni con qualche rovescio temporale diurno sulla dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
15: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto. Radio Arbrescia International, la musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

0: spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design, Riflessi, Cattelan Italia, Tomasella, Morelato, Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti a Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80 049. viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Nel cuore del centro storico di Cariati nasce un nuovo modo di vivere i tuoi momenti. Benvenuti da Amodo. Caffetteria, colazioni super, profumo di cornetti appena sfornati, dolci, cheesecake e tante delizie da gustare con calma in un'atmosfera unica e accogliente. A pranzo, bistrò veloce e gustoso, perfetto per una pausa tutta da assaporare. E dalle 18, Amodo si trasforma. Straordinari aperitivi, taglieri ricchi di gusto, cocktail e tutta la magia del nostro roof open space all'aperto. Live music, eventi, serate a tema e l'atmosfera perfetta per condividere emozioni, sorrisi e momenti indimenticabili. A Modo, Largo Plebiscito, Centro Storico di Cariati. Info line 375 12 57 858. Seguici sui social. A Modo Cariati. A Modo, il gusto di stare insieme con stile.
2: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
3: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori Divini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapori Divini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
4: Quest'estate ad Acri illumina il tuo stile con le nuove lenti intelligenti di Ottica Made in Boh. Si scuriscono e cambiano colore con la luce, ispirandosi alle tonalità dei cocktail più amati, dal fresco caipirinha alle sfumature vivaci del Curaçao. E per valorizzare al meglio il tuo look, scopri la nostra esclusiva consulenza d'immagine. Analizziamo viso e colori per aiutarti a scegliere la montatura perfetta. Inoltre, da Ottica Made in Boh trovi in esclusiva ad Acri gli iconici occhiali Moscot, il celebre brand newyorkese amato in tutto il mondo. Ottica Made in Boh, via Luigi Einaudi 4, Acri. Telefono 0984 94 24 69. Seguici sui social.
5: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
6: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
5: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
6: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
5: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social. Dove bricolare facile.
6: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
7: C'è un luogo in Calabria dove non sei semplicemente un ospite, sei di famiglia. È l'hotel-ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli.
8: Al centro del paese, a due passi dal mare, ti accoglie con il calore autentico dell'ospitalità calabrese. Camere confortevoli e tutte quelle attenzioni che trasformano un soggiorno in un'esperienza da ricordare.
7: E a tavola, un viaggio nei sapori più veri della tradizione, con il celebre Pollo d'Oro, tenero, gustoso e unico nel suo genere, insieme a una cucina che esalta i sapori autentici.
8: Torretta di Crucoli, conosciuto come il paese della sardella, custodisce un patrimonio di sapori, storia e tradizioni che rendono questo territorio ancora più affascinante.
7: Da qui potrai partire alla scoperta delle meraviglie della regione, dalle spiagge cristalline della costa ionica alle Castella, fino agli scenari incontaminati del Parco Nazionale della Sila.
8: E per rendere il tuo soggiorno ancora più comodo e speciale, offriamo servizio navetta da e per aeroporti e stazioni ferroviarie, escursioni in barca lungo la splendida costa calabrese e convenzioni dedicate ad aziende e professionisti.
7: Hotel Ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli, dove ogni vacanza diventa un ricordo da portare nel cuore.
8: Infoline 335 83 84 722. Visita hotelpollodoro.net e seguici sui social.
9: Tenga, questo è lo scontrino.
10: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
9: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
10: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
8: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
11: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113. Aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
12: Le occasioni dell'estate continuano dal 12 al 22 giugno. Fai il pieno di convenienza da AL, latte granarolo 100% italiano a soli 35 centesimi al litro. Tonno Callipo all'olio d'oliva 6 x 70 grammi a 5,59 euro. Acce liquido classico, 27 lavaggi, a 2,49 euro. Grana Piemonte stagionato, 16 mesi, a solo 1,05 euro letto.
13: Quest'estate scegli il relax, il divertimento e il gusto. Scegli Lido Paradise Beach, sul lungomare di Villa Piana Scalo. Una spiaggia dorata con ombrelloni e sdraio comodi. Lounge bar con ottimi aperitivi, taglieri, panini e una gustosa griglieria. E se ami mangiare bene, prova il nostro ristorante di pesce e la pizzeria vista mare. Lido Paradise Beach, tutto ciò che rende l'estate davvero speciale. Ci trovi in via Lungomare, Villa Piana Scalo. Per info e prenotazioni 339 14 49 829. Seguici anche sui social.
8: Quest'estate scegli il relax al Lido Paradise Beach. Solo fino al 31 luglio. Prezzi speciali su affitto ombrelloni giornalieri e mensili. Affrettati! Paradise Beach ti aspetta.
14: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM A1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
15: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. A Sindice a Trebisacce è molto più di un negozio, è la casa del ciclista.
16: Pensiamo a tutta la famiglia, dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
15: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
16: Assi in bici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688 e seguici su tutti i social Assi in bici.
17: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
18: Da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, su Radio Arbrescia International c'è Drive Time. La musica più bella, le notizie più curiose e la compagnia di Franco Rotondaro. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, solo su Radio Arbrescia International.

0: Radio Arbrescia International. Emozioni senza fine.
1: L'altro giorno mi sono svegliato nella stessa camera di sempre, con gli adesivi sopra l'armadio, senza il sole dietro le finestre.

0: spot. C'è un momento in cui la strada chiama e tu devi solo rispondere. Dario Moto, dove nasce la tua passione per le due ruote. Potenza, stile e libertà con i grandi marchi Kawasaki, Voge, CF Moto, Zontes. Moto nuove e usate, pronti a farti partire. Officina specializzata, su richiesta del cliente anche servizio di ritiro e consegna. Restauro moto d'epoca, perché certe emozioni non invecchiano mai. Servizio pneumatici, accessori, ricambi e abbigliamento tecnico, finanziamenti su misura, professionalità che ti accompagna sempre. Siamo in via San Matteo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Telefono 0983 18 55 715 327 90 50 663. Dario Moto non è solo un viaggio, è il tuo modo di vivere la strada. Grande promozione fino al 31 agosto 2026. Caschi a partire da 59 euro. Olio Motul a un prezzo speciale.
1: C'è un luogo dove l'artigianalità incontra lo stile, dove ogni dettaglio racconta una storia di qualità e passione. Comodi Comodi, laboratori artigianali dove nascono divani e poltrone su misura, pensati per accompagnare ogni momento della tua quotidianità. Tradizione e innovazione si fondono nei servizi di riparazione e restauro per ridare nuova vita ai tuoi arredi più amati. Tappezzerie e tendaggi per interni realizzati con cura sartoriale e in esclusiva il sistema tende a rullo per infisso passaparola, elegante, pratico, semplice da montare, senza fori e senza ingombro, perfetto per ogni spazio. Comodi Comodi è anche decorazione, oggettistica e creazioni floreali fatte a mano, raffinate e originali, ideali per un regalo che dura nel tempo. E i tuoi acquisti li puoi pagare in 3 rate senza interessi. Comodi Comodi, di Vita Fracalvieri, nuova sede in via Torre Pisani 68, Corigliano Rossano, area urbana Rossano. Telefono 329 24 39 763. Seguici anche sui social. Comodi Comodi, perché la qualità si vive ogni giorno.
2: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla Macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
3: C'è un luogo dove il mare incontra l'eleganza, dove ogni tramonto diventa emozione e ogni momento un ricordo da vivere. La Barca Immersion, la nuova location da sogno a Trebisacce. Cucina di pesce, tagli di carne selezionata, pizzeria, lounge bar, sunset aperitivi fronte mare. Musica, atmosfera e dettagli pensati per farti vivere momenti indimenticabili. Un'esperienza nuova di gusto, relax e magia. La Barca Immersion, lungomare di Trebisacce. È gradita la prenotazione al numero 380 46 37 309. Seguite tutti gli aggiornamenti su Instagram labarca.immersion.
4: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina. Immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
5: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di caprettone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
4: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
6: Domenica 21 giugno alle 13 da Agriturismo Nonna Caterina, pranzo in musica con Antonio Spina e Danilo Ramundo. Menù fisso a 30 euro. Prenota ora!
3: Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti. E per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
7: Quando scegli un'auto, scegli molto più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta. Da Cadin Cars ti aspetta un'ampia selezione di oltre 100 veicoli in pronta consegna e un accurato usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato. E per offrirti ancora di più, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati, pensati su misura per te. Scopri il nuovo fantastico showroom Cadin Cars sulla strada statale 100 a Calo Pizzati. Telefono 393 37 02 916. Cadin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti. Seguici anche sui social. C'è un luogo dove ogni profumo sa di casa, dove il pane racconta storie antiche e ogni sapore nasce da gesti semplici, fatti con amore. È le magie del grano di Spagnuolo Piero, a Santa Sofia de Piro. Qui il pane casereccio viene preparato come una volta. La pizza al taglio, con impasto madre e 72 ore di lievitazione, sprigiona tutto il gusto della vera tradizione. Freselle classiche ai quattro cereali, paralli al vino e all'olio, rosticceria genuina e i dolci tipici Arbrech, che sanno di festa e famiglia, boconoti, mostazzuoli e ginetti. E per i vostri momenti speciali, primi piatti su prenotazione e buffet curati in ogni dettaglio. Le magie dei grano di Spagnuolo Piero vi aspetta in via Trieste 5, Santa Sofia de Piro. Info e prenotazioni al 388 18 19 907. Seguiteci anche sui social. Le magie dei grano, il sapore più bello è quello della tradizione.
8: Vuoi qualità, risparmio e assistenza reale? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi soluzioni smart per ogni esigenza digitale, con prezzi chiari e supporto professionale sempre al tuo fianco. Vendita e assistenza informatica, telefonia, TV e console. iPhone ricondizionati garantiti, sempre sotto costo. Paga in tre comode rate con Klarna. Zero interessi. Reco Club, il primo brand in Calabria per accessori smartphone. Super offerta limitata. Caricatore più cavo 20 watt a soli 14,90 €. Veloce, conveniente, senza pensieri. Ti aspettiamo in piazza Aldo Moro, Fagnano Castello. Infoline 353 306 68 24 353 350 76 99. Passa da Reco Club e scopri quanto può essere semplice e conveniente vivere la tecnologia ogni giorno.
9: Hai voglia di un'esperienza di gusto autentica? Scopri Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto. Un'elegante pizzeria con forno a legna a vista. Impasti lievitati 48-72 ore e oltre 30 pizze. Dalle classiche alle creazioni più speciali. E le nostre delizie? Frittatine di pasta cacio e pepe o alla carbonara. E dolci padellini ripieni di crema chantilly. Irresistibili. Una sala accogliente, perfetta per feste e banchetti. Ti aspetta con 120 posti interni e altri 80 all'aperto nell'ampia terrazza. Dalle 19 alle 23 vieni a vivere il gusto come non l'hai mai provato. Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto, zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso Centro Acquisti Il Corso. Prenota 0984 429 759 o 377 3359 052. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok.
10: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli DBF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
11: La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC. Un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia, telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. MGC. Salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te.
12: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbres International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbres International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
13: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arbres International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arbres International.
14: Ogni sabato e domenica dalle 18 alle 20 con Antonello Tenuta.

il weekend si accende su Radio Brescia International con Sound Vibes. DJ Angelino ti porta il meglio della musica commerciale. Low Matt ti travolge con la Classic House. E DJ Luigi Cesario ti fa sentire il battito della tech e Afro House. Un'ora di ritmo, energia e vibrazioni che non si fermano. Sound Vibes ogni sabato e domenica dalle 22 alle 23. Solo su Radio Brescia International.

Amiche e amici di Radio Arberesh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Arberesh.

spot. Sport, adrenalina, è libertà. È questo il richiamo dell'avventura. Dal 1999, dall'esperienza negli sport estremi, nasce Backloop Dynamic Sport, il nuovo modo di vivere mare, lago, vento e neve. Stand up paddle, i nuovi wing foil e kayak gonfiabili. E per la montagna, tavole da snowboard dal carattere unico. Ricerca, sviluppo e design in puro stile made in Italy. Limited edition, performance e grafica esclusiva per chi ama distinguersi sull'acqua come sulla neve. Un progetto filmato da Paolo Sanfelice, partito dalla Calabria e scelto da rider e atleti internazionali. Dal mare al lago, dalla costa alla montagna.

0: offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione. Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli, tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino, vivi Masistro Park.
1: Rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
1: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte e spar e DL Modus Gruppo Doimo.
2: Divani Franco Salotti e poltrone relax.
1: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
2: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo Svuota Tutto per rinnovo esposizione.
1: Pagamenti comodi e personalizzati.
2: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66 09 51.
1: Seguici sui social. Ci sono momenti che devono essere ricordati e poi ci sono dettagli che li rendono indimenticabili. Da Il Confetto trovi la raffinatezza di una bomboniera, l'eleganza di un dono, la dolcezza di confetti e cioccolatini di alta qualità. Per gli sposi, partecipazioni e wedding bag curate in ogni particolare. Per la casa, complementi d'arredo, cuscini, runner, candele profumate e fragranze d'ambiente. Il Confetto, a Corigliano Rossano, via Fontanelle 43, area urbana Corigliano. Info allo 0983 88 75 32 o sui social.
3: Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
4: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. Assi Invice a Trebisacce è molto più di un negozio, è la casa del ciclista.
5: Pensiamo a tutta la famiglia, dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
4: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
5: Assi in bici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688 e seguici su tutti i social Assi in bici.
6: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega

0: farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da Leccarsi i Baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
1: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Automotori SRL, Contrada Torre Bruciata, Corigliano Rossano. Telefono 0983 85 43 25.
4: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè è Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
5: Che fame! Oggi mi va proprio una pizza!
6: Allora ti porto all'incrocio dei sapori!
5: E cosa si mangia?
6: Pizze classiche o speciali, leggere e super croccanti, con impasto lievitato 48 o 72 ore, anche a teglia o formato famiglia. E poi rosticceria, panzerotti, arancini e tante altre specialità anche da asporto.
5: Wow! E da bere?
6: Vini DOC calabresi e birre selezionate.
5: Perfetto! Andiamo subito! Indeciso su cosa mangiare? Accontenta il tuo palato. Vai all'incrocio dei sapori. Ristorante, rosticceria e pizzeria con sala da 60 posti a sedere. Ideale per piccoli banchetti. Incrocio dei sapori. Contrada Pianette, Santa Caterina Albanese. Telefono 338 60 45 224. Seguiteci sulle nostre pagine social L'Incrocio dei Sapori per essere informati sui nostri eventi.
7: C'è un luogo in Calabria dove non sei semplicemente un ospite, sei di famiglia. È l'hotel-ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli.
8: Al centro del paese, a due passi dal mare, ti accoglie con il calore autentico dell'ospitalità calabrese. Camere confortevoli e tutte quelle attenzioni che trasformano un soggiorno in un'esperienza da ricordare.
7: E a tavola, un viaggio nei sapori più veri della tradizione, con il celebre Pollo d'Oro, tenero, gustoso e unico nel suo genere, insieme a una cucina che esalta i sapori autentici.
8: Torretta di Crucoli, conosciuto come il paese della sardella, custodisce un patrimonio di sapori, storia e tradizioni che rendono questo territorio ancora più affascinante.
7: Da qui potrai partire alla scoperta delle meraviglie della regione, dalle spiagge cristalline della costa ionica alle Castella, fino agli scenari incontaminati del Parco Nazionale della Sila.
8: E per rendere il tuo soggiorno ancora più comodo e speciale, offriamo servizio navetta da e per aeroporti e stazioni ferroviarie. Escursioni in barca lungo la splendida costa calabrese e convenzioni dedicate ad aziende e professionisti.
7: Hotel Ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli, dove ogni vacanza diventa un ricordo da portare nel cuore.
8: Infoline 335 83 84 722. Visita hotelpollodoro.net e seguici sui social.
0: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
9: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
10: Radio Arbrescia International, time.
11: Sono le 13 e 8 minuti.
12: È l'ora di consultare il mago Domenico.
13: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
12: Telefona subito allo 360 85 56 77.
14: Radio Arbrescia International News.
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: Dall'estero, la delegazione statunitense guidata dal vicepresidente J.D. Vance, quella iraniana con a capo il presidente del Parlamento Ghalibaf e i mediatori di Pakistan e Qatar si trovano attualmente in Svizzera. Lo riferisce il Ministero degli Esteri elvetico, precisando che i colloqui tra le parti dovrebbero iniziare nel giro di poco. In Svizzera c'è anche il premier pakistano Sharif. Lo stretto di Hormuz rimane intanto chiuso, avverte Teheran. E nel sud del Libano almeno 7 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise in nuovi raid israeliani.
15: La premier Meloni agemona in Friuli per una visita a sorpresa in occasione del raduno del terzo raggruppamento alpini del Triveneto, un'edizione che ricorre in occasione del 50° anniversario del terremoto del Friuli del 1976. Intanto la premier ha anche inviato un messaggio alle fiamme gialle nell'anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Da parte mia e del governo italiano, grazie per il delicato e prezioso lavoro che svolgete ogni giorno con la professionalità e le elevate capacità che vi contraddistinguono, ha scritto la Meloni.
16: La politica: Salvini mostra i muscoli snobbando i sondaggi che danno Futuro Nazionale di Vannacci già avanti rispetto al Carroccio. Questo centrodestra vincerà le politiche con la Lega in doppia cifra, dice il segretario a un gazebo della Lega a Milano, organizzato perché i militanti indichino un nome per il futuro candidato sindaco. E sull'ipotesi di Vannacci in coalizione dice: per il momento si è messo fuori. Un duello a distanza con il generale che assicura il 5,9% nei sondaggi è solo l'inizio. I veri sondaggi li faccio per strada quando le persone mi chiedono di andare avanti.
15: Dramma a Senago nel Milanese, dove tre ragazze di 17 anni, due giovani ed una ragazza hanno perso la vita all'alba di oggi dopo che l'auto su cui viaggiavano con altre sei persone è precipitata nel canale Villoresi. Il conducente della vettura, un cittadino italiano di 19 anni, è accusato di omicidio stradale aggravato. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. All'arrivo dei soccorritori, sette giovani sono stati recuperati dal veicolo, per uno non c'è stato nulla da fare. Nel corso delle operazioni di recupero dell'auto, i vigili del fuoco hanno individuato all'interno del mezzo anche gli altri due giovani deceduti.
16: Dal 1 luglio scatta il dazio europeo di 3 euro sui piccoli pacchi provenienti dai paesi extracomunitari. Anche le spedizioni di valore inferiore ai 150 euro finora esenti saranno soggette alla tariffa. In Italia il prelievo rischia di essere doppio: oltre al dazio UE partirà anche la tassa di 2 euro prevista dalla legge di bilancio e poi sospesa fino a luglio. Con entrambe in vigore, il costo aggiuntivo arriverebbe a 5 euro per spedizione, cui si aggiunge l'IVA. Da novembre 2026 è inoltre prevista una distinta tassa europea destinata a coprire i costi di gestione doganale.
15: Siamo allo sport, il calcio. Ai mondiali, con una magistrale lezione di gioco, l'Olanda trionfa sulla Svezia con un meritato 5-1 a Houston. La Germania rimonta la Costa d'Avorio e vince 2-1. Tedeschi primi nel girone E a punteggio pieno dopo due partite. Nello stesso gruppo, primo storico punto per il Curaçao, che ferma sullo 0-0 l'Ecuador. La partita numero 1000 nella storia del torneo è invece una festa per il Giappone e un dramma per la Tunisia, sconfitta 4-0 dai nipponici e direttamente eliminata. Oggi alle 18 italiane si gioca Spagna-Arabia Saudita.
16: E con questo è tutto, a più tardi.
9: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
3: Tracklist su Radio Arbrescia International.

0: Spot.
1: Caso di soccorso. Socas. Professionisti del soccorso H24. Soccorso stradale, noleggio auto, officina meccanica, carrozzeria, consulenza stradale e riparazione e sostituzione parabrezza anche a domicilio. In caso di incidente vi offriamo un servizio specializzato nella riparazione di auto di tutti i marchi, con auto sostitutiva a disposizione. E all'assicurazione ci pensiamo noi. Professionalità, rapidità, qualità. Socas. Pronti a soddisfare ogni vostra esigenza. Socas Soccorso Stradale di Antonio Sisca e Figli, a Corigliano Calabro, sulla strada statale 106, contrada Fabrizio. Info 0983 87 88 40.
2: Socas effettua servizio autogru anche per soccorso stradale.
3: C'è un luogo dove la montagna profuma di libertà, dove l'aria è fresca e pura e la natura ti abbraccia. A 800 metri sul livello del mare nasce la clava di Compa Mario, una caratteristica baita immersa nel verde. Con ampia area picnic con servizio di tavoli e griglia, qui il gusto è autentico calabrese. Maccheroni con polpette, patate e peperoni, mega grigliate di carne alla brace, taglieri di salumi e formaggi locali e panini irresistibili con prodotti a chilometro zero e vino del territorio. La clava di Compa Mario, località Cirifusolo, Fagnano Castello. Prenota al 329 064 1798. Su Instagram la clava di Compa Mario.
4: E il primo agosto non mancare alla terza festa della montagna. Cabaret e risate con i Cinghios e la musica di Salvatore Benincasa.
5: C'è chi lo sceglie perché è accogliente, tranquillo e a due passi dal mare, chi invece per la sua cucina nazionale davvero deliziosa, con specialità di carne alla griglia, pesce fresco e ancora favolosi e abbondanti antipasti stagionali, tutto accompagnato da una vasta scelta di vini DOC calabresi. Ma c'è anche chi lo sceglie per la sua gustosissima pizza, con oltre 50 gusti diversi. Ristorante Pizzeria Bellini saprà accontentarti con il meglio. E se devi festeggiare, Bellini è l'ideale per banchetti e ricorrenze. Su prenotazione, buffet di cucina e pizzeria da asporto. Ristorante Pizzeria Bellini, in Viale Kennedy a Mirto Crosia.
2: Info e prenotazioni 0983 43 822. Da noi pizza anche a pranzo.
6: Lo sport è un cocktail di passione, fatica, competizione e felicità. Mescola bene questi ingredienti e vivili nel Blue Padel Village, la più grande e completa struttura con 4 campi coperti della costa ionica. Iscrivi tuo figlio alla scuola padel per ragazzi a partire da 6 anni con istruttori qualificati. Si organizzano campionati amatoriali, tornei ed eventi sportivi. La struttura dispone di spogliatoi, angolo bar ed erogatori d'acqua automatici gratuiti. Il Blue Padel Village è aperto dalle 8 alle 23 per non frenare la tua passione per lo sport. Blue Padel Village, a Schiavonea di Corigliano Rossano in contrada Boscarello, a 200 metri dal campo sportivo. Info 346 41 42 600 320 38 58 119. Cercaci su Facebook e Instagram. Blue Padel Corigliano.
7: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, torniture a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 70. 711.
8: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali. Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
0: Vuoi aprire la tua casa alla luce, al design e al comfort? Scegli Internorm, il marchio leader nella progettazione e realizzazione degli infissi. Qualità, innovazione ed eleganza, senza compromessi. Vieni a scoprire la collezione esclusiva Internorm nel nostro showroom. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Dona alla tua casa stile, comfort e sicurezza. Ti aspettiamo in Via Aldo Moro 356, Acri. E oggi conviene ancora di più. Detrazione fiscale 2026 del 50% e finanziamenti a tasso zero. Info al numero verde 862 90 51 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
9: Cristallo rotto? Non aspettare.
10: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
9: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli, non paghi nulla.
10: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
9: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
10: Vi aspettiamo in Via Nazionale 341. Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
9: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
10: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
11: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, dove ogni soggiorno diventa un ricordo prezioso.
12: 16 camere accoglienti, 24 posti letto, comfort moderni e il calore autentico di una gestione familiare, convenzionati con le principali piattaforme online.
11: A pochi passi dal mare e nel cuore di luoghi senza tempo, il Santuario della Madonna delle Armi, il Parco Archeologico di Sibari, la magia delle terme, grotte delle ninfe.
12: E se ami scoprire, si organizzano su richiesta bellissime escursioni tra storia, natura e meraviglie.
11: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, in via San Michele, a pochi passi dalla gelateria Barbarossa.
12: Prenota ora allo 09 81 56 809 su hotelcelestina.it e seguici sui social.
11: Hotel Celestina, vivi la tua emozione.
13: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
14: Autoscuola Notaro. Conseguimento di patenti di tutte le categorie. Corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della C2C. Supporto costante e docenti qualificati. Un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
13: Notaro, delegazione ACI. Sportello telematico dell'automobilista. Passaggi di proprietà in tempo reale. Pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
14: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
13: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25, barra 27 a Castrovillari. Telefono 0981 276 96.
14: Notaro, ti fa strada.
15: Dal 1991 la tua mobilità ha un nome.
16: Gruppo Pasinetti, servizi, qualità, convenienza.
15: Gommista specializzato, pneumatici nuovi e usati per tutte le misure.
16: E paghi in tre comode rate a tasso zero con Klarna.
15: Noleggio auto a breve e lungo termine. Libertà ogni giorno.
16: Noleggio auto di grossa cilindrata per eventi e cerimonie. Vivi il tuo momento.
15: E servizio navetta, 9 posti.
16: Comodo, sicuro, puntuale.
15: Gruppo Pasinetti, via Amendola, San Lorenzo del Vallo. Chiama ora 329 80 51 235.
16: Seguici su Facebook Pasinetti Giuseppe.
17: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti e ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini, PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime, ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
18: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
19: Radio Arbrush International 1976, un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arbrush International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: su Radio Arbrush International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Su Radio Arbrush International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Arbrush International la puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrush dal tuo store, dal nostro sito radioarbrush.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrush International. Radio Arbrush International, con te, ovunque.

0: spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design, Riflessi, Cattelan Italia, Tomasella, Morelato, Nidi Camerette, Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti, a Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
2: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Automotori SRL, Contrada Torre Bruciata, Corigliano Rossano. Telefono 0983 85 43 25.
4: Una grande spiaggia corallina, il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare relax, a Sibari in Contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
5: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbresh, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking risotto al magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della Banda Passante featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbresh 2026, il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbresh International.
6: Quest'estate non seguire la strada, diventane protagonista. Sul lungomare Cristoforo Colombo di Cariati arriva The Brave Paulaner, birreria on the road. L'unico impianto su ruote di spillatura a freddo Paulaner in Italia. Ogni sera vivi la magia dell'aperitivo al tramonto, il sole che si tuffa nel mare, un brindisi con gli amici, la vera birra dell'Oktoberfest, spritz, aperitivi, panini, taglieri sfiziosi e tanta buona musica. E se hai un evento da organizzare, The Brave Paulaner arriva da te. Feste private, sagre, fiere ed eventi di ogni tipo. Infoline 350 94 43 066. Seguici anche sui social. Preparati all'evento dell'estate. Sabato 4 luglio, in occasione della Notte Bianca, fiumi di birra, animazione, sorprese e musica non stop con il coinvolgente DJ set di Morgan from Radio Arbresh International.
7: Chi guida Mercedes-Benz sa di poter contare ogni giorno su un team di professionisti sempre al proprio fianco.
8: Chi sceglie Chrysler Jeep Smart sceglie un servizio di una qualità superiore.
7: Stella Service è partner dei più grandi marchi automobilistici, con officina specializzata, tecnologie all'avanguardia, riparazioni, diagnosi elettronica, ricarica aria condizionata, ricambi originali, carrozzeria.
8: Stella Service, officina meccanica elettronica di Giorgio Curto.
7: Via Cardame, Corigliano Scalo. Telefono 0983 88 42 78.
9: Nel cuore del centro storico di Cariati, tra vicoli pieni di fascino, luci e musica nell'aria, c'è un luogo tutto da vivere. Benemè. Dalle 18 in poi, lasciati conquistare dai nostri aperitivi, dalle serate live e da un'atmosfera unica da condividere. Steakhouse con carni selezionate alla brace, taglieri, antipasti tipici, sapori autentici del territorio e tutta la qualità della nostra terra. E per accompagnare ogni momento, una selezione delle migliori birre alla spina e una raffinata cantina di vini. L'unico locale all'interno delle mura del centro storico dove gusto, musica e tradizione diventano esperienza. Aperti tutte le sere, chiuso solo il martedì nel mese di giugno. Benemè, via Paradiso 6, Cariati. Info prenotazioni 0983 55 278. Seguici sui social.
10: Dal 1987, Alma Cosmesi di Marmorea Pompeo è il punto di riferimento per i professionisti della bellezza. Prodotti cosmetici professionali, accessori, arredi e soluzioni per la creazione o il rinnovo di centri estetici e saloni, con progettazione e realizzazione chiavi in mano e soluzioni di pagamento personalizzate. E per i professionisti del settore, Alma Cosmesi offre il noleggio, la vendita e l'assistenza di tecnologie di ultima generazione. Laser per epilazione definitiva, lipo laser per il rimodellamento, multifunzionali viso corpo. Alma Cosmesi, Corigliano Rossano, via Luigi Stevenson 11A, area urbana Corigliano, info allo 0983 88 75 64 e sui social.
11: Ahi, ancora la schiena. Non posso muovermi dal letto.
12: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro, oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
13: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi. E puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
14: Questa mattina per svegliarmi ho bisogno di un caffè davvero buono.
15: Tranquilla, ti salvo io. Ti preparo il caffè migliore di tutti. Cocchito Caffè, cremoso e dall'aroma inconfondibile.
14: Ma è uno spettacolo!
15: Con Cocchito Caffè non si sbaglia mai. Visita il nostro shop online www.cocchitocaffè.it e scopri tutte le offerte. Su Facebook e Instagram, Cocchito Caffè.
16: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
17: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
16: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
17: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
16: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce, presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social. Dove bricolare facile.
17: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
18: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
19: 3 list, i numeri 1, una sola radio.

0: e ridi.
1: Tracklist, i numeri uno, una sola radio.

0: spot.
1: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbresh International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbresh International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbresh International.
2: Tutti i profumi e la freschezza del pesce appena pescato a portata di piatto.
3: Al ristorante Aquarium puoi gustare una elaborata cucina di mare dai sapori delicati, preparata con sapienza dal nostro chef e trasformata in piatti sublimi.
2: L'antipasto Aquarium, una carrellata con 12 portate calde e fredde, i favolosi primi fatti con la pasta fresca come gli scialatielli ai frutti di mare e i baccheri con la pescatrice.
3: E poi i secondi, frittura di pesce con paranza, grigliate e zuppe di pesce con il pescato del giorno e la gustosa pizzeria con tante speciali pizze gourmet come quella ai frutti di mare.
2: Il ristorante Aquarium dispone di una doppia ed elegante sala climatizzata da 200 posti con vista sulla piazzetta, ideale per organizzare fantastici banchetti e ricorrenze speciali.
3: Aquarium Ristorante Pizzeria, aperto tutto l'anno a pranzo e cena, chiuso il martedì. Siamo in Piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari. Telefono 0981 78 40 86 e 339 76 15 138. Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: C'è un profumo che sa di casa, quello del pane appena sfornato e della tradizione autentica.
5: Scegli ogni giorno la bontà del panificio artigianale del Pollino. Pane artigianale cotto a legna, taralli, frese, biscotti e pizze in teglia, tonde e farcite, dai gusti irresistibili.
4: Focacce,

0: bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina, immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
2: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle e funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di caprettone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
1: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
3: Domenica 21 giugno alle 13 da Agriturismo Nonna Caterina, pranzo in musica con Antonio Spina e Danilo Ramundo. Menù fisso a 30 euro. Prenota ora!
4: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
5: Ogni ambiente ha bisogno di impianti progettati con attenzione, competenza e visione. Blue Home Technology.

0: adatti all'esperienza. Scegli l'innovazione. Blue Home Technologies ci trovi a Bologna, in via Ferrarese 3 e a Santa Sofia de Piro, in via Vescovi 5. Chiama ora 391 73 80 606 oppure visita bhtsrl.it e seguici sui social. Blue Home Technologies, tutta l'efficienza del green. Diventa blu.
1: Fratelli Lesce Automobili. Qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen, con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più. Vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili, dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 09 81 70 85 73 e approfitta della promo 25 Volkswagen sulla manutenzione. Qualità ufficiale, convenienza garantita. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Tenga, questo è lo scontrino.
3: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
2: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
4: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
1: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
5: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori

0: con la storia. Il ristorante parrocchiale Sapore di Vini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapore di Vini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
1: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
2: Radio Arbrescia International. Time.
0: Sono le 14 e 5 minuti.
3: È l'ora di consultare il mago Domenico.
4: Per raggiungere amori impossibili.
3: Telefona subito allo 360 85 56 77.
5: Radio Arbrescia International News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Partono in salita i primi colloqui sull'Iran a Lucerna, in Svizzera. Israele sostiene che non c'è nessuna restrizione per le IDF in Libano contro le minacce. L'Iran, dal canto suo, fa sapere che non rinuncerà all'arricchimento dell'uranio. Intanto sono almeno 9 le vittime causate dagli attacchi israeliani sulla striscia di Gaza nell'arco delle ultime 24 ore, mentre i feriti sarebbero 41. A renderlo noto il Ministero della Salute dell'enclave palestinese.
6: Rispondere all'odio con l'amore, alla prepotenza con la mitezza, allo scoraggiamento con la perseveranza. Così il Papa all'Angelus odierno. Ieri è stata celebrata la giornata del rifugiato. Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza, ha dichiarato Leone XIV.
7: Dramma a Senago, nel Milanese, dove 3 ragazzi di 17 anni, 2 giovani ed una ragazza hanno perso la vita all'alba di oggi dopo che l'auto su cui viaggiavano con altre 6 persone è precipitata in un canale. Il conducente della vettura, un cittadino italiano di 19 anni, accusato di omicidio stradale aggravato. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. E la giovane si trova ancora in ospedale al Niguarda di Milano in stato di shock, in attesa dell'attuazione del provvedimento di arresto.
6: È stato scarcerato Tamer Hamouda, il cittadino egiziano ex marito di Nessy Guerra, la donna sanremese condannata in Egitto per adulterio dopo la denuncia presentata dall'uomo. Hamouda era stato arrestato il 9 giugno perché avrebbe minacciato il console italiano a Hurghada, ma è stato rilasciato dietro il pagamento della cauzione fissata dal tribunale in 5.000 sterline egiziane, poco più di 80 euro.
7: Ieri una piccola vita di appena poche ore ha trovato accoglienza e protezione nella culla per la vita di via Rametti davanti all'ospedale di Giaveno, a circa 40 minuti d'auto da Torino. Il neonato, del peso di circa 2,5 kg, è stato adagiato con cura all'interno della struttura. Era avvolto in una coperta termica e sistemato in una borsa termica.
6: L'Italia si prepara ad affrontare la seconda ondata di calore del 2026 con picchi fino a 37 gradi. Le città con bollino rosso passano da 5 a 8 con l'aggiunta di Bolzano, Milano e Rieti. Ondata di caldo anche sulla Spagna con temperature fino a 42 gradi. In Francia vietati alcol e sport all'aperto.
7: Ed è tutto, a più tardi.
1: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
8: Tracklist, la musica che vuoi su...

0: spot. A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
1: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della C2C, supporto costante e docenti qualificati. Un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
0: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
1: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
0: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
1: Notaro, ti fa strada.
2: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
3: C'è un luogo dove il mare incontra l'eleganza, dove ogni tramonto diventa emozione e ogni momento un ricordo da vivere. La Barca Immersion, la nuova location da sogno a Trebisacce. Cucina di pesce, tagli di carne selezionata, pizzeria, lounge bar, sunset aperitivi fronte mare. Musica, atmosfera e dettagli pensati per farti vivere momenti indimenticabili. Un'esperienza nuova di gusto, relax e magia. La Barca Immersion, lungomare di Trebisacce. È gradita la prenotazione al numero 380 46 37 309. Seguite tutti gli aggiornamenti su Instagram labarca.immersion.
4: Dal 1987 Alma Cosmesi di Marmorea Pompeo è il punto di riferimento per i professionisti della bellezza. Prodotti cosmetici professionali, accessori, arredi e soluzioni per la creazione o il rinnovo di centri estetici e saloni con progettazione e realizzazione chiavi in mano e soluzioni di pagamento personalizzate. E per i professionisti del settore, Alma Cosmesi offre il noleggio, la vendita e l'assistenza di tecnologie di ultima generazione. Laser per epilazione definitiva, lipo laser per il rimodellamento, multifunzionali viso corpo. Alma Cosmesi, Corigliano Rossano, via Luigi Stevenson 11A, area urbana Corigliano, info allo 0983 88 75 64 e sui social.
5: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouds, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
7: Chi guida Mercedes-Benz sa di poter contare ogni giorno su un team di professionisti sempre al proprio fianco.
8: Chi sceglie Chrysler, Jeep, Smart sceglie un servizio di una qualità superiore.
7: Stella Service è partner dei più grandi marchi automobilistici, con officina specializzata, tecnologie all'avanguardia, riparazioni, diagnosi elettronica, ricarica aria condizionata, ricambi originali, carrozzeria.
8: Stella Service, officina meccanica elettronica di Giorgio Curto,
7: via Cardame, Corigliano Scalo, telefono 0983 88 42 78.
9: Una grande spiaggia corallina, il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare e relax, a Sibari in Contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
10: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbresh, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking risotto al magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della Banda Passante featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbresh 2026, il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbresh International.
11: C'è un luogo dove la montagna profuma di libertà, dove l'aria è fresca e pura e la natura ti abbraccia. A 800 metri sul livello del mare nasce la Clava di Compa Mario, una caratteristica baita immersa nel verde. Con ampia area picnic con servizio di tavoli e griglia, qui il gusto è autentico calabrese. Maccheroni con polpette, patate e peperoni, mega grigliate di carne alla brace, taglieri di salumi e formaggi locali e panini irresistibili con prodotti a chilometro zero e vino del territorio. La Clava di Compa Mario, località Cirifusolo, Fagnano Castello. Prenota al 329 064 1798. Su Instagram, La Clava di Compa Mario.
12: E il 1° agosto, non mancare alla terza festa della montagna. Cabaret risate con i Cinghios e la musica di Salvatore Benincasa.
13: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
14: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
15: Tracklist, la musica che vuoi su

0: bel casino.
1: Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso. Ask yourself.

talk about. Radio Arbrescia International la puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrescia dal tuo store, dal nostro sito radioarbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, con te, ovunque.

0: Spot.
1: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione. L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbresh International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbresh International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbresh International. C'è un luogo nel cuore del centro storico di Cariati dove il tempo sembra fermarsi, dove ogni pietra racconta una storia e ogni sapore ti riporta a casa. Benvenuti a Cantina, ristorante, enoteca e lounge bar. Tra vicoli incantati e atmosfere romantiche, a Cantina è il rifugio perfetto per chi ama il buon cibo, i vini selezionati e la magia delle serate sotto le stelle. Cucina tipica preparata con le ricette tradizionali di una volta e ogni settimana musica live e serate indimenticabili da vivere insieme. A Cantina Cariati, centro storico, via 20 settembre 9. Per info e prenotazioni 351 25 54 761. Seguici sui social a Cantina Cariati. A Cantina, più che un locale, è un'emozione che resta nel cuore.
2: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
3: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
2: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
3: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
2: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
3: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
1: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
4: Ci sono momenti che devono essere ricordati e poi ci sono dettagli che li rendono indimenticabili. Da Il Confetto trovi la raffinatezza di una bomboniera, l'eleganza di un dono, la dolcezza di confetti e cioccolatini di alta qualità. Per gli sposi, partecipazioni e wedding bag curate in ogni particolare. Per la casa, complementi d'arredo, cuscini, runner, candele profumate e fragranze d'ambiente. Il Confetto, a Corigliano Rossano, via Fontanelle 43, area urbana Corigliano. info allo 0983 88 75 32 o sui social.
0: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi, e puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
5: Tenga, questo è lo scontrino.
6: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
5: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
7: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
8: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
9: Cristallo rotto? Non aspettare.
10: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
9: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli non paghi nulla.
10: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
9: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
10: Vi aspettiamo in via Nazionale 341, Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
9: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
10: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
11: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana Urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
12: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
13: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
14: Suzuki. Automotori SRL, Contrada Torre Bruciata, Corigliano Rossano. Telefono 0983 85 43 25.
15: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
16: Tracklist, i numeri uno, una sola radio.

Radio Arbrescia International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrescia dal tuo store, dal nostro sito radioarbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, con te, ovunque. Stare con te.

0: spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti a Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. Viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Da Eurottica continuano le grandi promozioni. Saldi fino al 70% e in omaggio lenti monofocali. Offerte speciali su lenti a contatto e soluzioni. Sconti imperdibili su luxury brand. Visita il sito eurottica.net e trova la sede più vicina a te. Eurottica, la scelta giusta per i tuoi occhi.
2: Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon?

0: promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
1: Nel cuore del centro storico di Cariati nasce un nuovo modo di vivere i tuoi momenti. Benvenuti da Amodo. Caffetteria, colazioni super, profumo di cornetti appena sfornati, dolci, cheesecake e tante delizie da gustare con calma in un'atmosfera unica e accogliente. A pranzo, bistrò veloce e gustoso, perfetto per una pausa tutta da assaporare. E dalle 18, Amodo si trasforma. Straordinari aperitivi, taglieri ricchi di gusto, cocktail e tutta la magia del nostro roof open space all'aperto. Live music, eventi, serate a tema e l'atmosfera perfetta per condividere emozioni, sorrisi e momenti indimenticabili. Amodo, Largo Plebiscito, Centro Storico di Cariati. Info line 375 12 57 858. Seguici sui social. Amodo Cariati. Amodo, il gusto di stare insieme con stile.
2: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
3: Hai voglia di un'esperienza di gusto autentica? Scopri Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto. Un'elegante pizzeria con forno a legna a vista. Impasti lievitati 48-72 ore e oltre 30 pizze. Dalle classiche alle creazioni più speciali. E le nostre delizie? Frittatine di pasta cacio e pepe o alla carbonara. E dolci padellini ripieni di crema chantilly. Irresistibili. Una sala accogliente, perfetta per feste e banchetti. Ti aspetta con 120 posti interni e altri 80 all'aperto nell'ampia terrazza. Dalle 19 alle 23 vieni a vivere il gusto come non l'hai mai provato. Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto, zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso Centro Acquisti Il Corso. Prenota 0984 429 759 o 377 3359 052. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok.
4: Tutti i profumi e la freschezza del pesce appena pescato a portata di piatto.
5: Al ristorante Aquarium puoi gustare una elaborata cucina di mare dai sapori delicati, preparata con sapienza dal nostro chef e trasformata in piatti sublimi.
4: L'antipasto Aquarium, una carrellata con 12 portate calde e fredde, i favolosi primi fatti con la pasta fresca come gli scialatielli ai frutti di mare e i baccheri con la pescatrice.
5: E poi i secondi, frittura di pesce con paranza, grigliate e zuppe di pesce con il pescato del giorno e la gustosa pizzeria con tante speciali pizze gourmet come quella ai frutti di mare.
4: Il ristorante Aquarium dispone di una doppia ed elegante sala climatizzata da 200 posti con vista sulla piazzetta, ideale per organizzare fantastici banchetti e ricorrenze speciali.
5: Aquarium Ristorante Pizzeria, aperto tutto l'anno a pranzo e cena, chiuso il martedì. Siamo in Piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari. Telefono 0981 78 40 86 e 339 76 15 138. Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: Quest'estate scegli il relax, il divertimento e il gusto. Scegli Lido Paradise Beach, sul lungomare di Villa Piana Scalo. Una spiaggia dorata con ombrelloni e sdraio comodi. Lounge bar con ottimi aperitivi, taglieri, panini e una gustosa griglieria. E se ami mangiare bene, prova il nostro ristorante di pesce e la pizzeria vista mare. Lido Paradise Beach, tutto ciò che rende l'estate davvero speciale. Ci trovi in via Lungomare, Villa Piana Scalo. Per info e prenotazioni 339 14 49 829. Seguici anche sui social.
7: Quest'estate scegli il relax al Lido Paradise Beach. Solo fino al 31 luglio. Prezzi speciali.

0: su affitto ombrelloni giornalieri e mensili. Affrettati, Paradise Beach ti aspetta.
1: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 711.
2: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
3: Rinnova i tuoi spazi con stile.
4: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
5: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
6: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
7: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
8: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
9: Pagamenti comodi e personalizzati.
10: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66 09 51.
11: Seguici sui social.
12: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
13: Radio Arbrescia International, time.
14: Sono le 15 e 6 minuti.
15: È l'ora di consultare il Mago Domenico
16: per togliere invidie e malignità.
15: Telefona subito allo 360 85 56 77.
14: Radio Arbrescia International News.
17: Buon pomeriggio dalla redazione.
18: In corso a Lucerna in Svizzera i colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran con la mediazione del Pakistan e del Qatar, volte a consolidare il fragile accordo provvisorio per porre fine alla guerra. Dopo un incontro tra la delegazione americana e i mediatori pakistani ed un colloquio tra la delegazione iraniana e quella del Pakistan, i rappresentanti di Iran, Qatar e Stati Uniti sono impegnati nei colloqui per discutere di un cessate il fuoco in Libano e dei beni iraniani congelati, come rende noto l'emittente statale iraniana IRIB.
17: Weekend insanguinato sulle strade italiane. È accusato di omicidio stradale aggravato il 19enne alla guida dell'auto finita in un canale a Senago nel milanese. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. Tre 17enni hanno perso la vita. A bordo del veicolo viaggiavano in 9. Un'auto è invece finita nelle acque del fiume Sile a Jesolo. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di una persona deceduta.
18: E una ciclista è morta e altre due persone sono rimaste ferite ieri vicino a Pioppo, frazione di Monreale, alle porte di Palermo. Secondo le prime ricostruzioni, una Fiat 500X ha invaso la corsia opposta durante un sorpasso in un tratto a linea continua, travolgendo un gruppo di ciclisti che procedeva verso Palermo. Ed è di un morto e tre feriti gravi invece il bilancio di uno scontro tra auto avvenuto ieri sera attorno alle 21.45 a Ponte Gradella alle porte di Ferrara.
17: Una donna di 40 anni e la figlia di 13 sono state trovate morte in un appartamento a Torino. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Da quanto si apprende, la madre avrebbe ucciso la figlia prima di togliersi la vita, utilizzando un laccio o una corda. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia 19enne della donna.
18: Voltiamo pagina. Il 1 luglio scatta il dazio europeo di 3 euro sui piccoli pacchi provenienti dai paesi extracomunitari. Anche le spedizioni di valore inferiore ai 150 euro, finora esenti, saranno soggette alla tariffa. In Italia il prelievo rischia di essere doppio. Oltre al dazio europeo partirà anche la tassa di 2 euro prevista dalla legge di bilancio e poi sospesa fino a luglio. Con entrambe in vigore il costo aggiuntivo arriverebbe a 5 euro per spedizione, cui si aggiunge l'IVA. Da novembre 2026 inoltre è prevista una tassa europea destinata a coprire i costi di gestione doganale.
17: Il calcio in chiusura con il valzer delle panchine. A sorpresa è Bernardo Corradi in pole per guidare la Sampdoria. Marco Baroni è invece il nuovo allenatore del Verona. Firmò un contratto fino al 2028 con opzione fino al 2029. Adesso è ufficiale. Marco Turati, sulla panchina del Catanzaro, ha già firmato e manca solo l'ufficialità. In attesa del comunicato anche l'arrivo di Paolo Bianco al Pisa dopo la risoluzione con il Monza.
18: Ed è tutto. A più tardi.
11: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto. Radio Arbrescia International, la musica prima di tutto.

pieni d'odio. Vorrei silenzio intorno per ascoltarmi a fondo, giurare il mio ritorno. La verità è nascosta e quando ci parliamo mi dice una bugia per tenermi lontano. Hai mai avuto un sogno? Hai mai notato

0: andare oltre.
1: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, la musica prima di tutto.

0: Spot.
1: Che fame! Oggi mi va proprio una pizza!
2: Allora ti porto all'incrocio dei sapori!
1: E cosa si mangia?
2: Pizze classiche o speciali, leggere e super croccanti, con impasto lievitato 48 o 72 ore, anche a teglia o formato famiglia. E poi rosticceria, panzerotti, arancini e tante altre specialità anche da asporto.
1: Wow! E da bere?
2: Vini DOC calabresi e birre selezionate.
1: Perfetto! Andiamo subito! Indeciso su cosa mangiare? Accontenta il tuo palato. Vai all'incrocio dei sapori. Ristorante, rosticceria e pizzeria con sala da 60 posti a sedere. Ideale per piccoli banchetti. Incrocio dei sapori. Contrada Pianette, Santa Caterina Albanese. Telefono 338 60 45 224. Seguiteci sulle nostre pagine social L'Incrocio dei Sapori per essere informati sui nostri eventi.
3: C'è un luogo dove ogni profumo sa di casa, dove il pane racconta storie antiche e ogni sapore nasce da gesti semplici, fatti con amore. È le magie del grano di Spagnuolo Piero, a Santa Sofia de Piro. Qui il pane casereccio viene preparato come una volta. La pizza al taglio, con impasto madre e 72 ore di lievitazione, sprigiona tutto il gusto della vera tradizione. Freselle classiche ai quattro cereali, paralli al vino e all'olio, rosticceria genuina e i dolci tipici Arbrèche, che sanno di festa e famiglia, boconoti, mostazzuoli e ginetti. E per i vostri momenti speciali, primi piatti su prenotazione e buffet curati in ogni dettaglio. Le magie del grano di Spagnuolo Piero vi aspetta in via Trieste 5, Santa Sofia de Piro. Info e prenotazioni al 388 18 19 907. Seguiteci anche sui social. Le magie del grano, il sapore più bello è quello della tradizione.
4: Quest'estate ad Acri illumina il tuo stile con le nuove lenti intelligenti di Ottica Made in Bo. Si scuriscono e cambiano colore con la luce, ispirandosi alle tonalità dei cocktail più amati, dal fresco caipirinha alle sfumature vivaci del Curaçao. E per valorizzare al meglio il tuo look, scopri la nostra esclusiva consulenza d'immagine. Analizziamo viso e colori per aiutarti a scegliere la montatura perfetta. Inoltre, da Ottica Made in Bo trovi in esclusiva ad Acri gli iconici occhiali Moscot, il celebre brand newyorkese amato in tutto il mondo. Ottica Made in Bo, via Luigi Einaudi 4, Acri. Telefono 0984 94 24 69. Seguici sui social.
5: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
6: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113, aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
7: Le occasioni dell'estate continuano, dal 12 al 22 giugno. Fai il pieno di convenienza da AL, latte granarolo, 100% italiano, a soli 35 centesimi al litro. Tonno Callipo, all'olio d'oliva, 6x70 grammi, a 5,59€. Acce liquido classico, 27 lavaggi, a 2,49€. Grana Piemonte stagionato, 16 mesi, a solo 1,05€ letto.
8: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
0: Rinnova i tuoi spazi con stile.
9: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
10: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte e spar e DL Modus Gruppo Doimo.
11: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
12: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
13: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
14: Pagamenti comodi e personalizzati.
15: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
16: Seguici sui social.
17: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, dove ogni soggiorno diventa un ricordo prezioso.
18: 16 camere accoglienti, 24 posti letto, comfort moderni e il calore autentico di una gestione familiare, convenzionati con le principali piattaforme online.
17: A pochi passi dal mare e nel cuore di luoghi senza tempo. Il Santuario della Madonna delle Armi, il Parco Archeologico di Sibari, la magia delle terme, grotte delle ninfe.
18: E se ami scoprire, si organizzano su richiesta bellissime escursioni tra storia, natura e meraviglie.
17: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, in via San Michele, a pochi passi dalla gelateria Barbarossa.
18: Prenota ora allo 09 81 56 809 su hotelcelestina.it e seguici sui social.
17: Hotel Celestina, vivi la tua emozione.
19: Nel cuore del centro storico di Cariati, tra vicoli pieni di fascino, luci e musica nell'aria, c'è un luogo tutto da vivere. Benemè. Dalle 18 in poi, lasciati conquistare dai nostri aperitivi, dalle serate live e da un'atmosfera unica da condividere. Steakhouse con carni selezionate alla brace, taglieri, antipasti tipici, sapori autentici del territorio e tutta la qualità della nostra terra. E per accompagnare ogni momento, una selezione delle migliori birre alla spina e una raffinata cantina di vini. L'unico locale all'interno delle mura del centro storico dove gusto, musica e tradizione diventano esperienza. Aperti tutte le sere, chiuso solo il martedì nel mese di giugno. Benemè, via Paradiso 6, Cariati. Info prenotazioni 0983 55 27 8. Seguici sui social.
17: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Da 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora allo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
20: Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
21: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
22: Oh mia bella Madonnina.
23: Dal lunedì al sabato dalle 11 alle 13 accendi la tua radio con verdi, bianchi e rossi. viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative. Condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo! Verdi, bianchi e rossi solo su Radio Arbrescia International.

0: Inca, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Arbrush International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

0: Spot. Sport, adrenalina, è libertà. È questo il richiamo dell'avventura. Dal 1999, dall'esperienza negli sport estremi, nasce Backloop Dynamic Sport, il nuovo modo di vivere mare, lago, vento e neve. Stand up paddle, i nuovi wing foil e kayak gonfiabili. E per la montagna, tavole da snowboard dal carattere unico. Ricerca, sviluppo e design in puro stile Made in Italy. Limited edition, performance e grafica esclusiva per chi ama distinguersi sull'acqua come sulla neve. Un progetto filmato da Paolo Sanfelice, partito dalla Calabria e scelto da rider e atleti internazionali. Dal mare al lago, dalla costa alla montagna, la tua prossima sfida comincia adesso. Backloop Dynamic Sport, la libertà prende forma sull'acqua. Ti aspettiamo a Torretta di Crucoli nel nostro store in piazza Matteotti. Telefono 339 38 16 638. Scopri i nostri action sport su backloop.it e seguici su Instagram backloop_basso Dynamic Sport.
1: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
2: C'è un profumo che sa di casa, quello del pane appena sfornato e della tradizione autentica.
1: Scegli ogni giorno la bontà del panificio artigianale del Pollino. Pane artigianale cotto a legna, taralli, frese, biscotti e pizze in teglia, tonde e farcite, dai gusti irresistibili.
2: Focacce, panini farciti, crespelle, panzerotti e buffet su prenotazione per ogni ricorrenza.
1: Ti aspettiamo a Francavilla Marittima, in via Finaide, a Villa Piana Lido, in via Re Davide e nella nuova rosticceria e pizzeria al taglio, al posto giusto, in via Milite Ignoto 92.
2: Panificio artigianale del Pollino, il gusto della tradizione. Info 368 38 50 335. Aperti anche la domenica mattina.
3: Caso di soccorso. Socas. Professionisti del soccorso H24. Soccorso stradale, noleggio auto, officina meccanica, carrozzeria, consulenza stradale e riparazione e sostituzione parabrezza anche a domicilio. In caso di incidente vi offriamo un servizio specializzato nella riparazione di auto di tutti i marchi, con auto sostitutiva a disposizione. E all'assicurazione ci pensiamo noi. Professionalità, rapidità, qualità. Socas. Pronti a soddisfare ogni vostra esigenza. Socas Soccorso Stradale di Antonio Sisca e Figli, a Corigliano Calabro, sulla strada statale 106, contrada Fabrizio. Info 0983 87 88 40.
4: Socas effettua servizio autogru anche per soccorso stradale.
5: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
6: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania,
7: e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouds, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
8: A Castro Villari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
9: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC, supporto costante e docenti qualificati. Un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
8: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
9: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
8: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari. Telefono 0981 276 96.
9: Notaro, ti fa strada!
10: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovillari c'è Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open, il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari, in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
11: Quando scegli un'auto, scegli molto più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta. Da Cadin Cars ti aspetta un'ampia selezione di oltre 100 veicoli in pronta consegna e un accurato usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato. E per offrirti ancora di più, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati, pensati su misura per te. Scopri il nuovo fantastico showroom Cadin Cars sulla strada statale 106 a Calo Pizzati. Telefono 393 37 02 916. Cadin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti. Seguici anche sui social.
12: Vuoi qualità, risparmio e assistenza reale? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi soluzioni smart per ogni esigenza digitale, con prezzi chiari e supporto professionale sempre al tuo fianco. Vendita e assistenza informatica, telefonia, TV e console. iPhone ricondizionati garantiti, sempre sotto costo. Paga in tre comode rate con Klarna. Zero interessi. Reco Club, il primo brand in Calabria per accessori smartphone. Super offerta limitata. Caricatore più cavo 20 watt a soli 14,90 euro. Veloce, conveniente, senza pensieri. Ti aspettiamo in piazza Aldo Moro, Fagnano Castello. Infoline 353 306 68 24 353 350 76 99. Passa da Reco Club e scopri quanto può essere semplice e conveniente vivere la tecnologia ogni giorno.
13: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
14: Radio Arbrescia International la puoi ascoltare da ogni dispositivo, sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrescia dal tuo store, dal nostro sito radioarbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, con te ovunque.

0: le canzoni che già ascolti
1: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arbrescia International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
1: Radio Arbrescia International, per la tua musica non hai bisogno di altro.

0: spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti a Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80 049. Viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Questa mattina per svegliarmi ho bisogno di un caffè davvero buono.
2: Tranquilla, ti salvo io. Ti preparo il caffè migliore di tutti. Cocchito caffè, cremoso e dall'aroma inconfondibile.
1: Mmm, ma è uno spettacolo!
2: Con Cocchito Caffè non si sbaglia mai. Visita il nostro shop online www.cocchitocaffè.it e scopri tutte le offerte su Facebook e Instagram Cocchito Caffè.
3: Dal 1987 Alma Cosmesi di Marmorea Pompeo è il punto di riferimento per i professionisti della bellezza. Prodotti cosmetici professionali, accessori, arredi e soluzioni per la creazione o il rinnovo di centri estetici e saloni con progettazione e realizzazione chiavi in mano e soluzioni di pagamento personalizzate. E per i professionisti del settore, Alma Cosmesi offre il noleggio, la vendita e l'assistenza di tecnologie di ultima generazione. Laser per epilazione definitiva, lipo laser per il rimodellamento, multifunzionali viso corpo. Alma Cosmesi, Corigliano Rossano, via Luigi Stevenson 11A, area urbana Corigliano, info allo 0983 88 75 64 e sui social.
4: Ahi, ancora la schiena. Non posso muovermi dal letto.
5: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
6: Lo sport è un cocktail di passione, fatica, competizione e felicità. Mescola bene questi ingredienti e vivili nel Blue Padel Village, la più grande e completa struttura con 4 campi coperti della costa ionica. Iscrivi tuo figlio alla scuola padel per ragazzi a partire da 6 anni con istruttori qualificati. Si organizzano campionati amatoriali, tornei ed eventi sportivi. La struttura dispone di spogliatoi, angolo bar ed erogatori d'acqua automatici gratuiti. Il Blue Padel Village è aperto dalle 8 alle 23 per non frenare la tua passione per lo sport. Blue Padel Village, a Schiavonea di Corigliano Rossano in contrada Boscarello, a 200 metri dal campo sportivo. Info 346 41 42 600 320 38 58 119. Cercaci su Facebook e Instagram. Blue Padel Corigliano.

0: Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping. Troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino. Vivi Masistro Park.
1: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
2: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
3: C'è chi lo sceglie perché è accogliente, tranquillo e a due passi dal mare, chi invece per la sua cucina nazionale davvero deliziosa, con specialità di carne alla griglia, pesce fresco e ancora favolosi e abbondanti antipasti stagionali, tutto accompagnato da una vasta scelta di vini DOC calabresi. Ma c'è anche chi lo sceglie per la sua gustosissima pizza, con oltre 50 gusti diversi. Ristorante Pizzeria Bellini saprà accontentarti con il meglio. E se devi festeggiare, Bellini è l'ideale per banchetti e ricorrenze. Su prenotazione, buffet di cucina e pizzeria da asporto. Ristorante Pizzeria Bellini, in Viale Kennedy a Mirto Crosia.
4: Info e prenotazioni 0983 43 822. Da noi pizza anche a pranzo.
5: C'è un momento in cui la strada chiama e tu devi solo rispondere. Dario Moto, dove nasce la tua passione per le due ruote. Potenza, stile e libertà con i grandi marchi Kawasaki, Voge, CF Moto, Zontes. Moto nuove e usate, pronti a farti partire. Officina specializzata, su richiesta del cliente anche servizio di ritiro e consegna. Restauro moto d'epoca, perché certe emozioni non invecchiano mai. Servizio pneumatici, accessori, ricambi e abbigliamento tecnico, finanziamenti su misura, professionalità che ti accompagna sempre. Siamo in via San Matteo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Telefono 0983 18 55 715 327 90 50 663. Dario Moto non è solo un viaggio, è il tuo modo di vivere la strada. Grande promozione fino al 31 agosto 2026. Caschi a partire da 59 euro. Olio Motul a un prezzo speciale.
6: Fratelli Lesce Automobili. Qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen. Con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate. Tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più. Vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili. Dal 1996. Al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 0981 70 8573 e approfitta della promo 25 Volkswagen sulla manutenzione. Qualità ufficiale, convenienza garantita. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Dal 1991 la tua mobilità ha un nome.
7: Gruppo Pasinetti, servizi, qualità, convenienza.
5: Gommista specializzato, pneumatici nuovi e usati per tutte le misure.
7: E paghi in tre comode rate a tasso zero con Klarna.
5: Noleggio auto a breve e lungo termine. Libertà ogni giorno.
7: Noleggio auto di grossa cilindrata per eventi e cerimonie. Vivi il tuo momento.
5: E servizio navetta, 9 posti.
7: Comodo.

0: sicuro, puntuale.
1: Gruppo Pasinetti, via Amendola, San Lorenzo del Vallo. Chiama ora 329 80 51 235.
0: Seguici su Facebook Pasinetti Giuseppe.
2: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
3: Radio Arbrush International. Time.
4: Sono le 16 e 6 minuti.
5: È l'ora di consultare il mago Domenico.
6: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
5: Telefona subito allo 360 85 56 77.
4: Radio Arbrush International News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Partono i primi colloqui sull'Iran a Lucerna, in Svizzera. J.D. Vance e gli inviati speciali americani Witkoff e Kushner hanno accolto i mediatori pakistani. Il premier Sharif e il capo di stato maggiore dell'esercito Munir. Secondo quanto riportato dai media iraniani, una fonte vicina al team negoziale ha detto che Hormuz non sarà riaperto finché non sarà rispettato il cessate il fuoco in Libano. Tra i temi principali sul tavolo, proprio il paese dei cedri, ma anche le deroghe per la vendita di petrolio e lo sblocco degli asset congelati. Martedì invece si svolgeranno a Washington i colloqui tra le delegazioni libanesi e israeliane sulle zone demilitarizzate.
7: Proseguono le indagini sulla scomparsa di Alicia e Sara Di Giacinto, le due sorelle di 16 e 12 anni originarie di Minturno, Latina, e sparite dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorsi. Il procuratore di Sulmona ha effettuato nuovi sopralluoghi, ha ascoltato testimoni e disposto una perquisizione, mentre resta al vaglio anche l'ipotesi di un'adozione illegale.
8: Una donna di 40 anni e la figlia di 13 sono state trovate morte in un appartamento a Torino. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Da quanto si apprende, la madre avrebbe ucciso la figlia prima di togliersi la vita utilizzando un laccio o una corda. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia 19enne della donna.
7: Weekend insanguinato sulle strade italiane. È accusato di omicidio stradale aggravato il 19enne alla guida dell'auto, finita in un canale a Senago nel Milanese. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. Tre 17enni hanno perso la vita. A bordo del veicolo viaggiavano in 9. Un'auto è invece finita nelle acque del fiume Sile a Jesolo, recuperato un corpo. Schianto mortale anche in Versilia, al confine con Forte dei Marmi. Il 17enne Gabriele Martini di Viareggio è morto nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme a un amico. A Cereale, Savona, a perdere la vita è stata Sofia Barberi, in uno scontro violento tra il suo motorino sul quale viaggiava con un'amica e una 500. Un ragazzo che probabilmente era sull'auto gira un video e ride mentre le giovani erano sull'asfalto.
8: E allarme di Salvini dopo la strage di giovani sulle strade tra ieri e oggi. Ho sentito il collega Piantedosi questa mattina, voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, ha detto il ministro dei trasporti, aggiungendo che grazie al nuovo codice l'anno scorso ci sono stati più di 100 morti in meno, ma sono ancora troppi i giovani che non tornano a casa.
7: La MotoGP, seconda vittoria consecutiva nella gara lunga per Marc Marquez, che trionfa anche a Brno. E il pilota Ducati ha chiuso davanti Auguri e Bagnaia, quarto di Gian Antonio, poi Myriel de Guerre, Martin nono dopo aver scontato i due long lap penalty, fuori Quartararo e Acosta. Al GP non ha preso parte il leader del mondiale, Bezzecchi, squalificato dopo aver spinto e colpito un Marshall dopo la caduta nella sprint race. La MotoGP torna ad Assen dal 26 al 28 giugno.
8: Ed è tutto, a più tardi.
2: L'informazione di Radio Arbrush International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrush International, la musica e l'informazione, prima di tutto.

0: spot.
1: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbresh International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbresh International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbresh International.
2: C'è un luogo dove la montagna profuma di libertà, dove l'aria è fresca e pura e la natura ti abbraccia. A 800 metri sul livello del mare nasce la Clava di Compa Mario, una caratteristica baita immersa nel verde. Con ampia area picnic con servizio di tavoli e griglia, qui il gusto è autentico calabrese. Maccheroni con polpette, patate e peperoni, mega grigliate di carne alla brace, taglieri di salumi e formaggi locali e panini irresistibili con prodotti a chilometro zero e vino del territorio. La Clava di Compa Mario, località Cirifusolo, Fagnano Castello. Prenota al 329 064 1798. Su Instagram, la Clava di Compa Mario.
3: E il 1° agosto? Non mancare alla terza festa della montagna. Cabaret risate con i Cinghios e la musica di Salvatore Benincasa.
4: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
5: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
4: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
5: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
4: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
5: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
6: Tenga, questo è lo scontrino.
7: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
6: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
8: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
2: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
6: Che fame! Oggi mi va proprio una pizza!
9: Allora ti porto all'incrocio dei sapori!
6: E cosa si mangia?
9: Pizze classiche o speciali, leggere e super croccanti, con impasto lievitato 48 o 72 ore, anche a teglia o formato famiglia. E poi rosticceria, panzerotti, arancini e tante altre specialità anche da asporto.
6: Wow! E da bere?
9: Vini DOC calabresi e birre selezionate.
6: Perfetto! Andiamo subito! Indeciso su cosa mangiare? Accontenta il tuo palato. Vai all'incrocio dei sapori. Ristorante, rosticceria e pizzeria con sala da 60 posti a sedere. Ideale per piccoli banchetti. Incrocio dei sapori. Contrada Pianette, Santa Caterina Albanese. Telefono 338 60 45 224. Seguiteci sulle nostre pagine social L'incrocio dei sapori per essere informati sui nostri eventi.
1: C'è un luogo in Calabria dove non sei semplicemente un ospite, sei di famiglia. È l'hotel-ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli.
2: Al centro del paese, a due passi dal mare, ti accoglie con il calore autentico dell'ospitalità calabrese. Camere confortevoli e tutte quelle attenzioni che trasformano un soggiorno in un'esperienza da ricordare.
1: E a tavola, un viaggio nei sapori più veri della tradizione, con il celebre Pollo d'Oro, tenero, gustoso e unico nel suo genere, insieme a una cucina che esalta i sapori autentici.
2: Torretta di Crucoli, conosciuto come il paese della sardella, custodisce un patrimonio di sapori, storia e tradizioni che rendono questo territorio ancora più affascinante.
1: Da qui potrai partire alla scoperta delle meraviglie della regione, dalle spiagge cristalline della costa ionica alle Castella, fino agli scenari incontrati.
0: contaminati del Parco Nazionale della Sila.
2: E per rendere il tuo soggiorno ancora più comodo e speciale, offriamo servizio navetta da e per aeroporti e stazioni ferroviarie, escursioni in barca lungo la splendida costa calabrese e convenzioni dedicate ad aziende e professionisti.
0: Hotel Ristorante Pollo d'Oro, a Torretta di Crucoli, dove ogni vacanza diventa un ricordo da portare nel cuore.
2: Infoline 335 83 84 722. Visita hotelpollodoro.net e seguici sui social.
10: Da Eurottica continuano le grandi promozioni, saldi fino al 70% e in omaggio lenti monofocali, offerte speciali su lenti a contatto e soluzioni, sconti imperdibili su luxury brand. Visita il sito eurottica.net e trova la sede più vicina a te. Eurottica, la scelta giusta per i tuoi occhi.
11: Una grande spiaggia corallina, il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare relax, a Sibari in contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
12: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
13: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi. E puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
14: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana. Urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
15: Chi guida Mercedes-Benz sa di poter contare ogni giorno su un team di professionisti sempre al proprio fianco.
16: Chi sceglie Chrysler Jeep Smart sceglie un servizio di una qualità superiore.
15: Stella Service è partner dei più grandi marchi automobilistici, con officina specializzata, tecnologie all'avanguardia, riparazioni, diagnosi elettronica, ricarica aria condizionata, ricambi originali, carrozzeria.
16: Stella Service, officina meccanica elettronica di Giorgio Curto.
15: Via Cardame, Corigliano Scalo, telefono 0983 88 42 78.
17: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbresh, giunto alla sua 21ª edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking risotto al magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della Banda Passante, featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbresh 2026, il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbresh International.
18: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International, l'investimento più sicuro per la tua attività. Le canzoni che non dimentichi e quelle che ricorderai. Solo su Radio Arbresh International.

0: spot.
1: Il buon sapore è quello di Saporè, la pizzeria che vi aspetta con la qualità di sempre, nel nuovo accogliente ed elegante locale ad Acri. Gusta un nuovo menù con pizze dal gusto classico a quelle speciali, con impasto a lunga lievitazione, e prova la friggitoria e le bruschette. Saporè è aperto la sera da martedì a domenica e ti aspetta con il suo servizio cordiale e impeccabile. Saporè, ideale anche per festeggiare piccole ricorrenze, ad Acri, in via Antonio Gramsci 29, vicino al distributore Agip. Info al 340 74 15 591 e sui social.
2: Per tutta l'estate ti aspettiamo per gustare le nostre specialità. Scegli il comfort della sala interna oppure il piacere della veranda esterna. Tra gusto, relax e piacevoli serate in compagnia. Cristallo rotto? Non aspettare.
3: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
2: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli non paghi nulla.
3: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
2: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
3: Vi aspettiamo in via Nazionale 341 Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
2: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
3: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
4: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori Divini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapori Divini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
5: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. A Sindice a Trebisacce è molto più di un negozio, è la casa del ciclista.
6: Pensiamo a tutta la famiglia, dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
5: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
6: Assi in bici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688 e seguici su tutti i social Assi in bici.
7: Rinnova i tuoi spazi con stile.
8: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
7: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
8: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
7: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
8: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo Svuota Tutto per rinnovo esposizione.
7: Pagamenti comodi e personalizzati.
8: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66 09 51.
7: Seguici sui social.
9: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
0: Hai voglia di un'esperienza di gusto autentica? Scopri Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto. Un'elegante pizzeria con forno a legna a vista. Impasti lievitati 48-72 ore e oltre 30 pizze. Dalle classiche alle creazioni più speciali. E le nostre delizie? Frittatine di pasta cacio e pepe o alla carbonara. E dolci padellini ripieni di crema chantilly. Irresistibili. Una sala accogliente, perfetta per feste e banchetti. Ti aspetta con 120 posti interni e altri 80 all'aperto nell'ampia terrazza. Dalle 19 alle 23. Vieni a vivere il gusto come non l'hai mai provato. Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto, zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso Centro Acquisti Il Corso. Prenota 0984 429 759 o 377 3359 052. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC. Un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia, telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. MGC, salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te.
10: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
11: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina, immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
12: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di capretone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
11: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
13: Domenica 21 giugno alle 13 da Agriturismo Nonna Caterina, pranzo in musica con Antonio Spina e Danilo Ramundo. Menù fisso a 30 euro. Prenota ora!
14: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
15: Non andare oltre.
14: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International. La musica prima di tutto.

0: Le canzoni che già ascolti
1: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arbrescia International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
1: Radio Arbrescia International. Per la tua musica non hai bisogno di altro.

0: spot.
1: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione. Un mondo di servizi a tua disposizione.
2: Ogni ambiente ha bisogno di impianti progettati con attenzione, competenza e visione. Blue Home Technologies realizza impianti idrici, termici ed elettrici, sistemi

0: adatti all'esperienza. Scegli l'innovazione. Blue Home Technologies ci trovi a Bologna, in via Ferrarese 3 e a Santa Sofia De Piro, in via Vescovi 5. Chiama ora 391 73 80 606 oppure visita bhtsrl.it e seguici sui social. Blue Home Technologies, tutta l'efficienza del green. Diventa blu.
1: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Automotori SRL, Contrada Torre Bruciata, Corigliano Rossano. Telefono 0983 85 43 25.
0: Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti e per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
4: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
5: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC, supporto costante e docenti qualificati, un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
4: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento multi, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
5: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
4: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25 / 27 a Castrovillari. Telefono 0981 276 96.
5: Notaro, ti fa strada.
6: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo, telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
7: Vuoi aprire la tua casa alla luce, al design e al comfort? Scegli Internorm, il marchio leader nella progettazione e realizzazione degli infissi. Qualità, innovazione ed eleganza, senza compromessi. Vieni a scoprire la collezione.

0: differenza, si vede.
1: Da oltre 50 anni, il gusto della tradizione ha un nome, Panoramic. E proprio da questa lunga storia fatta di passione, accoglienza e qualità, nasce oggi una nuova emozione. Benvenuti da Panoramic Branch & Co., il nuovo luogo d'incontro ad Acri, dove ogni dettaglio profuma di casa e raffinatezza. Il buongiorno qui ha un sapore speciale. Colazione dolce, colazione salata, succhi freschi, frutta di stagione e tante piccole delizie pensate per regalarvi una colazione ricca di gusto e benessere. Inoltre aperitivi e pausa pranzo con menù sempre diversi e sfiziosi a partire da soli 10 euro. E per accompagnare ogni momento, una selezione di vini tutta da scoprire. Panoramic, dalla colazione alla cena, via Alcide De Gasperi 315, Acri. Info e prenotazioni 0984 94 18 09. Seguici sui social Panoramic Acri. Panoramic è anche B&B.
2: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
3: Ci sono momenti che devono essere ricordati e poi ci sono dettagli che li rendono indimenticabili. Da Il Confetto trovi la raffinatezza di una bomboniera, l'eleganza di un dono, la dolcezza di confetti e cioccolatini di alta qualità. Per gli sposi, partecipazioni e wedding bag curate in ogni particolare. Per la casa, complementi d'arredo, cuscini, runner, candele profumate e fragranze d'ambiente. Il Confetto, a Corigliano Rossano, via Fontanelle 43, area urbana Corigliano. Info allo 0983 88 75 32 o sui social.
1: C'è un luogo dove l'artigianalità incontra lo stile, dove ogni dettaglio racconta una storia di qualità e passione. Comodi Comodi, laboratorio artigianale dove nascono divani e poltrone su misura, pensati per accompagnare ogni momento della tua quotidianità. Tradizione e innovazione si fondono nei servizi di riparazione e restauro, per ridare nuova vita ai tuoi arredi più amati. Tappezzerie e tendaggi per interni realizzati con cura sartoriale. E in esclusiva il sistema tende a rullo per infisso passaparola, elegante, pratico, semplice da montare, senza fori e senza ingombro, perfetto per ogni spazio. Comodi Comodi e anche decorazione, oggettistica e creazioni floreali fatte a mano, raffinate e originali, ideali per un regalo che dura nel tempo. E i tuoi acquisti li puoi pagare in 3 rate senza interessi. Comodi Comodi, di Vita Fracalvieri, nuova sede in via Torre Pisani 68, Corigliano Rossano, area urbana Rossano. Telefono 329 24 39 763. Seguici anche sui social. Comodi Comodi, perché la qualità si vive ogni giorno.
4: Quest'estate scegli il relax, il divertimento e il gusto. Scegli Lido Paradise Beach sul lungomare di Villa Piana Scalo. Una spiaggia dorata con ombrelloni e sdraio comodi. Lounge bar con ottimi aperitivi, taglieri, panini e una gustosa griglieria. E se ami mangiare bene, prova il nostro ristorante di pesce e la pizzeria vista mare. Lido Paradise Beach, tutto ciò che rende l'estate davvero speciale. Ci trovi in via Lungomare, Villa Piana Scalo. Per info e prenotazioni 339 14 49 829. Seguici anche sui social.
5: Quest'estate scegli il relax al Lido Paradise Beach. Solo fino al 31 luglio. Prezzi speciali su affitto ombrelloni giornalieri e mensili. Affrettati! Paradise Beach ti aspetta.
6: Vuoi qualità, risparmio e assistenza reale? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi soluzioni smart per ogni esigenza digitale, con prezzi chiari e supporto professionale sempre al tuo fianco. Vendita e assistenza informatica, telefonia, TV e console. iPhone ricondizionati garantiti, sempre sotto costo. Paga in 3 comode rate con Klarna. 0 interessi. Reco Club, il primo brand in Calabria per accessori smartphone. Super offerta limitata. Caricatore più caro. Cavo 20 watt a soli 14,90 euro. Veloce, conveniente, senza pensieri. Ti aspettiamo in piazza Aldo Moro, Fagnano Castello. Infoline 353 306 68 24 353 350 76 99. Passa da Reco Club e scopri quanto può essere semplice e conveniente vivere la tecnologia ogni giorno.
7: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia.

0: International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrash International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
1: Radio Arbrash International. Time.
2: Sono le 17 e 6 minuti.
3: È l'ora di consultare il mago Domenico.
4: Per raggiungere amori impossibili.
3: Telefona subito allo 360 85 56 77.
2: Radio Arbrash International News.
5: Un saluto dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. Mentre Steve Witkoff, inviato di Donald Trump, e il vicepresidente americano J.D. Vance sono arrivati in Svizzera per il primo round di colloqui di alto livello con l'Iran sul nucleare, ma partendo da Libano e fondi iraniani congelati, la situazione in Medio Oriente non dà cenno di distendersi. Lo stretto di Hormuz è stato chiuso dopo gli attacchi israeliani in Libano. A rincarare la dose ci ha pensato però Trump, che a Fox News avrebbe minacciato i funzionari iraniani: se chiudete Hormuz non avrete più un paese.
5: Non si allenta la pressione sul premier laburista Starmer, anzi sono sempre di più gli esponenti del suo partito che chiedono un passo indietro. Ultima la ministra degli esteri Yvette Cooper. Ieri la stampa britannica ha ipotizzato che Starmer possa annunciare il passo indietro già domani e che qualcosa si stia muovendo. Sembra confermarlo anche il ministro del commercio Peter Kyle.
6: La cronaca: le ricerche di Alicia e Sara, le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, L'Aquila, ormai da 15 giorni si stanno concentrando nella zona del lago di Barrea. Questa mattina il 18enne fidanzato di Alicia, la più grande delle due, è stato ascoltato di nuovo dai carabinieri. Il ragazzo ha anche fornito al procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, tutte le lettere che gli aveva scritto Alicia. Per la madre, le sue figlie sarebbero morte, ha riferito il legale della donna.
5: Arresti domiciliari almeno fino all'udienza di convalida nella casa di Forte dei Marmi, Lucca, dove si trovava in vacanza Luigi Giordano, 27 anni, e il conducente del SUV accusato di omicidio stradale per lo scontro in cui nella notte tra venerdì e sabato ha perso la vita Gabriele Martini, 17 anni. Il giovane originario di Catania ma residente tra Milano e Varese, assistito da un legale, ha ottenuto di lasciare la caserma dei carabinieri in cui era stato portato dopo l'arresto, in attesa che il GIP di Lucca si pronunci sulla convalida.
6: E dopo gli ultimi incidenti stradali avvenuti in Italia, dalla Lombardia alla Sicilia, il ministro dei trasporti Matteo Salvini è intervenuto sulla questione. Sentiamo.
7: Ho sentito il collega Piantedosi agli interni stamattina, voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, perché è vero che grazie al nuovo codice l'anno scorso ci sono stati più di 100 morti in meno, però sono ancora troppi ragazzi che non tornano a casa. Di tre ragazzi, per me sono una sconfitta, sono un dramma.
5: La pallavolo: l'Italia riscatta la sconfitta con gli Stati Uniti, liquida il Giappone con un netto 3-0 e chiude con un successo la seconda settimana di Volley Nations League. Le ragazze di Velasco tornano a casa con un bilancio di 6 vittorie e 2 sconfitte che le avvicina alle finali. Ultima settimana della fase preliminare a Hong Kong dall'8 all'11 luglio.
6: Ed è tutto, a più tardi.
0: L'informazione di Radio Arbrash International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrash International, la musica e l'informazione, prima di tutto. Radio Arbrash International, la musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

0: spot. Sport, adrenalina, è libertà. È questo il richiamo dell'avventura. Dal 1999, dall'esperienza negli sport estremi, nasce Backloop Dynamic Sport, il nuovo modo di vivere mare, lago, vento e neve. Stand up paddle, i nuovi wing foil e kayak gonfiabili. E per la montagna, tavole da snowboard dal carattere unico. Ricerca, sviluppo e design in puro stile Made in Italy. Limited edition, performance e grafica esclusiva per chi ama distinguersi sull'acqua come sulla neve. Un progetto filmato da Paolo Sanfelice, partito dalla Calabria e scelto da rider e atleti internazionali. Dal mare al lago, dalla costa alla montagna, la tua prossima sfida comincia adesso. Backloop Dynamic Sport, la libertà prende forma sull'acqua. Ti aspettiamo a Torretta di Crucoli nel nostro store in piazza Matteotti. Telefono 339 38 16 638. Scopri i nostri action sport su backloop.it e seguici su Instagram backloop_dynamicsport.
1: Questa mattina per svegliarmi ho bisogno di un caffè davvero buono.
2: Tranquilla, ti salvo io. Ti preparo il caffè migliore di tutti. Cocchito caffè, cremoso e dall'aroma inconfondibile.
1: Mmm, ma è uno spettacolo!
2: Con Cocchito Caffè non si sbaglia mai. Visita il nostro shop online www.cocchitocaffè.it e scopri tutte le offerte su Facebook e Instagram Cocchito Caffè.
3: Quest'estate non seguire la strada, diventane protagonista. Sul lungomare Cristoforo Colombo di Cariati arriva The Brave Paulaner, birreria on the road. L'unico impianto su ruote di spillatura a freddo Paulaner in Italia. Ogni sera vivi la magia dell'aperitivo al tramonto, il sole che si tuffa nel mare, un brindisi con gli amici, la vera birra dell'Oktoberfest, spritz, aperitivi, panini, taglieri sfiziosi e tanta buona musica. E se hai un evento da organizzare, The Brave Paulaner arriva da te. Feste private, sagre, fiere ed eventi di ogni tipo. Infoline 350 94 43 066. Seguici anche sui social. Preparati all'evento dell'estate. Sabato 4 luglio, in occasione della Notte Bianca, fiumi di birra, animazione, sorprese e musica non stop con il coinvolgente DJ set di Morgan from Radio Arbresh International.
4: C'è un luogo in Calabria dove non sei semplicemente un ospite, sei di famiglia. È l'hotel-ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli.
5: Al centro del paese, a due passi dal mare, ti accoglie con il calore autentico dell'ospitalità calabrese. Camere confortevoli e tutte quelle attenzioni che trasformano un soggiorno in un'esperienza da ricordare.
4: E a tavola, un viaggio nei sapori più veri della tradizione, con il celebre Pollo d'Oro, tenero, gustoso e unico nel suo genere, insieme a una cucina che esalta i sapori autentici.
5: Torretta di Crucoli, conosciuto come il paese della sardella, custodisce un patrimonio di sapori, storia e tradizioni che rendono questo territorio ancora più affascinante.
4: Da qui potrai partire alla scoperta delle meraviglie della regione, dalle spiagge cristalline della costa ionica alle Castella, fino agli scenari incontaminati del Parco Nazionale della Sila.
5: E per rendere il tuo soggiorno ancora più comodo e speciale, offriamo servizio navetta da e per aeroporti e stazioni ferroviarie. Escursioni in barca lungo la splendida costa calabrese e convenzioni dedicate ad aziende e professionisti.
4: Hotel Ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli, dove ogni vacanza diventa un ricordo da portare nel cuore.
5: Infoline 335 83 84 722. Visita hotelpollodoro.net e seguici sui social.
6: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori Divini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapori Divini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
7: Fratelli Lesce Automobili. Qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen. Con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate. Tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più. Vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili. Dal 1996. Al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 09 81 70 85 73 e approfitta della promo 25 Volkswagen sulla manutenzione. Qualità ufficiale, convenienza garantita. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: Il buon sapore è quello di Saporè, la pizzeria che vi aspetta con la qualità di sempre nel nuovo accogliente ed elegante locale ad Acri. Gusta un nuovo menù con pizze dal gusto classico a quelle speciali, con impasto a lunga lievitazione, e prova la friggitoria e le bruschette. Saporè è aperto la sera da martedì a domenica e ti aspetta con il suo servizio cordiale e impeccabile. Saporè, ideale anche per festeggiare piccole ricorrenze, ad Acri, in via Antonio Gramsci 29, vicino al distributore Agip. Info al 340 74 15 591 e sui social.
9: Per tutta l'estate ti aspettiamo per gustare le nostre specialità. Scegli il comfort della sala interna oppure il piacere della veranda esterna. Tra gusto, relax e piacevoli serate in compagnia.
10: Caso di soccorso. Socas. Professionisti del soccorso H24. Soccorso stradale, noleggio auto, officina meccanica, carrozzeria, consulenza stradale e riparazione e sostituzione parabrezza anche a domicilio. In caso di incidente vi offriamo un servizio specializzato nella riparazione di auto di tutti i marchi, con auto sostitutiva a disposizione. E all'assicurazione ci pensiamo noi. Professionalità, rapidità, qualità. Socas. Pronti a soddisfare ogni vostra esigenza. Socas Soccorso Stradale di Antonio Sisca e Figli a Corigliano Calabro sulla strada statale 106, contrada Fabrizio. Info 0983 87 88 40.
11: Socas effettua servizio autogru anche per soccorso stradale.
12: Rinnova i tuoi spazi con stile.
13: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
12: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte e spar e DL Modus Gruppo Doimo.
13: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
12: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
13: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
12: Pagamenti comodi e personalizzati.
13: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
12: Seguici sui social.
14: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi.
15: Macelleria DBF del gruppo DBF.
14: Il sapore della tradizione sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook Macelleria DBF & Co.
16: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouds, Lucien Rochard. Inoltre, oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
17: C'è chi lo sceglie perché è accogliente, tranquillo e a due passi dal mare, chi invece per la sua cucina nazionale davvero deliziosa, con specialità di carne alla griglia, pesce fresco e ancora favolosi e abbondanti antipasti stagionali, tutto accompagnato da una vasta scelta di vini DOC calabresi. Ma c'è anche chi lo sceglie per la sua gustosissima pizza, con oltre 50 gusti diversi. Ristorante Pizzeria Bellini saprà accontentarti con il meglio. E se devi festeggiare, Bellini è l'ideale per banchetti e ricorrenze. Su prenotazione, buffet di cucina e pizzeria da asporto. Ristorante Pizzeria Bellini, in Viale Kennedy a Mirto Crosia.
11: Info e prenotazioni 0983 43 822. Da noi pizza anche a pranzo.
18: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

0: su Radio Arbrush International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Su Radio Arbrush International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Al sabato su Radio Arbrush International c'è Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica tra i miti del passato italiani e internazionali.

0: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti. A Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
2: C'è un luogo dove il mare incontra l'eleganza, dove ogni tramonto diventa emozione e ogni momento un ricordo da vivere. La Barca Immersion, la nuova location da sogno a Trebisacce. Cucina di pesce, tagli di carne selezionata, pizzeria, lounge bar, sunset aperitivi fronte mare. Musica, atmosfera e dettagli pensati per farti vivere momenti indimenticabili. Un'esperienza nuova di gusto, relax e magia. La Barca Immersion, lungomare di Trebisacce. È gradita la prenotazione al numero 380 46 37 309. Seguite tutti gli aggiornamenti su Instagram labarca.immersion.
3: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbresh, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking Risotto al Magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della Banda Passante featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbresh 2026. Il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbresh International.
4: Quest'estate ad Acri illumina il tuo stile con le nuove lenti intelligenti di Ottica Made in Bo. Si scuriscono e cambiano colore con la luce, ispirandosi alle tonalità dei cocktail più amati, dal fresco caipirinha alle sfumature vivaci del Curaçao. E per valorizzare al meglio il tuo look, scopri la nostra esclusiva consulenza d'immagine. Analizziamo viso e colori per aiutarti a scegliere la montatura perfetta. Inoltre, da Ottica Made in Bo trovi in esclusiva ad Acri gli iconici occhiali Moscot, il celebre brand newyorkese amato in tutto il mondo. Ottica Made in Bo, via Luigi Einaudi 4, Acri, telefono 0984 94 24 69. Seguici sui social.
5: Dal 1987, Alma Cosmesi di Marmorea Pompeo è il punto di riferimento per i professionisti della bellezza. Prodotti cosmetici professionali, accessori, arredi e soluzioni per la creazione o il rinnovo di centri estetici e saloni, con progettazione e realizzazione chiavi in mano e soluzioni di pagamento personalizzate. E per i professionisti del settore, Alma Cosmesi offre il noleggio, la vendita e l'assistenza di tecnologie di ultima generazione. Laser per epilazione definitiva, lipo laser per il rimodellamento, multifunzionali viso corpo. Alma Cosmesi, Corigliano Rossano, via Luigi Stevenson 11A, area urbana Corigliano, info allo 0983 88 75 64 e sui social.
6: Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
7: Lo sport è un cocktail di passione, fatica, competizione e felicità. Mescola bene questi ingredienti e vivili nel Blue Padel Village, la più grande e completa struttura con 4 campi coperti della costa ionica. Iscrivi tuo figlio alla scuola padel per ragazzi a partire da 6 anni con istruttori qualificati. Si organizzano campionati amatoriali, tornei ed eventi sportivi. La struttura dispone di spogliatoi, angolo bar ed erogatori d'acqua automatici gratuiti. Il Blue Padel Village è aperto dalle 8 alle 23 per non frenare la tua passione per lo sport. Blue Padel Village, a Schiavonea di Corigliano Rossano in Contrada Boscarello, a 200 metri dal campo sportivo. Info 346 41 42 600 320 38 58 119. Cercaci su Facebook e Instagram. Blue Padel Corigliano.
8: Hai voglia di un'esperienza di gusto autentica? Scopri Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto. Un'elegante pizzeria con forno a legna a vista. Impasti lievitati 48-72 ore e oltre 30 pizze, dalle classiche alle creazioni più speciali. E le nostre delizie? Frittatine di pasta cacio e pepe o alla carbonara. E dolci padellini, ripieni di crema chantilly, irresistibili. Una sala accogliente, perfetta per feste e banchetti, ti aspetta con 120 posti interni e altri 80 all'aperto nell'ampia terrazza. Dalle 19 alle 23 vieni a vivere il gusto come non l'hai mai provato. Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto, zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso Centro Acquisti Il Corso. Prenota 0984 429 759 o 377 3359 052. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok.
9: Tenga, questo è lo scontrino.
10: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
9: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
11: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
12: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
13: C'è un luogo nel cuore del centro storico di Cariati dove il tempo sembra fermarsi, dove ogni pietra racconta una storia e ogni sapore ti riporta a casa. Benvenuti a Cantina, ristorante, enoteca e lounge bar. Tra vicoli incantati e atmosfere romantiche, a Cantina è il rifugio perfetto per chi ama il buon cibo, i vini selezionati e la magia delle serate sotto le stelle. Cucina tipica preparata con le ricette tradizionali di una volta. E ogni settimana musica live e serate indimenticabili da vivere insieme. A Cantina Cariati, centro storico, via 20 settembre 9. Per info e prenotazioni 351 25 54 761. Seguici sui social. A Cantina Cariati. A Cantina, più che un locale, è un'emozione che resta nel cuore.
14: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè è P-Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con P-Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito epiopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. P-Open, il futuro è qui.
15: Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli, tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino. Vivi Masistro Park.
16: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbres International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbres International. L'investimento più sicuro per la tua attività. Radio Arbres International. La musica prima di tutto.

Amiche e amici di Radio Arberesh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Arberesh.

0: spot.
1: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbresh International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbresh International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbresh International.
2: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113. Aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
3: Le occasioni dell'estate continuano dal 12 al 22 giugno. Fai il pieno di convenienza da AL, latte granarolo 100% italiano a soli 35 centesimi al litro. Tonno Callipo all'olio d'oliva 6x 70 grammi a 5,59 euro. Acce liquido classico 27 lavaggi a 2,49 euro. Grana Piemonte stagionato 16 mesi a solo 1,05 euro a letto.
4: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
5: La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento, parafarmacia e farmacia veterinaria MGC. Un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia, telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. MGC, salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te.
6: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, dove ogni soggiorno diventa un ricordo prezioso.
7: 16 camere accoglienti, 24 posti letto, comfort moderni e il calore autentico di una gestione familiare, convenzionati con le principali piattaforme online.
6: A pochi passi dal mare e nel cuore di luoghi senza tempo, il Santuario della Madonna delle Armi, il Parco Archeologico di Sibari, la magia delle terme, grotte delle ninfe.
7: E se ami scoprire, si organizzano su richiesta bellissime escursioni tra storia, natura e meraviglie.
6: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, in via San Michele, a pochi passi dalla gelateria Barbarossa.
7: Prenota ora allo 0981 56 809, su hotelcelestina.it e seguici sui social.
6: Hotel Celestina, vivi la tua emozione.
8: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore.
0: La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
8: Nel cuore del centro storico di Cariati, tra vicoli pieni di fascino, luci e musica nell'aria, c'è un luogo tutto da vivere. Benemè. Dalle 18 in poi, lasciati conquistare dai nostri aperitivi, dalle serate live e da un'atmosfera unica da condividere. Steakhouse con carni selezionate alla brace, taglieri, antipasti tipici, sapori autentici del territorio.

0: punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
1: Una grande spiaggia corallina, il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare relax, a Sibari in contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
2: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
3: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
2: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
3: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
2: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
3: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
4: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 711.
0: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
5: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
6: Tra poco su Radio Arbrush International.
7: Radio Talk.
8: Radio Arbrush International. Time.
9: Sono le 18 e 4 minuti.
10: È l'ora di consultare il mago Domenico.
11: Per togliere invidie e malignità.
10: Telefona subito allo 360 85 56 77.
12: Radio Arbrush International News.
13: Buonasera dalla redazione.
14: Apriamo con gli esteri. Dopo 80 minuti di colloqui, l'incontro a 4 tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, a presenza dei mediatori pakistani e qatarioti, è stato sospeso per una pausa e per consultazioni interne, lo ha riferito la televisione di Stato iraniana. Intanto la situazione in Medio Oriente non dà cenno di distendersi. Lo stretto di Hormuz è stato chiuso dopo gli attacchi israeliani in Libano. A infiammare gli animi ci ha pensato poi Donald Trump, che a Fox News avrebbe minacciato i funzionari iraniani: se chiudete Hormuz non avrete più un paese.
13: Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa a Rimini nell'ottobre del 2023, è stata ricoverata d'urgenza nella serata di ieri a causa di un abuso di farmaci per dormire. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 ed è stata ricoverata presso l'ospedale cittadino, dove è stata sottoposta a una lavanda gastrica. Secondo i sanitari, Bianchi non sarebbe in pericolo di vita, ma si starebbe valutando il ricovero in una struttura specializzata.
14: Le ricerche di Alicia e Sara, le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse dalla casa familiare famiglia di Civitella Alfedena all'Aquila ormai da 15 giorni si stanno concentrando nella zona del lago di Barrea. Questa mattina il 18enne fidanzato di Alicia, la più grande delle due, è stato ascoltato di nuovo dai carabinieri. Il ragazzo ha anche fornito al procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, tutte le lettere che gli aveva scritto Alicia. Per la madre, le sue figlie sarebbero morte, ha riferito il legale della donna.
13: Weekend insanguinato sulle strade italiane. È accusato di omicidio stradale aggravato il 19enne alla guida dell'auto.

0: In un canale a Senago, nel Milanese. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. Tre 17enni hanno perso la vita. A bordo del veicolo viaggiavano in 9. Un'auto è invece finita nelle acque del fiume Sile a Jesolo, recuperato un corpo. Schianto mortale anche in Versilia, al confine con Forte dei Marmi. Il 17enne Gabriele Martini di Viareggio è morto nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme a un amico. A Ceriale, Savona, a perdere la vita è stata Sofia Barberi, in uno scontro violento tra il suo motorino sul quale viaggiava con un'amica e una 5. Un ragazzo che probabilmente era sull'auto gira un video e ride mentre le giovani erano sull'asfalto.
1: E dopo gli ultimi incidenti stradali avvenuti in Italia, dalla Lombardia alla Sicilia, il ministro dei trasporti Matteo Salvini è intervenuto sulla questione. Sentiamo.
2: Ho sentito il collega Piantedosi agli interni stamattina. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, perché è vero che grazie al nuovo codice l'anno scorso ci sono stati più di 100 morti in meno. Però sono ancora troppi ragazzi che non tornano a casa.
0: La MotoGP, Marc Marquez trionfa a Brno centrando la seconda vittoria consecutiva dopo il Balaton. Lo spagnolo, al 101esimo successo in tutte le classi, precede un grande Ayo Gura sull'Aprilia del team Trackhouse e Pecco Bagnaia, leader della corsa nella prima metà di gara prima del calo nel finale. Quarto di Gian Antonio, nono Jorge Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia, penalizzato dai due long lap da scontare, rosicchia 7 punti allo squalificato Bezzecchi e si porta a meno 8 in classifica. Più vicino alla vetta anche Marquez, ora a meno 40. MotoGP già in pista il prossimo weekend ad Assen per il Gran Premio d'Olanda.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Questo programma è offerto da
4: Viteritti Arredamenti, a Cantinella di Corigliano Calabro, telefono 0983 80 049. La nostra esperienza per arredare il tuo progetto di vita. Viterittiarredamenti.com.
5: Radio Arbrecht International, meteo.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, inizialmente soleggiato su tutte le regioni, dal pomeriggio qualche rovescio o temporale su Alpi e Prealpi, in sconfinamento serale all'alta pianura padana. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con locali temporali diurni sull'Appennino, specie laziale. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con un po' di instabilità pomeridiana sulla dorsale appenninica. Temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi.
7: L'informazione di Radio Arbrecht International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrecht International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
8: Radio Arbrecht International, 1976, un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arbrecht International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.
9: Dal 1976, Radio Arbrecht International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.
8: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arbrecht International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arbrecht International.
10: Le 18:10 circa, dopo l'informazione, eccoci qua, ben ritrovati un altro weekend insieme, sabato e domenica, dalle 18 alle 20 con Antonello su Radio Arbrecht International, www.radioarbrecht.it. Info chiocciola, poi il nostro contatto, i nostri contatti, ovviamente social, WhatsApp 393 56 14 400, scaricate pure la nostra app su Apple Store per chi possiede iPhone, su Play Store per chi possiede lo smartphone. Ogni weekend con Antonello, history, music, new hit, old song, chiacchiere e fesserie insieme, il tutto contornato da tanta buona musica. Il weekend dunque dalle 6 alle 8, 8 minuti di canzoni, 8 primi, poi linea la regia, la pubblicità e si parte ufficialmente con Radio Talk. E intanto iniziamo la grande con questa di Karol G e Manu Chao, che va a ripercorrere Me Gusta Stu, il successone di Manu Chao degli anni 2000, vai andando pure il mondo.
11: La musica
12: Radio Talk.

0: Eh beh, proprio Summer Hits, no? Canzoni estive, che meglio di così non potevamo avere, non potevamo scoprire, aprire le danze del Summer Hits, delle Summer Song di questa estate 2026. E l'abbiamo fatto con questa canzone, Karol G, che si presenta al pubblico insieme all'immenso grande Manu Chao, Me Gusta Sto, un pezzo degli anni 2000. E questa era Vaiando per il mondo, no? E... ritmi estivi, ma sì, salutiamo tutti coloro che sono presso i lidi balneari dove ascoltate Radio Arbrescia International, ovviamente tutta la costa ionica e Cosentina Calabrese, raggiungibile con le frequenze di FM di Radio Arbrescia International, il nostro sito www.radioarbrescia.it.
1: Radio Arbrescia International e social, seguici su Facebook e Instagram e rimani aggiornato su tutte le ultime novità musicali. Radio Arbrescia International, social come te.
2: Radio Talk, solo su Radio Arbrescia International.

Questi sono i ritmi giusti, quelli che piacciono a noi, quelli che piacciono ad Antonello, ma quelli che piacciono a Radio Talk, no? E non solo, insomma, oh no, non vi preoccupate, non si balla soltanto, c'è anche la musica italiana nel nostro palinsesto, ma ogni weekend facciamo compagnia dalle 18 alle 20 su queste frequenze, www.radiofresh.it, Puglia, Ionica, Calabria Intera.

0: La pubblicità, si parte ufficialmente poi tra un po' con Radio Talk.
1: Le canzoni che non dimentichi e quelle che ricorderai. Solo su Radio Arbrescia International.
2: Spot.
3: Vuoi aprire la tua casa alla luce, al design e al comfort? Scegli Internorm, il marchio leader nella progettazione e realizzazione degli infissi. Qualità, innovazione ed eleganza, senza compromessi. Vieni a scoprire la collezione esclusiva Internorm nel nostro showroom. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Dona alla tua casa stile, comfort e sicurezza. Ti aspettiamo in Via Aldo Moro 356, Acri. E oggi conviene ancora di più. Detrazione fiscale 2026 del 50% e finanziamenti a tasso zero. Info al numero verde 862 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
4: C'è un momento in cui la strada chiama e tu devi solo rispondere. Dario Moto, dove nasce la tua passione per le due ruote. Potenza, stile e libertà con i grandi marchi Kawasaki, Voge, CF Moto, Zontes. Moto nuove e usate, pronte a farti partire. Officina specializzata, su richiesta del cliente anche servizio di ritiro e consegna. Restauro moto d'epoca, perché certe emozioni non invecchiano mai. Servizio pneumatici, accessori, ricambi e abbigliamento tecnico, finanziamenti su misura, professionalità che ti accompagna sempre. Siamo in via San Matteo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Telefono 0983 18 55 715 327 90 50 663. Dario Moto non è solo un viaggio, è il tuo modo di vivere la strada. Grande promozione fino al 31 agosto 2026. Caschi a partire da 59 euro. Olio Motul a un prezzo speciale.
5: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina. Immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
6: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di capretone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
5: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
7: Domenica 21 giugno alle 13 da Agriturismo Nonna Caterina, pranzo in musica con Antonio Spina e Danilo Ramundo. Menù fisso a 30 euro. Prenota ora!
8: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouds, Lucien Rochard. Inoltre, oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. A Mandato Riccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
9: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF. Via San Giovanni Crisostomo, 11. Firmo. Telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
2: C'è un profumo che sa di casa, quello del pane appena sfornato e della tradizione autentica.
10: Scegli ogni giorno la bontà del panificio artigianale del Pollino. Pane artigianale cotto a legna, taralli, frese, biscotti e pizze in teglia, tonde e farcite, dai gusti irresistibili.
2: Focacce, panini farciti, crespelle, panzerotti e buffet su prenotazione per ogni ricorrenza.
10: Ti aspettiamo a Francavilla Marittima, in via Finaide, a Villa Piana Lido, in via Re Davide e nella nuova rosticceria e pizzeria al taglio, al posto giusto, in via Milite Ignoto 92.
2: Panificio artigianale del Pollino, il gusto della tradizione. Info 368 38 50 335. Aperti anche la domenica mattina.
11: Ogni ambiente ha bisogno di impianti progettati con attenzione, competenza e visione. Blue Home Technologies realizza impianti idrici, termici ed elettrici, sistemi

0: Affidati all'esperienza. Scegli l'innovazione. Blue Home Technologies ci trovi a Bologna, in via Ferrarese 3 e a Santa Sofia De Piro, in via Vescovi 5. Chiama ora 391 73 80 606 oppure visita bhtsrl.it e seguici sui social. Blue Home Technologies, tutta l'efficienza del green. Diventa blu.
1: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. A Sindice a Trebisacce è molto più di un negozio, è la casa del ciclista.
2: Pensiamo a tutta la famiglia, dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
1: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
2: A Simbici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688 e seguici su tutti i social a Simbici.
3: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
4: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
5: Quando scegli un'auto, scegli molto più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta. Da Cadin Cars ti aspetta un'ampia selezione di oltre 100 veicoli in pronta consegna e un accurato usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato. E per offrirti ancora di più, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati, pensati su misura per te. Scopri il nuovo fantastico showroom Cadin Cars sulla strada statale 100 6 a Calo Pezzati. Telefono 393 37 02 916. Cadin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti. Seguici anche sui social.
6: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi. E puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
7: Chi guida Mercedes-Benz sa di poter contare ogni giorno su un team di professionisti sempre al proprio fianco.
8: Chi sceglie Chrysler Jeep Smart sceglie un servizio di una qualità superiore.
7: Stella Service è partner dei più grandi marchi automobilistici, con officina specializzata, tecnologie all'avanguardia, riparazioni, diagnosi elettronica, ricarica aria condizionata, ricambi originali, carrozzeria.
8: Stella Service, officina meccanica elettronica di Giorgio Curto,
7: via Cardame, Corigliano Scalo. Telefono 0983 88 42 78.
9: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
10: Radio Talk, la radio ti racconta la musica, le interviste, le storie e i racconti più interessanti, solo su Radio Arbëresh International.
9: Le canzoni che non dimentichi e quelle che ricorderai, solo su Radio Arbëresh International.

0: partiamo, go, eccoci qua. Si parte ufficialmente con Radio Talk il sabato e la domenica, targati Radio Brescia International dalle 18 alle 20 con Antonello. History, music, old song, chiacchiere, feste insieme, new hit, curiosità dal mondo e soprattutto si balla perché dobbiamo divertirci, siamo in piena estate. Buon mare, buona tinterella per chi si trova sul bagnasciuga presso i lidi balneari della Calabria e non solo, di tutta Italia, ma soprattutto anche per chi è in spiaggia libera, no? Non necessariamente al lido. Ascoltateci sulle nostre app scaricabili da Apple Store e Play Store e scrivete anche pure al 393 50 614 400 per dirci anche solo ciao, buon pomeriggio. Vi facciamo compagnia fino alle 8, si parte, salite a bordo, lo stile è quello giusto, quello estivo, abbiamo bisogno di allegria, di spensieratezza, con i capelli che volano al vento, una bella macchinina cabrio. Sì, beh, sfrecciamo lungo le nostre coste della Calabria e ci siamo dentro, signori. Ma sì, siamo in piena estate 2026, la versione summer di Radio Talk, che parte ovviamente con la musica che più ci piace, ma soprattutto con i grandi successi anche di qualche anno fa. Quincy, Bob Sinclair, Never Knew Love Like This Before, in una versione tutta dance summer.
1: Radio Talk

detto come il sottoscritto, si ricorderà che nel 1980 avevo solo 10 anni, fermi là. Vabbè, ma non me li sento, dai. Un po' di... no, dicevo, 1980 questa canzone la fece la grande e bravissima, immensa Stephanie Mills. Sì, nell'80, Never Knew Love Like This Before. Questa è la ripresa, Bob Sinclair, il maestro, con Quincy, questo progetto, una canzone di qualche anno fa. Fermi là, le new hit, Calvin Harris, che anni fa cantava Summer e adesso ha fatto la nuova insieme a Jay-Z con Satisfy.

Bella questa, Satisfy, Calvin Harris, Jay-Z, la nuova canzone, lui l'abbiamo conosciuto molto molto tempo fa, ma poi fece anche una grande hit Summer che andò benissimo qualche annetto fa. Allora, visto che avete anche preparato, secondo me già avete programmato la vostra vacanza, no? E mi raccomando, scegliete i beach club più hot dell'estate italiana, no? Noi

0: poi non si chiamano più stabilimenti balneari, da anni il beach club sono diventati luoghi speciali dove, se il Mediterraneo non è una scenografia bellissima, oltre al mare c'è anche di più: ospitalità, hotel 5 stelle, gastronomia, boutique dove far shopping e takeover di brand di moda che personalizzano lettini, telimari, ombrelloni, da sud al nord, insomma passando anche per la Sicilia, la Riviera Ligure, la Sardegna. Il web ha raccolto alcuni dei migliori beach club d'Italia ad atmosfere super glamour. Andate a dargli un'occhiata, perché non possiamo fare pubblicità ovviamente, io ve lo dico perché insomma, per chi ama ballare, per chi ama divertirsi, insomma, trovate il vostro, la vostra vacanza ideale, ma soprattutto con i beach club più vicini, più importanti, da nord a sud, da est a ovest. Sono alcuni dei beach club migliori delle nostre coste, luoghi chic ma dove c'è anche un'atmosfera rilassata, non solo per ballare, no, per pazziare come si dice da ste parti, come deve essere in vacanza, e che poi offrono anche esperienze sempre più a 360 gradi. Ma non c'è solo un lettino, un ombrellone, in spiaggia si mangia, ci sono i ristoranti gourmet, ma chi preferisce anche uno snack veloce è sempre accontentato, no? Gli aperitivi e la pericena sono accompagnati da musica live di DJ famosi durante la giornata, e chi vuole può stare rilassato anche a leggere e dormire tra un bagno e l'altro, ma le persone più attive possono anche dedicarsi a tanti sport tra spiaggia e mare, e soprattutto far due passi sulla spiaggia, così magari facciamo anche la prova costume, togliamo un po' di pancetta che abbiamo accumulato durante questo inverno. Ah, ci siamo incozzati. E beh, qualche chilo lo dobbiamo anche perdere, no? Voi che dite? Perché penso che sia proprio il caso di perdere qualche chilo, perché sentite un po', abbiamo anche le onde del mare, ma guardate un po', non ci facciamo mancare nulla. A me piace andare indietro nei ricordi, perché nell'estate del 1991, per chi se lo ricorda, c'era il progetto tutto italiano Made in Italy di questi signori che si facevano chiamare FBI Project, e lei si chiama, la canzone Everybody All Over the World, e ammazza, ha fatto ballare davvero tante generazioni. Questa è Radio Talk con Antonello.
1: Radio Talk.
2: Mamma che musica.

0: La Italo House, quella di casa nostra, made in Italy, a cavallo degli anni 80 e 90. Stiamo per sforare la linea, va la pubblicità ovviamente. Il brano più famoso di questa band fu anche Reach in Paradise, no? Con quella voce Reach in Paradise, che magari ascolteremo all'interno di un history music che arriva subito dopo la pubblicità in questo prossimo blocco di musica di questo weekend. Sabato e domenica, Radio Brescia International, Antonello. Questa è Radio Talk, Everybody on Love the World, FBI Project. Fermi là, i consigli commerciali.
1: Radio Arbrescia International, la musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.
2: Spot. Sport, adrenalina, è libertà. È questo il richiamo dell'avventura. Dal 1999, dall'esperienza negli sport estremi, nasce Backloop Dynamic Sport, il nuovo modo di vivere mare, lago, vento e neve. Stand up paddle, i nuovi wing foil e kayak gonfiabili. E per la montagna, tavole da snowboard dal carattere unico. Ricerca, sviluppo e design in puro stile made in Italy. Limited edition, performance e grafica esclusiva per chi ama distinguersi sull'acqua come sulla neve. Un progetto filmato da Paolo Sanfelice, partito dalla Calabria e scelto da rider e atleti internazionali. Dal mare al lago, dalla costa alla montagna, la tua prossima sfida comincia adesso. Backloop Dynamic Sport, la libertà prende forma sull'acqua. Ti aspettiamo a Torretta di Crucoli nel nostro store in piazza Matteotti. Telefono 339 38 16 638. Scopri i nostri action sport su backloop.it e seguici su Instagram backloop_Dynamic Sport.
3: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
4: Ahi, ancora la schiena. Ah, non posso muovermi dal letto.
5: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
6: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori Divini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapori di vini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
7: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
8: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
7: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
8: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
7: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo Palazzo del Vallo, in via Antonio La Falce, presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
8: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
9: Rinnova i tuoi spazi con stile.
10: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
9: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
10: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
9: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
10: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo Svuota Tutto per rinnovo esposizione.
9: Pagamenti comodi e personalizzati.
10: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66 09 51.
9: Seguici sui social.
2: Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti. E per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
11: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
12: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC, supporto costante e docenti qualificati, un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
11: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, assaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
12: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
11: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari. Telefono 0981 276 96.
12: Notaro, ti fa strada.
13: Una grande spiaggia corallina. Il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare e relax. A Sibari in Contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
14: Da oltre 50 anni il gusto della tradizione ha un nome: Panoramic. E proprio da questa lunga storia fatta di passione, accoglienza e qualità nasce oggi una nuova emozione. Benvenuti da Panoramic Branch & Co, il nuovo luogo d'incontro ad Acri, dove ogni dettaglio profuma di casa e raffinatezza. Il buongiorno qui ha un sapore speciale: colazione dolce, colazione salata, succhi freschi, frutta di stagione e tante piccole delizie pensate per regalarvi una colazione ricca di gusto e benessere. Inoltre aperitivi e pausa pranzo, con menù sempre diversi e sfiziosi, a partire da soli 10 euro. E per accompagnare ogni momento, una selezione di vini tutta da scoprire. Panoramic, dalla colazione alla cena, via Alcide De Gasperi 315, Acri. Info e prenotazioni 0984 94 18 09. Seguici sui social Panoramic Acri. Panoramic è anche B&B.
3: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovillari c'è Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open, il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari, in Via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
15: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana. Urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività. Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te. History Music. History Music. Su Radio Arbrescia International. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica.
15: Radio Talk. Solo su Radio Arbrescia International.

0: Ed eccoci rientrati dopo i consigli commerciali. Questa è Radio Talk, il sabato alla domenica con Antonello dalle 18 alle 20 su Radio Airbrush International. Era il primo dei due History Music previsti, era l'estate 1987. Mango, Pino Mango, con questa canzone che fu proprio il tormentone di quell'estate. Un grande Mango a cui vi rivolgiamo veramente un grande pensiero e ci teniamo stretta la discografia che questo artista del sud ci ha lasciati. L'History Music che torna alla fine del nostro appuntamento, un'altra sorpresa ovviamente, e noi continuiamo con la musica.
1: History Music, History Music su Radio Airbrush International. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica.
2: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Airbrush International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Airbrush International.
0: Chiacchiere e fesserie insieme, oltre alla musica, ma io non so se sono fesserie o sono cose vere. Insomma, arriva l'ambasciata ufficiale internazionale per gli extraterrestri, tutto quello che c'è da sapere per accogliere gli alieni sulla scia di Disclosure Day di Steven Spielberg. Il movimento aeliano rilancia un'idea visionaria e la domanda è meno fantascientifica di quanto possa sembrare. Saremmo davvero pronti al primo contatto con gli UFO? Insomma, un argomento immenso, scottante ma anche curioso, no? Se un giorno, e secondo gli scienziati ben informati, è una questione di tempo, dovessimo avere una visita da una civiltà aliena, saremmo pronti ad accoglierli e ci sarebbe un luogo adatto a riceverli? Su questo doppio stratosferico pensiero che il movimento aeliano internazionale, 130.000 aderenti in 120 paesi, rilancia una delle iniziative manifesto, un'ambasciata per gli extraterrestri, con un mese di mobilitazione che terminerà l'11 luglio. E lo fa non a caso in coincidenza con l'uscita di Disclosure Day, il nuovo film di Steven Spielberg che sollecita il pubblico a immaginare la reazione dell'umanità davanti a un outing di stato sull'esistenza degli UFO. Più extraterrestre di E.T. e più realisti del Re delle Galassie, e ai israeliani questa pellicola non basta e bisogna anche prepararsi al rendezvous del secolo, anzi dei millenni, iniziando a promuovere anche una cultura del dialogo, della cooperazione e della diplomazia tra i pianeti. Ci manca questo, già in politica siamo messi male. Occorrerà dimostrarsi maturi e responsabili quel giorno, e questo è il nodo, perché manca poco, assicurano gli esperti. L'incontro degli incontri, il super vertice è scontato, e secondo gli organizzatori il dibattito globale sui fenomeni aerei non identificati, congiunto alla pubblicizzazione di documenti governativi una volta classificati, rende meno improbabile il contatto imminente con creature intelligenti provenienti da altri pianeti. Da qui la proposta di allestire un'ambasciata ufficiale destinata all'ospitality dei Holoim, l'avanguardistico popolo marziano che, stando all'insegnamento trasmesso a Rael, avrebbe forgiato ogni forma di vita sulla Terra. Io mi fermo qua perché sennò non finiamo più. È una cosa curiosa, l'ambasciata degli extraterrestri, questa è mia nuova. Finalmente qualcuno dice, oh, che beep, sta musica dance, la musica italiana con Maze, Cattivi Pensieri, Salmo e Con la Pesce. Questa altro che Summer Hits.
2: Radio

0: con la pesce. Altro che Samariz, è bella però, anche bei suoni. Cattive abitudini che ci porta dritti dritti al blocco commerciale previsto per quest'ora. E non teniamo tra un po', non spostate nulla, mi raccomando, la musica di Radio Talk continua.
1: Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci, la nostra storia la scriviamo insieme a te.
2: Spot.
3: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, terra mia. E

0: Nel cuore del centro storico di Cariati nasce un nuovo modo di vivere i tuoi momenti. Benvenuti da Amodo. Caffetteria, colazioni super, profumo di cornetti appena sfornati, dolci, cheesecake e tante delizie da gustare con calma in un'atmosfera unica e accogliente. A pranzo, bistrò veloce e gustoso, perfetto per una pausa tutta da assaporare. E dalle 18, Amodo si trasforma. Straordinari aperitivi, taglieri ricchi di gusto, cocktail e tutta la magia del nostro roof open space all'aperto. Live music, eventi, serate a tema e l'atmosfera perfetta per condividere emozioni, sorrisi e momenti indimenticabili. A Modo, Largo Plebiscito, Centro Storico di Cariati. Info line 375 12 57 858. Seguici sui social. A Modo Cariati. A Modo, il gusto di stare insieme con stile.
1: C'è un profumo che sa di casa, quello del pane appena sfornato e della tradizione autentica.
2: Scegli ogni giorno la bontà del panificio artigianale del Pollino. Pane artigianale cotto a legna, taralli, frese, biscotti e pizze in teglia, tonde e farcite, dai gusti irresistibili.
1: Focacce, panini farciti, crespelle, panzerotti e buffet su prenotazione per ogni ricorrenza.
2: Ti aspettiamo a Francavilla Marittima, in via Finaide, a Villa Piana Lido, in via Re Davide e nella nuova rosticceria e pizzeria al taglio, al posto giusto, in via Milite Ignoto 92.
1: Panificio artigianale del Pollino, il gusto della tradizione. Info 368 38 50 335. Aperti anche la domenica mattina.
3: Dal 1991 la tua mobilità ha un nome.
4: Gruppo Pasinetti, servizi, qualità, convenienza.
3: Gommista specializzato, pneumatici nuovi e usati per tutte le misure.
4: E paghi in tre comode rate a tasso zero con Klarna.
3: Noleggio auto a breve e lungo termine. Libertà ogni giorno.
4: Noleggio auto di grossa cilindrata per eventi e cerimonie. Vivi il tuo momento.
3: E servizio navetta, 9 posti.
4: Comodo, sicuro, puntuale.
3: Gruppo Pasinetti, via Amendola, San Lorenzo del Vallo. Chiama ora 329 80 51 235.
4: Seguici su Facebook Pasinetti Giuseppe.
5: Il buon sapore è quello di Saporè, la pizzeria che vi aspetta con la qualità di sempre, nel nuovo accogliente ed elegante locale ad Acri. Gusta un nuovo menù con pizze dal gusto classico a quelle speciali, con impasto a lunga lievitazione, e prova la friggitoria e le bruschette. Saporè è aperto la sera da martedì a domenica e ti aspetta con il suo servizio cordiale e impeccabile. Saporè, ideale anche per festeggiare piccole ricorrenze, ad Acri, in via Antonio Gramsci 29, vicino al distributore Agip. Info al 340 74 15 591 e sui social.
6: Per tutta l'estate ti aspettiamo per gustare le nostre specialità. Scegli il comfort della sala interna oppure il piacere della veranda esterna. Tra gusto, relax e piacevoli serate in compagnia.
7: Tutti i profumi e la freschezza del pesce appena pescato a portata di piatto.
8: Al ristorante Aquarium puoi gustare una elaborata cucina di mare dai sapori delicati, preparata con sapienza dal nostro chef e trasformata in piatti sublimi.
7: L'antipasto Aquarium, una carrellata con 12 portate calde e fredde, i favolosi primi fatti con la pasta fresca come gli scialatielli ai frutti di mare e i baccheri con la pescatrice.
8: E poi i secondi, frittura di pesce con paranza, grigliate e zuppe di pesce con il pescato del giorno. E la gustosa pizzeria con tante speciali pizze gourmet come quella ai frutti di mare.
7: Il ristorante Aquarium dispone di una doppia ed elegante sala climatizzata da 200 posti con vista sulla piazzetta, ideale per organizzare fantastici banchetti e ricorrenze speciali.
8: Aquarium Ristorante Pizzeria, aperto tutto l'anno a pranzo e cena, chiuso il martedì. Siamo in Piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari. Telefono 0981 78 40 86 e 339 76 15 138. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: C'è un luogo nel cuore del centro storico di Cariati dove il tempo sembra fermarsi, dove ogni pietra racconta una storia e ogni sapore ti riporta a casa. Benvenuti a Cantina, ristorante, enoteca e lounge bar. Tra vicoli incantati e atmosfere romantiche, a Cantina è il rifugio perfetto per chi ama il buon cibo, i vini selezionati e la magia delle serate sotto le stelle. Cucina tipica preparata con le ricette tradizionali di una volta. E ogni settimana musica live e serate indimenticabili da vivere insieme. A Cantina Cariati, centro storico, via 20 settembre 9. Per info e prenotazioni 351 25 54 761. Seguici sui social. A Cantina

0: Cantina Cariati. A cantina, più che un locale, è un'emozione che resta nel cuore.
1: Tenga, questo è lo scontrino.
2: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
1: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
3: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
4: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
5: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
6: C'è un luogo dove ogni profumo sa di casa, dove il pane racconta storie antiche e ogni sapore nasce da gesti semplici, fatti con amore. È le magie del grano di Spagnuolo Piero, a Santa Sofia de Piro. Qui il pane casereccio viene preparato come una volta. La pizza al taglio, con impasto madre e 72 ore di lievitazione, sprigiona tutto il gusto della vera tradizione. Freselle classiche ai quattro cereali, paralli al vino e all'olio, rosticceria genuina e i dolci tipici Arbrech, che sanno di festa e famiglia, boconoti, mostazzuoli e ginetti. E per i vostri momenti speciali, primi piatti su prenotazione e buffet curati in ogni dettaglio. Le magie del grano di Spagnuolo Piero vi aspetta in via Trieste 5, Santa Sofia de Piro. Info e prenotazioni al 388 18 19 907. Seguiteci anche sui social. Le magie del grano, il sapore più bello è quello della tradizione.
7: Nel cuore del centro storico di Cariati, tra vicoli pieni di fascino, luci e musica nell'aria, c'è un luogo tutto da vivere. Benemè. Dalle 18 in poi, lasciati conquistare dai nostri aperitivi, dalle serate live e da un'atmosfera unica da condividere. Steakhouse con carni selezionate alla brace, taglieri, antipasti tipici, sapori autentici del territorio e tutta la qualità della nostra terra. E per accompagnare ogni momento, una selezione delle migliori birre alla spina e una raffinata cantina di vini. L'unico locale all'interno delle mura del centro storico dove gusto, musica e tradizione diventano esperienza. Aperti tutte le sere, chiuso solo il martedì nel mese di giugno. Benemè, via Paradiso 6, Cariati. Info prenotazioni 0983 55 27 8. Seguici sui social.
1: Che fame! Oggi mi va proprio una pizza!
8: Allora ti porto all'incrocio dei sapori!
1: E cosa si mangia?
8: Pizze classiche o speciali, leggere e super croccanti, con impasto lievitato 48 o 72 ore, anche a teglia o formato famiglia. E poi rosticceria, panzerotti, arancini e tante altre specialità anche da asporto.
1: Wow! E da bere?
8: Vini DOC calabresi e birre selezionate.
1: Perfetto! Andiamo subito! Indeciso su cosa mangiare? Accontenta il tuo palato. Vai all'incrocio dei sapori. Ristorante, rosticceria e pizzeria con sala da 60 posti a sedere. Ideale per piccoli banchetti. Incrocio dei sapori. Contrada Pianette, Santa Caterina Albanese. Telefono 338 60 45 224. Seguiteci sulle nostre pagine social L'incrocio dei sapori per essere informati sui nostri eventi.
9: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrech International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrech International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
10: Radio Arbrech International. Time.
11: Sono le 19 e 11 minuti.
12: È l'ora di consultare il mago Domenico.
13: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
12: Telefona subito allo 360 85 56 77.
14: Radio Arbrech International News. Buonasera dalla redazione.
15: Apriamo con gli esteri. Dopo 80 minuti di colloqui, l'incontro a 4 tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, la presenza dei mediatori pakistani e qatarioti, è stato sospeso per una pausa e per consultazioni interne, lo ha riferito la televisione di Stato iraniana. Intanto la situazione in Medio Oriente non dà cenno di distendersi. Lo stretto di Hormuz è stato chiuso dopo gli attacchi israeliani in Libano. A infiammare gli animi ci ha pensato poi Donald Trump, che a Fox News avrebbe minacciato i funzionari iraniani: se chiudete Hormuz non avrete più un paese.
14: Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa a Rimini nell'ottobre del 2023, è stata ricoverata d'urgenza nella serata di ieri a causa di un abuso di farmaci per dormire. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 ed è stata ricoverata presso l'ospedale cittadino, dove è stata sottoposta a una lavanda gastrica. Secondo i sanitari, Bianchi non sarebbe in pericolo di vita, ma si starebbe valutando il ricovero in una struttura specializzata.
15: Le ricerche di Alicia e Sara, le due sorelle di 16 e 12 anni, scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena all'Aquila, ormai da 15 giorni si stanno concentrando nella zona del lago di Barrea. Questa mattina il 18enne fidanzato di Alicia, la più grande delle due, è stato ascoltato di nuovo dai carabinieri. Il ragazzo ha anche fornito al procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, tutte le lettere che gli aveva scritto Alicia. Per la madre, le sue figlie sarebbero morte, ha riferito il legale della donna.
14: Weekend insanguinato sulle strade italiane. È accusato di omicidio stradale aggravato il 19enne alla guida dell'auto, finita in un canale a Senago, nel Milanese. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. Tre 17enni hanno perso la vita. A bordo del veicolo viaggiavano in 9. Un'auto è invece finita nelle acque del fiume Sile a Jesolo, recuperato un corpo. Schianto mortale anche in Versilia, al confine con Forte dei Marmi. Il 17enne Gabriele Martini di Viareggio è morto nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme a un amico. A Ceriale, Savona, a perdere la vita è stata Sofia Barberi, in uno scontro violento tra il suo motorino, sul quale viaggiava con un'amica, e una 500. Un ragazzo, che probabilmente era sull'auto, gira un video e ride mentre le giovani erano sull'asfalto.
15: E dopo gli ultimi incidenti stradali avvenuti in Italia, dalla Lombardia alla Sicilia, il ministro dei trasporti Matteo Salvini è intervenuto sulla questione. Sentiamo.
16: Ho sentito il collega Piantedosi agli interni stamattina. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, perché è vero che grazie al nuovo codice l'anno scorso ci sono stati più di 100 morti in meno, però sono ancora troppi i ragazzi che non tornano a casa.
14: La MotoGP, Marc Marquez trionfa a Brno centrando la seconda vittoria consecutiva dopo il Balaton. Lo spagnolo, al 101esimo successo in tutte le classi, precede un grande Ayo Gura sull'Aprilia del team Trackhouse e Pecco Bagnaia, leader della corsa nella prima metà di gara prima del calo nel finale. Quarto di Gianantonio, nono Jorge Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia, penalizzato dai due long lap da scontare, rosicchia 7 punti allo squalificato Bezzecchi e si porta a meno 8 in classifica. Più vicino alla vetta anche Marquez, ora a meno 40. MotoGP già in pista il prossimo weekend ad Assen per il Gran Premio d'Olanda.
15: Ed è tutto, a più tardi.
9: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
17: Radio Arbrescia International e social. Seguici su Facebook e Instagram e rimani aggiornato su tutte le ultime novità musicali. Radio Arbrescia International. Social come te.
18: Radio Talk, solo su Radio Arbrescia International.

0: Weekend, sabato e domenica, Antonello, Radio Brescia. La nuova canzone di The Colors con Serena Brancale, si chiama Partenope. Summer Hits, ma sì, anche questa, no? Tra un po' parliamo dei concerti e la musica dal vivo in Italia con i grandi artisti Elisa, Ligabue, Tiziano Ferro, Vasco Rossi, Cesare Cremonini, Annalisa, Kid Yugi e tanti tanti altri.
1: Le canzoni che già ascolti
2: e quelle che vorresti sentire.
1: Radio Arbrescia International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
2: Radio Arbrescia International, per la tua musica non hai bisogno di altro.
3: Radio Talk,

0: il premio della critica ad Amici 2013 con al timone Alessio Bernabei, che poi si è diviso dai Dear Jack, no? Poi si facevano, si sono fatti chiamare, si chiamano Follia con la Y. Questa era Mezzo Respiro con il nuovo leader, la voce che sostituì Alessio Bernabei al secolo. Si chiamava questo ragazzo Lionel Riflessi, che partecipò a un'edizione di X Factor e poi ha sostituito appunto Alessio Bernabei, e uscirono con questo singolo Mezzo Respiro di qualche annetto fa. I Dear Jack e la musica italiana di Radio Talk. I concerti di casa nostra, la musica dal vivo, il calendario fitto di concerti in tutta Italia per quest'estate, gli stadi, arene estive, teatri, e tra i protagonisti grandi nomi come Laura Pausini, Vasco Rossi, Tiziano Ferro, Ligabue, Ramazzotti, Elisa, Cremonini, Annalisa e chi più ne ha più ne mette, insomma. E da non perdere soprattutto gli appuntamenti con le stelle internazionali che faranno tappa in Italia. Tra i concerti del 2026 spiccano le date di The Weeknd, Bruno Mars, Katy Perry, Jean Thiel, Robbie Williams, Lenny Kravitz, insieme ad altri nomi che rendono quest'anno davvero competitivo a tutto spiano, dai grandi show ai principali stadi, ai live nelle location più suggestivi come la Reggia di Caserta. Il programma dei concerti in Italia offre tante possibilità per chi vuole organizzarsi in anticipo, e se siete curiosi andate anche sul web a scrutare qualcosa. Per esempio, il 12 giugno Aria 20 Nuova Romagnoli a Campobasso, poi Roma Rock in Roma il 20 giugno, il 3 luglio Marostica Piazza Castello e così via. E poi ci sono anche altre date ovviamente, ma vi suggerisco di andare sul web e dargli un'occhiata. E per esempio Annalisa, che viene da queste parti il 12, anzi è stata a Messina il 12 e 13 di maggio, e poi a Napoli il 4 maggio e poi così via. E tutti gli altri artisti, basta andare sul web e vedere il vostro artista preferito, dove si esibirà. Organizzatevi per tempo, perché i concerti sono sempre belli, soprattutto poi d'estate, no?
1: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arberesi International arriva Radio Talk.
2: Mamma, che musica!
3: E te? Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione. Io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. E te, è così chiaro.

0: Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa. Non è.
1: Radio Talk, solo su Radio Arberesh International.
0: Penso sia bellissimo.
2: Le canzoni che non dimentichi e quelle che ricorderai. Solo su Radio Arberesh International.
3: Spot.
4: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
5: C'è chi lo sceglie perché è accogliente, tranquillo e a due passi dal mare, chi invece per la sua cucina nazionale davvero deliziosa, con specialità di carne alla griglia, pesce fresco e ancora favolosi e abbondanti antipasti stagionali, tutto accompagnato da una vasta scelta di vini DOC calabresi. Ma c'è anche chi lo sceglie per la sua gustosissima pizza, con oltre 50 gusti diversi. Ristorante Pizzeria Bellini saprà accontentarti con il meglio. E se devi festeggiare, Bellini è l'ideale per banchetti e ricorrenze. Su prenotazione, buffet di cucina e pizzeria da asporto. Ristorante Pizzeria Bellini, in Viale Kennedy a Mirto Crosia.
6: Info e prenotazioni 0983 43 822. Da noi pizza anche a pranzo.
4: Da Eurottica continuano le grandi promozioni, saldi fino al 70% e in omaggio lenti monofocali, offerte speciali su lenti a contatto e soluzioni, sconti imperdibili su luxury brand. Visita il sito eurottica.net e trova la sede più vicina a te. Eurottica, la scelta giusta per i tuoi occhi.
7: C'è un luogo dove la montagna profuma di libertà, dove l'aria è fresca e pura e la natura ti abbraccia. A 800 metri sul livello del mare nasce la Clava di Compa Mario, una caratteristica baita immersa nel verde. Con ampia area picnic con servizio di tavoli e griglia, qui il gusto è autentico calabrese. Maccheroni con polpette, patate e peperoni, mega grigliate di carne alla brace, taglieri di salumi e formaggi locali e panini irresistibili con prodotti a chilometro zero e vino del territorio. La Clava di Compa Mario, località Cirifusolo, Fagnano Castello. Prenota al 329 064 1798. Su Instagram, la Clava di Compa Mario.
8: E il 1° agosto? Non mancare alla terza festa della montagna. Cabaret risate con i Cinghios e la musica di Salvatore Benincasa.
7: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
9: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapore di Vini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapore di Vini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
3: Hai voglia di un'esperienza di gusto autentica? Scopri Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto. Un'elegante pizzeria con forno a legna a vista, impasti lievitati 48-72 ore e oltre 30 pizze, dalle classiche alle creazioni più speciali. E le nostre delizie? Frittatine di pasta cacio e pepe o alla carbonara e dolci padellini ripieni di crema chantilly. Irresistibili. Una sala accogliente, perfetta per feste e banchetti, ti aspetta con 120 posti interni e altri 80 all'aperto nell'ampia terrazza. Dalle 19 alle 23, vieni a vivere il gusto come non l'hai mai provato. Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto, zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso Centro Acquisti Il Corso. Prenota 0984 429 759 o 377 3359 052. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok.
10: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
11: Chi guida Mercedes-Benz sa di poter contare ogni giorno su un team di professionisti sempre al proprio fianco.
12: Chi sceglie Chrysler Jeep Smart sceglie un servizio di una qualità superiore.
11: Stella Service è partner dei più grandi marchi automobilistici, con officina specializzata, tecnologie all'avanguardia, riparazioni, diagnosi elettronica, ricarica aria condizionata, ricambi originali, carrozzeria.
12: Stella Service, officina meccanica elettronica di Giorgio Curto.
11: Via Cardame, Corigliano Scalo. Telefono 0983 88 42 78.
13: Caso di soccorso. Socas, professionisti del soccorso H24. Soccorso stradale, noleggio auto, officina meccanica, carrozzeria, consulenza stradale e riparazione e sostituzione parabrezza anche a domicilio. In caso di incidente vi offriamo un servizio specializzato nella riparazione di auto di tutti i marchi, con auto sostitutiva a disposizione. E all'assicurazione ci pensiamo noi. Professionalità, rapidità, qualità. Socas, pronti a soddisfare ogni vostra esigenza. Socas Soccorso Stradale di Antonio Sisca e figli, a Corigliano Calabro, sulla strada statale 106, contrada Fabrizio. Info 0983 87 88 40.
6: Socas effettua servizio autogru anche per soccorso stradale.
14: Quest'estate scegli il relax, il divertimento e il gusto. Scegli Lido Paradise Beach, sul lungomare di Villa Piana Scalo. Una spiaggia dorata con ombrelloni e sdraio comodi. Lounge bar con ottimi aperitivi, taglieri, panini e una gustosa griglieria. E se ami mangiare bene, prova il nostro ristorante di pesce e la pizzeria vista mare. Lido Paradise Beach, tutto ciò che rende l'estate davvero speciale. Ci trovi in via Lungomare, Villa Piana Scalo. Per info e prenotazioni 339 14 49 829. Seguici anche sui social.
15: Quest'estate scegli il relax al Lido Paradise Beach. Solo fino al 31 luglio. Prezzi speciali su affitto ombrelloni giornalieri e mensili. Affrettati! Paradise Beach ti aspetta.
16: Vuoi qualità, risparmio e assistenza reale? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi soluzioni smart per ogni esigenza digitale, con prezzi chiari e supporto professionale sempre al tuo fianco. Vendita e assistenza informatica, telefonia, TV e console. iPhone ricondizionati garantiti, sempre sotto costo. Paga in tre comode rate con Klarna. Zero interessi. Reco Club, il primo brand in Calabria per accessori smartphone. Super offerta limitata. Caricatore più cavo 20 watt a soli 14,90 euro. Veloce, conveniente, senza pensieri. Ti aspettiamo in piazza Aldo Moro, Fagnano Castello. Infoline 353 306 68 24 353 350 76 99. Passa da Reco Club e scopri quanto può essere semplice e conveniente vivere la tecnologia ogni giorno.
17: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua? Sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè è P-Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
18: Quest'estate non seguire la strada, diventane protagonista. Sul lungomare Cristoforo Colombo di Cariati arriva The Brave Paulaner, birreria on the road. L'unico impianto su ruote di spillatura a freddo Paulaner in Italia. Ogni sera vivi la magia dell'aperitivo al tramonto, il sole che si tuffa nel mare, un brindisi con gli amici, la vera birra dell'Oktoberfest, spritz, aperitivi, panini, taglieri sfiziosi e tanta buona musica. E se hai un evento da organizzare, The Brave Paulaner arriva da te. Feste private, sagre, fiere ed eventi di ogni tipo. Infoline 350 94 43 066. Seguici anche sui social. Preparati all'evento dell'estate. Sabato 4 luglio, in occasione della Notte Bianca, fiumi di birra, animazione, sorprese e musica non stop con il coinvolgente DJ set di Morgan from Radio Arbresh International.
19: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
20: Radio Arbresh International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbresh dal tuo store, dal nostro sito radioarbresh.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbresh International. Radio Arbresh International, con te, ovunque.
21: Radio Talk,

0: Eccoci rientrati dopo i consigli commerciali. 18:20 weekend, sabato e domenica, Radio Brescia Antonello, Radio Talk. Insomma, è inutile ripetervi sempre le stesse coordinate. I Silk Sonic, che poi è un duo formato proprio da Bruno Mars e Anderson .Paak, no? Formato da questi stupendi artisti americani. Qua stiamo parlando di R&B, signori, ma sì. Diedero questo i natali a questo gruppo Silk Sonic. Sto parlando di Anderson .Paak e Bruno Mars. Questa era Love Trains. Siamo rientrati in questa penultima parte di appuntamento di questo weekend su Radio Brescia International. 393 56 14 400. Scriveteci pure ovunque voi siate: al mare, a casa, sul vostro divanuccio a riposarvi, o in macchina a sfrecciare chissà per quali posti, per quali coste italiane o anche straniere, perché no? Babbo, Love Train, Anderson .Paak, Silk Sonic e Bruno Mars. E noi continuiamo con Billie Eilish, una canzone dell'estate 2024, se non sbaglio, quindi andiamo a rievocare i successi estivi di qualche anno fa. Birds of a Feather, una canzone forte.
1: Radio Arbrescia International e social. Seguici su Facebook e Instagram e rimani aggiornato su tutte le ultime novità musicali. Radio Arbrescia International. Social come te.
2: Radio Talk.

0: Billie Eilish, Canon delude mai, Birds of a Feather, estate 2024. Le case della generazione Z sono un simbolo di identità e valori, ecco come scelgono di arredarle tra handmade e la generazione Z che si approccia a una vita indipendente. A tutto questo, anche se non si direbbe, perché continuano a rimanere i giovani a casa con i genitori, perché tra lavoro e altre difficoltà non c'è veramente soluzione.
1: Su Radio Arbrecht International, un'emozione tira l'altra. Radio Arbrecht International, la musica prima di tutto.
2: Radio Arbrecht International, Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
3: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. La piattaforma di streaming musicale Deezer ha reso disponibile uno strumento capace di scansionare le playlist degli utenti per rilevare la presenza di musica generata dall'intelligenza artificiale. Il servizio, denominato AI Music Detector, è ad accesso libero ed è compatibile anche con i principali servizi concorrenti, tra cui Spotify, Apple Music e Tidal. Per usare il sistema è sufficiente collegare il proprio account di streaming al portale dedicato. Il software impiega circa un minuto per analizzare le tracce contenute in un massimo di 100 playlist personali, restituendo la percentuale esatta di brani creati artificialmente. La tecnologia alla base del rilevatore lavora individuando specifici artefatti nei segnali audio, garantendo, secondo l'azienda, un margine di precisione del 99,8%. Amazon ha reso disponibili in Italia i nuovi dispositivi Kindle Scribe, ebook reader dotati di penna per prendere appunti e disegnare. La gamma si compone di tre modelli, tra cui il primo reader dell'azienda a supportare la scrittura e la lettura a colori. Non manca l'intelligenza artificiale. Il software integra funzionalità basate sull'IA per la ricerca semantica e la generazione di riassunti all'interno dei taccuini. Il sistema supporta l'importazione e l'esportazione diretta dei file attraverso l'integrazione nativa con Google Drive, OneDrive e Microsoft OneNote. Ci basta parlare uno smartphone in qualunque lingua per ascoltare la traduzione quasi simultanea di quanto diciamo in 50 lingue diverse. Ma chi è sordo non ha gli stessi strumenti per farsi capire con facilità. Ma ora qualcosa cambia grazie alla tecnologia che potrebbe aiutare chi parla il linguaggio dei segni a farsi capire da chiunque, solo indossando 7 piccoli anelli sulle dita. Il sistema è leggero e senza fili, si tratta di 7 anelli che chi parla la lingua dei segni deve indossare in tutte le dita tranne il pollice, il medio della mano sinistra e il mignolo della destra. Ognuno di questi anelli contiene un piccolo accelerometro e un chip Bluetooth che sono in grado di comprendere e tradurre in testo 100 parole della lingua dei segni. A Seul, in Corea del Sud, è stato ordinato un nuovo monaco buddista. Nulla di nuovo se non fosse che si tratta di un androide alto 130 cm e soprannominato Gabi. Il robot umanoide è entrato nel tempio di Yogyesa, seguito da monaci umani in preghiera. Due mani ricoperte da guanti color carne, giunte in preghiera, Gabi risponde «Sì, mi consacrerò a ogni domanda del venerabile Sungwon, responsabile degli affari culturali dell'ordine Yogie». L'ordinazione di Gabi non è solo un esperimento tecnologico, ma anche una mossa di marketing spirituale. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
4: Spot. Cristallo rotto? Non aspettare.
5: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
4: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative. Con la polizza Cristalli non paghi nulla.
5: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
4: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
5: Vi aspettiamo in via nazionale 341, Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
4: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
5: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
6: Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali.
7: naturali.
8: Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
9: Lo sport è un cocktail di passione, fatica, competizione e felicità. Mescola bene questi ingredienti e vivili nel Blue Padel Village, la più grande e completa struttura con 4 campi coperti della costa ionica. Iscrivi tuo figlio alla scuola padel per ragazzi a partire da 6 anni con istruttori qualificati. Si organizzano campionati amatoriali, tornei ed eventi sportivi. La struttura dispone di spogliatoi, angolo bar ed erogatori d'acqua automatici gratuiti. Il Blue Padel Village è aperto dalle 8 alle 23 per non frenare la tua passione per lo sport. Blue Padel Village, a Schiavonea di Corigliano Rossano in Contrada Boscarello, a 200 metri dal campo sportivo. Info 346 41 42 600 320 38 58 119. Cercaci su Facebook e Instagram. Blue Padel Corigliano.
10: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
11: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113. Aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
12: Le occasioni dell'estate continuano dal 12 al 22 giugno. Fai il pieno di convenienza da AL, latte granarolo 100% italiano a soli 35 centesimi al litro. Tonno Callipo all'olio d'oliva 6 x 70 grammi a 5,59 euro. Acce liquido classico, 27 lavaggi, a 2,49 euro. Grana Piemonte stagionato, 16 mesi, a solo 1,05 euro letto.
13: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
14: C'è un luogo in Calabria dove non sei semplicemente un ospite, sei di famiglia. È l'hotel-ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli.
15: Al centro del paese, a due passi dal mare, ti accoglie con il calore autentico dell'ospitalità calabrese. Camere confortevoli e tutte quelle attenzioni che trasformano un soggiorno in un'esperienza da ricordare.
14: E a tavola, un viaggio nei sapori più veri della tradizione, con il celebre Pollo d'Oro, tenero, gustoso e unico nel suo genere, insieme a una cucina che esalta i sapori autentici.
15: Torretta di Crucoli, conosciuto come il paese della sardella, custodisce un patrimonio di sapori, storia e tradizioni che rendono questo territorio ancora più affascinante.
14: Da qui potrai partire alla scoperta delle meraviglie della regione, dalle spiagge cristalline della costa ionica alle Castella, fino agli scenari incontaminati del Parco Nazionale della Sila.
15: E per rendere il tuo soggiorno ancora più comodo e speciale, offriamo servizio navetta da e per aeroporti e stazioni ferroviarie. Escursioni in barca lungo la splendida costa calabrese e convenzioni dedicate ad aziende e professionisti.
7: Hotel Ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli, dove ogni vacanza diventa un ricordo da portare nel cuore.
15: Infoline 335 83 84 722. Visita hotelpollodoro.net e seguici sui social.
16: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana. Urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
15: Fratelli Lesce Automobili. Qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen. Con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate. Tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più. Vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili. Dal 1996. Al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 09 81 70 85 73 e approfitta della promo 25 Volkswagen sulla manutenzione. Qualità ufficiale, convenienza garantita. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
17: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
18: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International, l'investimento più sicuro per la tua attività. Radio Arbresh International, la musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.
19: Mamma che musica!
18: History Music.
19: History Music.
18: Su Radio Arbresh International. Le canzoni. Che hanno fatto la storia della musica.
16: Radio Talk. Solo su Radio Arbresh International. Con gli

0: Sanremo 1984, un 45 giri, una canzone che arrivò 14esima al Festival della Canzone Italiana, portato sul palco dell'Ariston della grande Fiorella Mannoia. Una canzone, dice, con cui ho capito, ho avuto la conferma che il mio mestiere era fare la cantante e stare sul palco. Una canzone dolcissima, Sanremo 84, History Music, che torna il prossimo weekend con i due passaggi previsti all'interno di Radio Talk. Questa è Radio Brescia International, siete con Antonello, il weekend 18:20 con Radio Talk, ovviamente ogni weekend su www.radiobrescia.international. Le case della generazione Z.
1: History Music. History Music su Radio Brescia International. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica.
0: Sì, è vero, stanno a casa i nostri giovani perché non c'è lavoro, perché si sentono a riparo, insomma, sotto le ali genitoriali. Ma se si entra nelle case di coloro di quella generazione Z che ha avuto questa fortuna di approcciarsi quindi all'acquisto di una casa e vivere da soli, più delle volte si si accorge di alcun pattern, no? Che tornano a ripetersi, testi di canzoni, motti politici, frasi che fungono da veri e propri manifesti personali, elementi che stabiliscono subito a chi appartiene quella casa. E poi si aggiungono a questo i giradischi, a volte ereditati dai genitori, dai nonni, a volte recuperati per caso, che probabilmente stanno suonando qualche vinile acquistato a un mercatino dell'usato proveniente dalla collezione dei genitori, appunto. Anche se, scusate, ma la generazione Z forse giradischi molti di loro non sanno cos'è. Sei mobile.

si giustificano con il prezzo, con la funzione, ma con il peso emotivo e identitario che possono portare. Dati che potrebbero sorprendere se si pensa che questa generazione è la prima generazione che possiede pochissimi oggetti fisici. La musica si ascolta su Spotify, i film si guardano su Netflix, e i libri si leggono su un ebook, o se si guarda quanto devono spendere di affitto al mese. Ma è questo paradosso che rende i pochi oggetti materiali che questa generazione sceglie ancora più significativi, e devono guadagnarsi il diritto di esistere anche nel loro spazio. Questo fenomeno sta entrando nelle case in modo naturale, investendo l'interior design. Giovani della generazione Z scelgono cosa prendere al muro con la stessa cura con cui si sceglie cosa indossare, e vogliono oggetti che non siano solo belli da vedere, ma che custodiscono anche dei significati speciali. Beh, insomma, almeno qualcosa di vero c'è, no? Di giusto, però insomma non si capisce niente, perché stentano a decollare ad una vita indipendente, e sappiamo anche i motivi. Intanto c'è Petit con Aspettando Primavera, la cover di Marina Ray.

0: Il giovane artista partenopeo uscito fuori da Amici Petit, aspettando Primavera. Insomma, bel coraggio a fare una cover di Marina Rey. Chapeau a Marina Rey con Primavera, questo successo degli anni 90. Radio Talk continua. Ancora musica italiana, le New Hit che ci spingono sempre, che incombono nella playlist. È tornata Paola Iezzi con la nuova canzone che si chiama Stessa Direzione.
1: Radio Talk

Abbiamo anche i rumori molesti. Vabbè, no, è il mio regista che di tanto in tanto si fa sentire. Beh, bello della diretta. Stessa direzione Paola Iezzi, che ci sta portando

0: settimana e ovviamente vi lascio con la musica di Radio Brescia che continua e con l'ultima di oggi, spero veramente di cuore ne sia valsa la pena. Alla prox!
1: Ne è valsa la pena! Ne è valsa veramente la pena!
2: Radio Talk, solo su Radio Arberesci International.

0: Radio Arbresh International e social. Seguici su Facebook e Instagram e rimani aggiornato su tutte le ultime novità musicali. Radio Arbresh International, social come te.
1: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design, Riflessi, Cattelan Italia, Tomasella, Morelato, Nidi Camerette, Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti, a Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbresh International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbresh International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbresh International.
3: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo. Perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
4: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Automotori SRL, Contrada Torre Bruciata, Corigliano Rossano. Telefono 0983 85 43 25.
6: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbresh, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking risotto al magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della banda passante featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbresh 2026. Il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbresh International.
7: Quando scegli un'auto, scegli molto più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta. Da Cadin Cars ti aspetta un'ampia selezione di oltre 100 veicoli in pronta consegna e un accurato usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato. E per offrirti ancora di più, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati, pensati su misura per te. Scopri il nuovo fantastico showroom Cadin Cars sulla strada statale 106 a Calo Pizzati. Telefono 393 37 02 916. Kevin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti. Seguici anche sui social.
8: Tenga, questo è lo scontrino.
9: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
8: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
9: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
10: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 09 81 44 80 95. Seguici sui social.
11: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, dove ogni soggiorno diventa un ricordo prezioso.
12: 16 camere accoglienti, 24 posti letto, comfort moderni e il calore autentico di una gestione familiare. Convenzionati con le principali piattaforme online.
11: A pochi passi dal mare e nel cuore di luoghi senza tempo. Il Santuario della Madonna delle Armi, il Parco Archeologico di Sibari, la magia delle terme, grotte delle ninfe.
12: E se ami scoprire, si organizzano su richiesta bellissime escursioni tra tra storia, natura e meraviglie.
11: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, in via San Michele, a pochi passi dalla gelateria Barbarossa.
12: Prenota ora allo 09 81 56 809 su hotelcelestina.it e seguici sui social.
11: Hotel Celestina, vivi la tua emozione.
12: C'è un luogo, nel cuore del centro storico di Cariati, dove il tempo sembra fermarsi, dove ogni pietra racconta una storia e ogni sapore ti riporta a casa. Benvenuti a Cantina, ristorante, enoteca e lounge bar. Tra vicoli incantati e atmosfere romantiche, a Cantina è il rifugio perfetto per chi ama il buon cibo, i vini selezionati e la magia delle serate sotto le stelle. Cucina tipica preparata con le ricette tradizionali di una volta. E ogni settimana musica live e serate indimenticabili da vivere insieme. A Cantina Cariati, centro storico, via 20 settembre 9. Per info e prenotazioni 351 25 54 761. Seguici sui social. A Cantina Cariati. A Cantina, più che un locale, è un'emozione che resta nel cuore.
13: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. A Sindice, a Trebisacce, è molto più di un negozio. È la casa del ciclista.
14: Pensiamo a tutta la famiglia. Dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
13: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
14: A Simbici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688 e seguici su tutti i social a Simbici.
15: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open, il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
16: Ci sono momenti che devono essere ricordati e poi ci sono dettagli che li rendono indimenticabili. Da Il Confetto trovi la raffinatezza di una bomboniera, l'eleganza di un dono, la dolcezza di confetti e cioccolatini di alta qualità. Per gli sposi, partecipazioni e wedding bag curate in ogni particolare. Per la casa, complementi d'arredo, cuscini, runner, candele profumate e fragranze d'ambiente. Il Confetto, a Corigliano Rossano, via Fontanelle 43, area urbana Corigliano. Info allo 0983 88 75 32 o sui social.
17: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
18: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
19: Tra poco su Radio Arbrescia International.
20: Back Time Machine. Radio Arbrescia International. Time.
21: Sono le 20 e 20 minuti.
22: È l'ora di consultare il mago Domenico.
0: per raggiungere amori impossibili.
21: Telefona subito allo 360 85 56 77.
22: Radio Arbrescia International News.
23: Buonasera dalla redazione.
24: Apriamo con gli esteri. Dopo 80 minuti di colloqui, l'incontro a 4 tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, a presenza dei mediatori pakistani e qatarioti, è stato sospeso per una pausa per consultazioni interne, lo ha riferito la televisione di Stato iraniana. Intanto la situazione in Medio Oriente non dà cenno di distendersi. Lo stretto di Hormuz è stato chiuso dopo gli attacchi israeliani in Libano. A infiammare gli animi ci ha pensato poi Donald Trump, che a Fox News avrebbe minacciato i funzionari iraniani: se chiudete Hormuz non avrete più un paese.
23: Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa a Rimini nell'ottobre del 2023, è stata ricoverata d'urgenza nella serata di ieri a causa di un abuso di farmaci per dormire. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 ed è stata ricoverata presso l'ospedale cittadino, dove è stata sottoposta a una lavanda gastrica. Secondo i sanitari, Bianchi non sarebbe in pericolo di vita, ma si starebbe valutando il ricovero in una struttura specializzata.
24: Le ricerche di Alicia e Sara, le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena all'Aquila, ormai da 15 giorni si stanno concentrando nella zona del lago di Barrea. Questa mattina il 18enne fidanzato di Alicia, la più grande delle due, è stato ascoltato di nuovo dai carabinieri. Il ragazzo ha anche fornito al procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, tutte le lettere che gli aveva scritto Alicia. Per la madre, le sue figlie sarebbero morte, ha riferito il legale della donna.
23: Weekend insanguinato sulle strade italiane. È accusato di omicidio stradale aggravato il 19enne alla guida dell'auto finita in un canale a Senago, nel milanese. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. Tre 17enni hanno perso la vita. A bordo del veicolo viaggiavano in 9. Un'auto è invece finita nelle acque del fiume Sile a Jesolo, recuperato un corpo. Schianto mortale anche in Versilia, al confine con Forte dei Marmi. Il 17enne Gabriele Martini di Viareggio è morto nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme a un amico. A Ceriale, Savona, a perdere la vita è stata Sofia Barberi, in uno scontro violento tra il suo motorino, sul quale viaggiava con un'amica, e una 500. Un ragazzo, che probabilmente era sull'auto, gira un video e ride mentre le giovani erano sull'asfalto.
24: E dopo gli ultimi incidenti stradali avvenuti in Italia, dalla Lombardia alla Sicilia, il ministro dei trasporti Matteo Salvini è intervenuto sulla questione. Sentiamo.
25: Ho sentito il collega Piantedosi agli interni stamattina. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, perché è vero che grazie al nuovo codice l'anno scorso ci sono stati più di 100 morti in meno, però sono ancora troppi ragazzi che non tornano a casa.
23: La MotoGP, Marc Marquez trionfa a Brno, centrando la seconda vittoria consecutiva dopo il Balaton. Lo spagnolo, al 101esimo successo in tutte le classi, precede un grande Ayo Gura sulla Aprilia del team Trackhouse e Pecco Bagnaia, leader della corsa nella prima metà di gara prima del calo nel finale. Quarto di Gian Antonio, nono Jorge Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia, penalizzato dai due long lap da scontare, rosicchia 7 punti allo squalificato Bezzecchi e si porta a meno 8 in classifica. Più vicino alla vetta anche Marquez, ora a meno 40. MotoGP già in pista il prossimo weekend ad Assen per il Gran Premio d'Olanda.
24: Ed è tutto, a più tardi.
26: Questo programma è offerto da
27: Viteritti Arredamenti, a Cantinella di Corigliano Calabro, telefono 0983 80 049. La nostra esperienza per arredare il tuo progetto di vita. Viterittiarredamenti.com.
28: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, inizialmente soleggiato su tutte le regioni, dal pomeriggio qualche rovescio o temporale su Alpi e Prealpi, in sconfinamento serale all'alta pianura padana. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con locali temporali diurni sull'Appennino, specie laziale. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con un po' di instabilità pomeridiana sulla dorsale appenninica. Temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi.
29: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto. Ogni sera, dalle 20 alle 22, Back Time Machine ti porta nel cuore della musica che ha fatto la storia. Due ore di successi indimenticabili, solo su Radio Arbrescia International. Non è solo un programma, è un viaggio nei ricordi.
1: Spot.
2: Sport, adrenalina, è libertà. È questo il richiamo dell'avventura. Dal 1999, dall'esperienza negli sport estremi, nasce Backloop Dynamic Sport, il nuovo modo di vivere mare, lago, vento e neve. Stand up paddle, i nuovi wing foil e kayak gonfiabili. E per la montagna, tavole da snowboard dal carattere unico. Ricerca, sviluppo e design in puro stile made in Italy, limited edition, performance e grafica esclusiva per chi ama distinguersi sull'acqua come sulla neve. Un progetto filmato da Paolo Sanfelice, partito dalla Calabria e scelto da rider e atleti internazionali. Dal mare al lago, dalla costa alla montagna, la tua prossima sfida comincia adesso. Backloop Dynamic Sport, la libertà prende forma sull'acqua. Ti aspettiamo a Torretta di Crucoli nel nostro store in piazza Matteotti. Telefono 339 38 16 638. Scopri i nostri action sport su backloop.it e seguici su Instagram backloop-basso Dynamic Sport.
3: C'è un luogo dove l'artigianalità incontra lo stile, dove ogni dettaglio racconta una storia di qualità e passione. Comodi Comodi, laboratorio artigianale dove nascono divani e poltrone su misura, pensati per accompagnare ogni momento della tua quotidianità. Tradizione e innovazione si fondono nei servizi di riparazione e restauro per ridare nuova vita ai tuoi arredi più amati. Tappezzerie e tendaggi per interni realizzati con cura sartoriale e in esclusiva il sistema tende a rullo per infisso passaparola, elegante, pratico, semplice da montare, senza fori e senza ingombro, perfetto per ogni spazio. Comodi Comodi e anche decorazione, oggettistica e creazioni floreali fatte a mano, raffinate e originali, ideali per un regalo che dura nel tempo. E i tuoi acquisti li puoi pagare in 3 rate senza interessi. Comodi Comodi, di Vita Fracalvieri, nuova sede in via Torre Pisani 68, Corigliano Rossano, area urbana Rossano. Telefono 329 24 39 763. Seguici anche sui social. Comodi Comodi, perché la qualità si vive ogni giorno.
4: Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli, tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino. Vivi Masistro Park.
5: Quest'estate ad Acri illumina il tuo stile con le nuove lenti intelligenti di Ottica Made in Bo. Si scuriscono e cambiano colore con la luce, ispirandosi alle tonalità dei cocktail più amati, dal fresco caipirinha alle sfumature vivaci del Curaçao. E per valorizzare al meglio il tuo look, scopri la nostra esclusiva consulenza d'immagine. Analizziamo viso e colori per aiutarti a scegliere la montatura perfetta. Inoltre, da Ottica Made in Bo trovi in esclusiva ad Acri gli iconici occhiali Moscot, il celebre brand newyorkese amato in tutto il mondo. Ottica Made in Bo, via Luigi Einaudi 4, Acri. Telefono 0984 94 24 69. Seguici sui social.
6: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
7: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
6: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
7: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
6: Scopri Dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove bricolare facile.
7: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
8: Questa mattina per svegliarmi ho bisogno di un caffè davvero buono.
9: Tranquilla, ti salvo io. Ti preparo il caffè migliore di tutti. Cocchito caffè, cremoso e dall'aroma inconfondibile.
8: Ma è uno spettacolo!
9: Con Cocchito Caffè non si sbaglia mai. Visita il nostro shop online www.cocchitocaffè.it e scopri tutte le offerte su Facebook e Instagram Cocchito Caffè.
2: Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti. E per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
1: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF. Via San Giovanni Crisostomo, 11. Firmo. Telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
10: Una grande spiaggia corallina, il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare relax, a Sibari in contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi notare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
11: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
12: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi.
13: Macelleria DBF, del gruppo DBF.
12: Il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
14: La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC. Un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia. Telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. MGC, salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te.
29: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
15: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. L'universo cinematografico DC continua la sua espansione con Supergirl, il nuovo film dei DC Studios, diretto da Craig Gillespie. Protagonista è Millie Alcock, che interpreta il doppio ruolo di Supergirl e Kara Zor-El, in una storia che mescola vendetta, giustizia e avventura cosmica. Quando una minaccia tanto inaspettata quanto spietata colpisce qualcuno a lei vicino, Kara è costretta a stringere un'improbabile alleanza e partire per un viaggio interstellare ai confini dell'universo, sul grande schermo, dal 25 giugno. Arriva invece su Netflix il 24 giugno La mano di Dante. Il nuovo film di Julian Schnabel è letteralmente una storia che oltrepassa i secoli e il tempo. Due sono i luoghi e le epoche in cui si svolge: New York, 21 secolo, e la non ancora Italia medievale, negli anni in cui Dante Alighieri compone la sua Divina Commedia. Uno scrittore contemporaneo arriverà vicino come non mai al divin poema, incaricato da un boss mafioso di rubarne una copia manoscritta proprio dall'Alighieri. Intanto vediamo Dante cercare l'ispirazione per il testo che cambierà la letteratura mondiale e fonderà la lingua italiana. Il cast non potrebbe essere più ricco: Oscar Isaac, Gal Gadot, Gerard Butler, John Malkovich, Sabrina Impacciatore, Franco Nero, Martin Scorsese, Al Pacino e Jason Momoa. Passiamo ora alle serie TV. Dal 22 giugno su Sky, Now ed HBO Max arriva la terza stagione di House of the Dragon, probabilmente uno dei titoli più attesi di tutta l'estate. Il prequel di Game of Thrones, che ha riportato draghi, guerre dinastiche e traumi familiari al centro della TV mainstream, promette finalmente la guerra totale. Dopo due stagioni di tensioni, alleanze e vendette covate lentamente, la danza dei draghi entrerà nella sua fase più devastante. Al centro ci saranno ancora Emma Darcy nei panni di Rhaenyra e Matt Smith come Daemon, ma i nuovi episodi introdurranno anche battaglie gigantesche, come la leggendaria Battle of the Gullet, descritta dagli autori come uno degli episodi più folli mai realizzati per la TV. Su Netflix il 25 giugno arriva invece la seconda stagione di Avatar, la leggenda di Aang, il live action ispirato alla celebre serie animata Nickelodeon. Al centro della serie c'è Aang, il giovane Avatar, mentre impara a controllare i quattro elementi, acqua, terra, fuoco e aria, per riportare l'equilibrio in un mondo minacciato dalla terrificante Nazione del Fuoco. Nella seconda stagione, dopo una vittoria dolce amara che ha salvato la tribù dell'acqua del nord dall'invasione della Nazione del Fuoco, l'Avatar Aang, Katara e Sokka intraprendono insieme una missione per convincere l'elusivo re della terra a prestare il loro aiuto nella battaglia contro il temibile Signore del Fuoco, Ozai. L'altro grande titolo in arrivo a giugno 2026 è sicuramente la quinta e ultima stagione del pluripremiato show The Bear. La stagione riprenderà esattamente dal finale della quarta. Nello specifico, la mattina dopo che Sydney, Richie e Natalie scoprono che Carmi ha abbandonato il settore della ristorazione, lasciando il locale nelle loro mani. Senza soldi, con la minaccia di una vendita e una tempesta a ostacolarli, i nuovi soci devono unirsi al resto della squadra per portare a termine un'ultima prova, nella speranza di ottenere finalmente una stella Michelin, su Disney Plus dal 26 giugno. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
16: Spot. C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi, e puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
17: Rinnova i tuoi spazi con stile.
18: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
17: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte e spar e DL Modus Gruppo Doimo.
18: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
17: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
18: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con
19: con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
20: Pagamenti comodi e personalizzati.
19: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66 09 51.
21: Seguici sui social.
22: Quest'estate scegli il relax, il divertimento e il gusto. Scegli Lido Paradise Beach, sul lungomare di Villa Piana Scalo. Una spiaggia dorata con ombrelloni e sdraio comodi. Lounge bar con ottimi aperitivi. Taglieri, panini e una gustosa griglieria. E se ami mangiare bene, prova il nostro ristorante di pesce e la pizzeria vista mare. Lido Paradise Beach, tutto ciò che rende l'estate davvero speciale. Ci trovi in via Lungomare, Villa Piana Scalo. Per info e prenotazioni 339 14 49 829. Seguici anche sui social.
23: Quest'estate scegli il relax al Lido Paradise Beach. Solo fino al 31 luglio. Prezzi speciali su affitto ombrelloni giornalieri e mensili. Affrettati! Paradise Beach ti aspetta.
24: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
25: Dal 1987, Alma Cosmesi di Marmorea Pompeo è il punto di riferimento per i professionisti della bellezza. Prodotti cosmetici professionali, accessori, arredi e soluzioni per la creazione o il rinnovo di centri estetici e saloni, con progettazione e realizzazione chiavi in mano e soluzioni di pagamento personalizzate. E per i professionisti del settore, Alma Cosmesi offre il noleggio, la vendita e l'assistenza di tecnologie di ultima generazione. Laser per epilazione definitiva, lipo laser per il rimodellamento, multifunzionali viso corpo. Alma Cosmesi, Corigliano Rossano, via Luigi Stevenson 11A, area urbana Corigliano, info allo 0983 88 75 64 e sui social.
26: Nel cuore del centro storico di Cariati, tra vicoli pieni di fascino, luci e musica nell'aria, c'è un luogo tutto da vivere. Benemè. Dalle 18 in poi, lasciati conquistare dai nostri aperitivi, dalle serate live e da un'atmosfera unica da condividere. Steakhouse con carni selezionate alla brace, taglieri, antipasti tipici, sapori autentici del territorio e tutta la qualità della nostra terra. E per accompagnare ogni momento, una selezione delle migliori birre alla spina e una raffinata cantina di vini. L'unico locale all'interno delle mura del centro storico dove gusto, musica e tradizione diventano esperienza. Aperti tutte le sere, chiuso solo il martedì nel mese di giugno. Benemè, via Paradiso 6, Cariati. Info prenotazioni 0983 55 278. Seguici sui social.
27: Ogni ambiente ha bisogno di impianti progettati con attenzione, competenza e visione. Blue Home Technologies realizza impianti idrici, termici ed elettrici, sistemi

0: l'esperienza. Scegli l'innovazione. Blue Home Technologies ci trovi a Bologna, in via Ferrarese 3 e a Santa Sofia De Piro, in via Vescovi 5. Chiama ora 391 73 80 606 oppure visita bhtsrl.it e seguici sui social. Blue Home Technologies, tutta l'efficienza del green. Diventa blu.
1: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività. Un salto indietro nel tempo tra le emozioni della musica più bella di sempre. Vivi la magia di Back Time Machine su Radio Arbrescia International.

0: spot.
1: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
2: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina. Immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
3: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di caprettone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
2: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
4: Domenica 21 giugno alle 13 da Agriturismo Nonna Caterina, pranzo in musica con Antonio Spina e Danilo Ramundo. Menù fisso a 30 euro. Prenota ora!
5: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
6: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
7: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC, supporto costante e docenti qualificati. Un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
6: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
7: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
6: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25 / 27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
7: Notaro, ti fa strada!
8: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
0: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
9: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
10: Radio Arbrescia International. Time.
11: Sono le 21 e un minuto.
12: È l'ora di consultare il mago Domenico.
13: Per togliere invidie e malignità.
12: Telefona subito allo 360 85 56 77.
14: Il groove che accende la tua voglia di musica.
15: Questo è Back Time Machine su Radio Arbrescia International.

0: Spot.
1: Tenga, questo è lo scontrino.
2: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
1: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
0: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
3: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social. C'è un luogo dove il mare incontra l'eleganza, dove ogni tramonto diventa emozione e ogni momento un ricordo da vivere. La Barca Immersion, la nuova location da sogno a Trebisacce. Cucina di pesce, tagli di carne selezionata, pizzeria, lounge bar, sunset aperitivi fronte mare. Musica, atmosfera e dettagli pensati per farti vivere momenti indimenticabili. Un'esperienza nuova di gusto, relax e magia. La Barca Immersion, lungomare di Trebisacce. È gradita la prenotazione al numero 380 46 37 309. Seguite tutti gli aggiornamenti su Instagram labarca.immersion.
4: Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli, tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino. Vivi Masistro Park.
5: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbresh, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking Risotto al Magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della Banda Passante, featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbresh 2026, il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbresh International.
6: Hai ancora la schiena. Non posso muovermi dal letto.
7: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
3: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli DBF Impianti. Da 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
8: C'è un profumo che sa di casa, quello del pane appena sfornato e della tradizione autentica.
9: Scegli ogni giorno la bontà del panificio artigianale del Pollino. pane artigianale cotto a legna, taralli, frese, biscotti e pizze in teglia, tonde e farcite, dai gusti irresistibili.
10: Focacce, panini farciti, crespelle, panzerotti e buffet su prenotazione per ogni ricorrenza.
9: Ti aspettiamo a Francavilla Marittima, in via Finaide, a Villa Piana Lido, in via Re Davide e nella nuova rosticceria e pizzeria al taglio al posto giusto, in via Milite Ignoto 92.
10: Panificio artigianale del Pollino, il gusto della tradizione. Info 368 38 50 335. Aperti anche la domenica mattina.
11: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività. Il groove che accende la tua voglia di musica.
12: Questo è Bedtime Machine su Radio Arbrescia International.

un salto indietro nel tempo tra le emozioni della musica più bella di sempre. Vivi la magia di Back Time Machine su Radio Arbrescia International.

0: Radio Arbrescia International.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. L'universo cinematografico DC continua la sua espansione con Supergirl, il nuovo film dei DC Studios, diretto da Craig Gillespie. Protagonista è Millie Alcock, che interpreta il doppio ruolo di Supergirl e Kara Zor-El, in una storia che mescola vendetta, giustizia e avventura cosmica. Quando una minaccia tanto inaspettata quanto spietata colpisce qualcuno a lei vicino, Kara è costretta a stringere un'improbabile alleanza e partire per un viaggio interstellare ai confini dell'universo, sul grande schermo, dal 25 giugno. Arriva invece su Netflix il 24 giugno La mano di Dante. Il nuovo film di Julian Schnabel è letteralmente una storia che oltrepassa i secoli e il tempo. Due sono i luoghi e le epoche in cui si svolge: New York, 21 secolo, e la non ancora Italia medievale, negli anni in cui Dante Alighieri compone la sua Divina Commedia. Uno scrittore contemporaneo arriverà vicino come non mai al divin poema, incaricato da un boss mafioso di rubarne una copia manoscritta proprio dall'Alighieri. Intanto vediamo Dante cercare l'ispirazione per il testo che cambierà la letteratura mondiale e fonderà la lingua italiana. Il cast non potrebbe essere più ricco: Oscar Isaac, Gal Gadot, Gerard Butler, John Malkovich, Sabrina Impacciatore, Franco Nero, Martin Scorsese, Al Pacino e Jason Momoa. Passiamo ora alle serie TV. Dal 22 giugno su Sky, Now ed HBO Max arriva la terza stagione di House of the Dragon, probabilmente uno dei titoli più attesi di tutta l'estate. Il prequel di Game of Thrones, che ha riportato draghi, guerre dinastiche e traumi familiari al centro della TV mainstream, promette finalmente la guerra totale. Dopo due stagioni di tensioni, alleanze e vendette covate lentamente, la danza dei draghi entrerà nella sua fase più devastante. Al centro ci saranno ancora Emma Darcy nei panni di Rhaenyra e Matt Smith come Daemon, ma i nuovi episodi introdurranno anche battaglie gigantesche, come la leggendaria Battle of the Gullet, descritta dagli autori come uno degli episodi più folli mai realizzati per la TV. Su Netflix il 25 giugno arriva invece la seconda stagione di Avatar, la leggenda di Aang, il live action ispirato alla celebre serie animata Nickelodeon. Al centro della serie c'è Aang, il giovane Avatar, mentre impara a controllare i quattro elementi, acqua, terra, fuoco e aria, per riportare l'equilibrio in un mondo minacciato dalla terrificante Nazione del Fuoco. Nella seconda stagione, dopo una vittoria dolce amara che ha salvato la tribù dell'acqua del nord dall'invasione della Nazione del Fuoco, l'Avatar Aang, Katara e Sokka intraprendono insieme una missione per convincere l'elusivo re della terra a prestare il loro aiuto nella battaglia contro il temibile Signore del Fuoco, Ozai. L'altro grande titolo in arrivo a giugno 2026 è sicuramente la quinta e ultima stagione del pluripremiato show The Bear. La stagione riprenderà esattamente dal finale della quarta. Nello specifico, la mattina dopo che Sydney, Richie e Natalie scoprono che Carmi ha abbandonato il settore della ristorazione, lasciando il locale nelle loro mani. Senza soldi, con la minaccia di una vendita e una tempesta a ostacolarli, i nuovi soci devono unirsi al resto della squadra per portare a termine un'ultima prova, nella speranza di ottenere finalmente una stella Michelin, su Disney Plus dal 26 giugno. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti, a Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato, perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
5: Ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post-traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
6: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
7: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Automotori SRL, Contrada Torre Bruciata, Corigliano Rossano. Telefono 0983 85 43 25.
9: Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
10: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 711.
11: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
12: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività. Un tuffo nel passato con i più grandi successi di sempre. Back Time Machine.

il ritmo che attraversa le epoche a bordo della Back Time Machine, solo su Radio Arbrescia International.

0: Spot.
1: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
2: Nel cuore del centro storico di Cariati nasce un nuovo modo di vivere i tuoi momenti. Benvenuti da Amodo. Caffetteria, colazioni super, profumo di cornetti appena sfornati, dolci, cheesecake e tante delizie da gustare con calma in un'atmosfera unica e accogliente. A pranzo, bistrò veloce e gustoso, perfetto per una pausa tutta da assaporare. E dalle 18, Amodo si trasforma. Straordinari aperitivi, taglieri ricchi di gusto, cocktail e tutta la magia del nostro RUF Open Space all'aperto. Live music, eventi, serate a tema e l'atmosfera perfetta per condividere emozioni, sorrisi e momenti indimenticabili. A Modo, Largo Plebiscito, Centro Storico di Cariati. Infoline 375 12 57 858. Seguici sui social A Modo Cariati. A Modo, il gusto di stare insieme con stile.
3: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbrescia, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking risotto al magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della banda passante featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbrescia 2026. Il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbrescia International.
4: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
5: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività. Ogni sera dalle 20 alle 22 Back Time Machine ti porta nel cuore della musica che ha fatto la storia. Due ore di successi indimenticabili, solo su Radio Arbrescia International. Non è solo un programma, è un viaggio nei ricordi.
6: Su Radio Arbrescia International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Quest'estate scopri come essere super.
16: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
17: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
18: Sei una piccola selvaggia, vero?
17: Non ci siamo ancora presentati.
15: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Su Radio Arbrescia International, Cinema in FM. Quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radio Arbrescia International la puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrescia dal tuo store, dal nostro sito radioarbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, con te, ovunque.
2: Radio Arbrescia International, time.
18: Sono le 22 e un minuto.
19: È l'ora di consultare il mago Domenico
20: per togliere invidie e malignità.
19: Telefona subito allo 360 85 56 77.

0: Sound Vibes. Radio Brescia International. Il tuo sound, la tua energia.
1: Spot.
2: L'estate ha una sola frequenza. Radio Brescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party. Sound Vibes. International Folk Fest. Calabria, terra mia. E molto altro ancora. Musica che accende la notte. Animazione, spettacolo, DJ set. Energia pura. E un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Brescia International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Brescia International.
3: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area Urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: Caso di soccorso. Socas. Professionisti del soccorso H24. Soccorso stradale, noleggio auto, officina meccanica, carrozzeria, consulenza stradale e riparazione e sostituzione parabrezza anche a domicilio. In caso di incidente vi offriamo un servizio specializzato nella riparazione di auto di tutti i marchi, con auto sostitutiva a disposizione. E all'assicurazione ci pensiamo noi. Professionalità, rapidità, qualità. Socas. Pronti a soddisfare ogni vostra esigenza. Socas Soccorso Stradale di Antonio Sisca e Figli a Corigliano Calabro sulla strada statale 106 con Contrada Fabrizio. Info 0983 87 88 40.
6: Socas effettua servizio autogru anche per soccorso stradale.
7: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbresci International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresci International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

0: è Sound Vibes su Radio Brescia International. Mixano i DJs Angelino, Lomet e Luigi Cesario.
1: Spot.
2: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, terra mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International. Quest'estate non seguire la strada, diventane protagonista. Sul lungomare Cristoforo Colombo di Cariati arriva The Brave Paulaner, birreria on the road. L'unico impianto su ruote di spillatura a freddo Paulaner in Italia. Ogni sera vivi la magia dell'aperitivo al tramonto, il sole che si tuffa nel mare, un brindisi con gli amici, la vera birra dell'Oktoberfest, spritz, aperitivi, panini, taglieri sfiziosi e tanta buona musica. E se hai un evento da organizzare, The Brave Paulaner arriva da te. Feste private, sagre, fiere ed eventi di ogni tipo. Infoline 350 94 43 066. Seguici anche sui social. Preparati all'evento dell'estate. Sabato 4 luglio, in occasione della Notte Bianca, fiumi di birra, animazione, sorprese e musica non stop con il coinvolgente DJ set di Morgan from Radio Arbrescia International.
3: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
4: Una grande spiaggia corallina, il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare relax, a Sibari in Contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
5: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

su Radio Brescia International. Luigi Cesario.

0: Brescia International. Luigi Cesario. Il weekend si accende su Radio Brescia International con Sound Vibes. DJ Angelino ti porta il meglio della musica commerciale. Lomet ti travolge con la Classic House. E DJ Luigi Cesario ti fa sentire il battito della tech e Afro House. Un'ora di ritmo, energia e vibrazioni che non si fermano. Sound Vibes ogni sabato e domenica dalle 22 alle 23. Solo su Radio Brescia International.
1: Spot.
2: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
3: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
1: Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare?

0: fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389-9653-004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
1: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
0: Radio Arbrush International. Time.
2: Sono le 23 e 6 minuti.
3: È l'ora di consultare il mago Domenico.
4: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
3: Telefona subito allo 360 85 56 77.

0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Attenzione, perché il sordo arriva. E il sordo oggi è ancora più gasato, perché sentendo questa base musicale così dà proprio una grande carica, questi fiati a stile roba broadcast americana degli anni 70, questa batteria, questa ritmica e tutta insieme di questa grande sigla, quella del Golden Classic. Ben trovati con Marco De Vais. Come al solito, il nostro appuntamento è dedicato alla musica degli anni 70-80. Oggi, guardando un attimo la programmazione, vedo che c'è già qualcosa di interessante dalla prima, proprio la prima traccia che tra qualche istante arriverà insieme a voi per tenervi compagnia, andando a rievocare questa grande musica di questa formazione che era completamente al femminile. Senti qua, già da questa prima nota avete capito, giusto?
0: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: Siamo forse diventati un po' troppo aperti di mente? Una volta si diceva che eravamo troppo chiusi e certe cose non le potevamo condividere, non potevamo tollerarle. Adesso forse siamo un po' all'eccesso. Dico questa cosa perché sto guardando per un attimo quello che ci dicono delle musiche formazione americana con un progetto di Patrick Adams che uscirono nel 1978 con la canzone che era In The Bush, però canzone che era stata censurata per il testo troppo esplicito riguardante il sesso. Vabbè, pace, però di loro ci sono solo dei grandi bei ricordi musicali ed in particolar modo questa canzone che ha aperto oggi il nostro appuntamento che si chiama Golden Classic con Keep On Jumping, che è stato poi il pezzo che dell'album è stato quello più lavorato, più passato, più ascoltato, più amato soprattutto e sì, anche più discotecato, si può usare come termine, il più ballato in discoteca, dai, facciamo le persone serie. Allora, com'è? Tutto a posto? Siete carichi anche voi? Perché io so che le prossime due canzoni sicuramente vi piaceranno. Quindi cosa faccio? Clicco sul tastino? No, attendo che lo vada solo. No, parte, senti, senti qua cosa dico.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.
2: Sequenza continua.

0: è nata in una zona un po' particolare di New York, il Bronx. E ai tempi si diceva che guai andare nel Bronx perché è pericolosissimo, ti vengono, ti prendono, ti fanno tutte le varie cose. Poi alcuni film hanno accentuato effettivamente quello che magari era il vecchio Bronx, perché se adesso voi andate a New York, il Bronx è considerato uno dei posti più belli. Fateci una bella passeggiata, così potrete magari vedere anche qualche cosa che avete visto nei film, perché è veramente stato super gettonato come zona di New York. Lei è nata in questo quartiere, ha fatto la sua bella vita lì, è cresciuta anche molto musicalmente, perché insomma si è fatta conoscere in tutto il mondo con canzoni che l'hanno veramente resa popolare in qualsiasi buco di questo mondo. Questa era la canzone che si intitolava In Personal Touch, dall'album del 1985 che era Long Time Coming, album che conosciamo forse solo per questa canzone qui, forse il più bello della sua discografia, Boo Get Loose, che conteneva l'altro grande successo che era Love Come Down. In qualsiasi caso era Evelyn Champagne King. Adesso c'è questa canzone qua, bellissima,
1: Golden Classic.
0: Ah, ci porterà alla fine della prima parte del Golden Classic, eh? Con George Duke. Senti qua che fancaccio meraviglioso. Questa è Party Down.

0: spot.
1: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrush International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrush International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrush International.
2: Hai ancora la schiena. Non posso muovermi dal letto.
3: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389-9653-004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
4: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbrush, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking Risotto al Magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della Banda Passante featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbrush 2026, il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbrush International.
5: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
6: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

0: tieni a freno quei cavalli, non farli correre, specialmente se avete una macchina molto molto veloce. Tenete a freno i cavalli, non andate come dei matti in autostrada, in strada normale, perché diventa super pericoloso per voi che guidate, ma anche e soprattutto per altri che magari vengono coinvolti. Una brutta storia la roba, la velocità troppo non va mica tanto bene. Non bisogna dirlo però a quelli che fanno Formula 1, a loro è il contrario. Va bene, questa era una canzone bella con le First Choice, formazione composta da Rochelle, Annette, Debbie e poi altri componenti che avevano fatto di questa grande canzone un grandissimo, grande successo. Com'è la prossima canzone che sta arrivando insieme a noi? Geraldine Alt.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Questa è la signora Geraldine Hunt. Geraldine Hunt. Forse così ho scandito meglio il nome e cognome di questa cantante. Allora, ha cominciato a fare la musica negli anni 60, lei si era divertita a presentare dei pezzi che sono passati quasi inosservati, per poi arrivare però negli anni 80, dove c'è stato un grandissimo cambiamento della sua vita. Ha fatto quell'album che si chiamava No Way, dove c'era anche questa canzone all'interno. Però il pezzo più importante era Can't Fake the Feeling. Vi ricordate, noi nel nostro Golden l'abbiamo già messo tante volte.
1: Tra poco, nel Golden Classic...

Senti qua che ritmo che gira nella voce di questa grande cantante che è Patti Smith. Era Easter, l'album uscito nel 1978. Però la canzone era stata scritta nell'anno prima, 1977, da il signore Bruce Springsteen e Patti Smith, che aveva corredato parte di questo testo. Bellissima questa canzone, in una versione un po' più dense qualche anno fa, ma non tanto tanto tempo fa. In qualsiasi caso era Because the Night, ascoltata più che volentieri. Secondo me qualche rockettaro oggi ha goduto nell'ascoltare questa bella canzone. Adesso, beh, si va nella musica dei Jackson.

è mai capitato di ascoltare una canzone magari in qualche programma televisivo datato e a distanza di tanti anni andare ad ascoltare la stessa canzone e rendervi belli felici? Mi è capitato la prima volta che ho sentito questo pezzo qua, era il 1978. C'era ancora Odeon, Tutto quanto fa spettacolo, non so se ve lo ricordate, quel programma bellissimo dove si parlava di tutto spettacolo, era già una cosa innovativa, c'era poi una bella base cantata, anzi suonata dal famosissimo Keith Emerson, vi ricordate Odeon Reg? Beh, era quella lì la sigla, magari un giorno la metteremo. Beh, io ricordo di aver visto un servizio che parlava naturalmente degli Stati Uniti d'America, dove c'era questa canzone in sottofondo. È stato bellissimo trovare questo pezzo e riascoltarlo, come anche un altro dei pezzi leggendari. Era Jazz Carnival, non so se sempre parlando di televisione era Mixer. Anche quello, magari non so se sta proprio pennello con il Golden Classic, ma secondo me ci sta e un giorno o l'altro lo ascolteremo. Adesso c'è questa qui. Senti qua, c'è Gloria Gaynor che ci porta alla seconda pausa. Bellissima questa canzone. È una collection dei suoi più grandi successi. Questa è Can't Fight That Feeling.

0: Stai ascoltando Golden Classic.
1: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti. A Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. Viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbresh International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbresh International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbresh International.
3: Ai, ancora la schiena. Ah, non posso muovermi dal letto.
4: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
5: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Non so voi cosa ne pensate sul fatto dell'invecchiamento, anche musicale. Allora, le canzoni di questo genere, secondo me, più invecchiano e invecchiano bene, come il vino famoso, si usa dire così. Il vino deve stare fermo per un po' di tempo, così prende più gusto. Magari non tanto tanto perché diventa aceto. Nella musica invece, la musica più rimane inascoltata e più dopo la si gode al 300%, non al 100%. No, ma quello che era solo per dirvi che sto guardando alcune fotografie di artiste che negli anni indietro, anni 70-80, sì, erano carine, belline, ma oh, ma adesso veramente, l'ho già detta questa cosa, e io mi stupisco ogni volta che guardo le fotografie. Più invecchiano, più diventano bellissime donne. Complimenti, sarà che cosa? La tecnica che c'è adesso per diventare o rimanere giovani? Boh! Questo è un dilemma che ci porteremo indietro per i prossimi anni. Sicuramente questo sarà uno dei pensieri che domani vi attanaglierà e dirà, bah, cosa facciamo della nostra vita? Approfondiamo oppure no? Ma chi se ne frega, qualcuno può anche dire. Va bene, posso dirvi che questa era Jackie Muir con l'album che si chiamava I'm On My Way, e la canzone faceva parte di quel disco che c'era anche Do You Got What It Takes, che insieme a questa Can You Tell Me Why era forse la più bella. Più bella come questa che sta per arrivare? Ma può anche darsi. Questa è una canzone che prende veramente alla grande. Tutto il discorso di prima nasce dalla fotografia di questa bellissima Janis McLane. Bellissima.
1: Golden Classic.

0: Ogni tanto è bello andare a riascoltare la bellissima voce di Olivia Newton-John. È scomparsa qualche tempo fa, ma però direi, vabbè, a parte la visione bellissima di quella bionda particolare così, con quei capelli belli riccioloni del film Grease e Xanadu, era quella, sì, ok. E grazie al regista che mi ha fatto questo cenno, altrimenti ero ancora sparso in giro per le varie pagine a cercare di capire qual era il film. Questa era una canzone che non era un grande golden, però era un grande successo di questa grande Olivia Newton-John. Ed ora ci sono i Bee Gees.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Questa è una canzone che inevitabilmente vi porta a muovere il bacino, non quello che fate con le labbra, così, no, proprio il bacino, quello per muovere, perché è una di quelle canzoni che dà sicuramente in testa, perché fa venire in mente il film La febbre del sabato sera. Sicuramente al 100%, sono convinto e sicuro al 100% di quello che sto dicendo. Poi vabbè, comunque è una canzone che invita, dai, molto grande. More Than a Woman con i Bee Gees a chiudere il nostro Golden. Ci sentiamo al prossimo. Se volete, naturalmente la radio è sempre la medesima, quella che anche adesso vi sta facendo sentire la sigla, che però è quella finale. Se volete ci sentiamo, con un altro bel Golden, con la musica degli anni 70-80. Da parte di Marco Del Mais, ciao a tutti e che dirvi, continuate a rimanere su questa bellissima radio. Ciao ciao!
1: Spot. L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
2: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
3: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale, Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
4: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
5: Radio Arbrescia International. Time.
6: Sono le 24 e 10 minuti.
7: È l'ora di consultare il mago Domenico.
8: Per raggiungere amori impossibili.
7: Telefona subito allo 360 85 56 77.
4: Radio Arbrescia International. La musica prima di tutto.

Da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, su Radio Brescia International c'è Drive Time. La musica più bella, le notizie più curiose e la compagnia di Franco Rotondaro. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, solo su Radio Brescia International.

Amiche e amici di Radio Arbaresh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Arbaresh.

0: Le canzoni che già ascolti
1: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arbrescia International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
1: Radio Arbrescia International, per la tua musica non hai bisogno di altro.

il weekend si accende su Radio Brescia International con Sound Vibes. DJ Angelino ti porta il meglio della musica commerciale. Lo Matt ti travolge con la Classic House. E DJ Luigi Cesario ti fa sentire il battito della tech e Afro House. Un'ora di ritmo, energia e vibrazioni che non si fermano. Sound Vibes. Ogni sabato e domenica dalle 22 alle 23. Solo su Radio Brescia International.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

0: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arberesh International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arberesh International.
1: Ogni sabato e domenica dalle 18 alle 20 con Antonello Tenuta. All she wanna do.

Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo. Colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International. 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: Radio Arberash International. Time.
1: Sono le 24 e 59 minuti.
2: È l'ora di consultare il mago Domenico
3: per togliere invidie e malignità.
2: Telefona subito allo 360 85 56 77.

0: aspetta?
1: Radio Arbrescia International la puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrescia dal tuo store, dal nostro sito radioarbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, con te, ovunque.

0: le canzoni che già ascolti
1: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arbrescia International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
1: Radio Arbrescia International, per la tua musica non hai bisogno di altro.

0: Giochiamo, dai.
1: Radio Arbrush International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

0: Radio Airbrush International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.
1: Hey, it's me.

Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: We got our hands up in the air. Everybody in the party. We party like it's everybody's birthday day.
1: Radio Orbrescia International. La musica prima di tutto.
2: Vorrei chiamarti amore, per è come se mi manca la voce. Ubriaco al karaoke, a gridare la nostra canzone.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

Ogni sera dalle 20 alle 22, Back Time Machine ti porta nel cuore della musica che ha fatto la storia. Due ore di successi indimenticabili, solo su Radio Arbrescia International. Non è solo un programma, è un viaggio nei ricordi.

0: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arberesi International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arberesi International.
1: Ogni sabato e domenica dalle 18 alle 20 con Antonello Tenuta.

Da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, su Radio Orblast International c'è Drive Time. La musica più bella, le notizie più curiose e la compagnia di Franco Rotondaro. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, solo su Radio Orblast International.

0: Radio Arberesh International. Time.
1: Sono le 2:01.
2: È l'ora di consultare il mago Domenico.
3: E avrai la persona che...